0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Now, didn't you?

0: terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: È durato 4 ore il viaggio del direttore della CIA statunitense Ratcliffe ieri a Mosca, sorpresa nel massimo riserbo. Si tratta del primo viaggio del capo dell'intelligence in Russia dall'inizio del mandato di Trump. Non si conoscono dettagli di eventuali incontri avuti da Ratcliffe, ma i dossier sul tavolo ovviamente sono molti, dalla ripresa dei colloqui per il cessate il fuoco in Ucraina dopo la bocciatura di Putin della proposta ucraina di fare del Donbass una zona franca economica sotto il controllo di una forza internazionale, fino al sostegno russo al l'Iran. Intanto nella notte si registrano attacchi ucraini a magazzini della logistica in Russia, con alcuni feriti secondo la TASS. Il governo, per rispondere agli attacchi contro i magazzini delle due catene di logistica Ozon e Wildberries e come a infrastrutture energetiche che stanno causando una crisi del carburante, ha previsto in un decreto di assumere temporaneamente il controllo delle infrastrutture critiche in tutto il paese qualora i proprietari privati non riescano a proteggerle dai crescenti attacchi ucraini.
0: La guerra commerciale di Trump contro il Canada, con tariffe fino al 50% su acciaio e componentistica, ieri sera ha registrato la risposta canadese, con dazi dal 15 al 50% a partire dall'8 settembre, su oltre 700 prodotti statunitensi, a partire da acciaio, alluminio, ma anche su prodotti cartacei, materiali da costruzione, elettrodomestici e prodotti agricoli. Il valore degli scambi coinvolti è attorno ai 20 miliardi di dollari, ma si tratta prima di tutto di una reazione politica del governo canadese, che ha detto di voler rispondere dollaro su dollaro alle pressioni indebite di Donald Trump.
1: La Repubblica Islamica dell'Iran ha annunciato un accordo con l'Oman per un corridoio sicuro nello stretto di Hormuz, ma contemporaneamente ha confermato anche che lo stretto rimarrà chiuso. Intanto il governo di Teheran avrebbe consegnato ai pakistani, con le condizioni da proporre agli Stati Uniti per una ripresa delle trattative sullo stretto, ma anche per un più esteso accordo di pace dopo la scadenza dei 60 giorni di cessate il fuoco, comunque più volte violato. Secondo Donald Trump, invece, la marina statunitense avrebbe rimosso o fatto brillare tutte le mine nelle acque internazionali dello stretto.
0: Oggi il governo taglierà nuovamente le accise sul gasolio. L'ennesima proroga dovrebbe durare una decina di giorni, il tempo del rientro dalle ferie degli italiani. Poi, ha detto Palazzo Chigi, si studierà un intervento più mirato per fasce di reddito. Intanto il costo del carburante vola, continua a segnare nuovi record. Il governo Meloni, dall'inizio della crisi di Hormuz, ha speso quasi 2,5 miliardi per tentare di frenare senza successo il caro carburante. Nessuna tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, ha ribadito ieri il vice premier Tajani. Palazzo Chigi chiede all'Europa di intervenire in modo coordinato, ma Bruxelles ha ribadito che la competenza è dei singoli stati.
1: Nella notte sono arrivati 2 risultati delle primarie statunitensi in vista del voto di midterm. Donald Trump festeggia la vittoria nel South Carolina di Darlene Graham, sorella del defunto ex senatore repubblicano, mentre tra le file dei democratici si segnala una nuova vittoria di una socialista democratica, Ankila Jasmine Thomas. Vince le primarie in Oklahoma, al Senato, sempre, dove i democratici però sono dati per sfavoriti.
0: Gli Stati Uniti hanno colpito un'imbarcazione nei Caraibi, uccidendo 4 persone indicate dal comando militare come narcotrafficanti, senza ulteriore informazione. Lunedì un'altra imbarcazione era stata colpita, causando 2 morti nel Pacifico orientale. I comandi militari statunitensi sembrano quindi aver ripreso la campagna iniziata mesi fa contro i presunti trafficanti di droga in Centro America e America Latina. Finora sono 227 le vittime registrate dai comandi militari. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7. Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
3: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Beh, innanzitutto buongiorno, puntual buongiorno. I quotidiani non sono puntuali. Allora ho pensato, non è l'imprevedibile martedì perché oggi è mercoledì, giro di boa della settimana, è magico. Facciamo, proviamo, è la settimana zero, ci proviamo, visto che non possiamo sempre affidarci. Già fanno un ottimo lavoro le compagne e i compagni che momentaneamente, visto anche il mese di agosto, probabilmente ancora in ferie e ne sono ben contento, non riescono a darmi assistenza, giustamente. Quindi ho pensato, visto appunto l'inizio del Breakfast Club, magari, visto che abbiamo un last minute quest'oggi, iniziare in questa mezz'ora con un last minute, poi portare linea al GR di Popolare Network, al che rientrare nel quarto d'ora, 20 minuti che restano alla rubrica del Voltiamo Pagina, con una sintetica lettura delle prime pagine. Proviamo a fare così? Dai, vediamo cosa ne salta fuori. È una prova perché purtroppo è inammissibile, inaccettabile, scandaloso che alle 7 ancora non ci siano i quotidiani a disposizione. Totalmente innocente Simone di Edicola Cabianca, è un problema allucinante di distribuzione dei quotidiani da Sandrino, l'edicola in centro nel piccolissimo paese di Loreo nel delta del Po, alle 4:50 in ferie leggevo sempre il quotidiano puntualmente ogni giorno, sabato e domenica compresi. Quindi insomma capisco, uno dice accidenti, che sclero che hai Will, lo so, mi alzo presto anche in ferie e purtroppo sono fatto così. E detto questo, io procedo con Brano del Buongiorno, con il Last Minute. Presenteremo insieme a Simona Sagone, direttrice artistica della rassegna femminologica, la nona edizione in partenza già da questa sera. Per quanto riguarda l'edizione imminente di questa prestigiosa e importante rassegna, avremo anche la voce di Angela Amalfitano, che sarà presente invece domani. La sede, e non solo, sarà Villa Spada, bellissima già di per sé. Avremo modo di conoscerne i contenuti in presentazione. E insomma, iniziamo però con il Brano del Buongiorno, intervalliamo i motivi di conversazione con un po' di musica, proviamo a iniziare in questo modo perché dobbiamo ovviare questa gravissima, secondo me, mancanza. Ciò non toglie che al microfono in regia la voce di William Piana per questo buongiorno atipico. www.radiocittafugico.it, dall'estensione di frequenza del DAB e dallo streaming. E mi raccomando, il 333-1809494, perché quest'oggi, magico mercoledì letterario, sarà la prima puntata di settimana zero, anche questa atipica, perché abbiamo Silvia ancora in vacanza, anche qui giustamente ci mancherebbe, ufficialmente partirà la prossima settimana anche il Voltiamo Pagina, ma per arricchire la vostra e la nostra biblioteca, per quanto mi riguarda, già da oggi ci sarà a disposizione un libro che porterò presso Libreria Ubic per voi ascoltatrici e ascoltatori, ovviamente attraverso il semplice quiz che andrò a proporre. Tutto ciò dalle 8 alle 8:50 circa, anzi anche verso le 9, in attesa dell'inizio dell'Edipeo Enciclopedico stagione 26-27. Avremo Silvia Albertazzi al telefono verso le 8:35-8:40, così vi ho già annunciato come ho organizzato nell'immediato il Breakfast Club odierno. Il Brano del Buongiorno c'è, è Ronnie Jordan, il brano è Why, brano di Carly Simon con la produzione di Nile Rodgers, qua interpretato da Ronnie Jordan. E con un buon ascolto vi auguro un buon mercoledì e una buona colazione. A tra poco!

0: Brighter Day per Blue Note Record, del compianto e talentuosissimo sottovalutato chitarrista Ronnie Jordan, con l'interpretazione di Why, produzione originale 1982, questo brano portato dalla voce di Carly Simon e dalla produzione di Nile Rodgers. È il brano del buongiorno di quest'oggi, che anticipa un last minute. Ieri si è tenuta la presentazione in conferenza stampa, grazie a Sergio Fanti, che ha portato voci, interviste, curato le interviste stesse per la nona edizione di Femminologica, Donne al centro della storia. È la nona edizione, è estesa dal 26 agosto al 15 settembre. Con la voce di Simona Sagone inizieremo a dare approfondimento per quanto riguarda linee generali di questo programma per spettacoli e incontri, e quindi iniziamo con un last minute.
1: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
0: Questa sera si apre a Bologna, Villa Spada, con un'anteprima alla biblioteca Tassinari Closs, alla Emma Cesari, e in esterno nella terrazza della biblioteca, luoghi bellissimi, in via di Casaglia a Bologna, Femminologica, la rassegna di teatro civile e al femminile, promossa e organizzata dall'associazione culturale Iucali APS e diretta da Simona Sagone, al quale lascio la parola.
2: Quest'anno, nona edizione, abbiamo al centro il tema Donne al centro della storia, proprio perché vogliamo guardare la storia dal punto di vista delle donne. Uno dei temi più importanti sarà quello delle leadership delle donne, e anche l'idea di leadership delle donne che vogliamo costruire e che è legata al concetto di solidarietà e le donne al potere per portare beneficio a tutte le donne, non solo per sgomitare in un mondo di uomini, per il proprio personale potere. Uno degli altri temi centrali sarà quello della guerra, le donne nelle guerre del mondo antico e nel mondo contemporaneo, e lo spettacolo centrale sarà questo dell'8 settembre, Troiane e donne in ogni guerra. Per noi è uno sforzo produttivo importante e abbiamo 4 attrici in scena e 2 musicisti, con Alessandra Frabetti, Ecuba, Francesca Fuiano come Andromaca, Luisa Vitali, Elena e io come Cassandra, e più Mirko Mungari e Davide Fasulo con live electronics e strumenti dal vivo. Quindi metteremo in scena la guerra di Troia dal punto di vista di tutte queste donne troiane, che sarà un po' l'emblema di tutte le donne dei tempi che verranno, come dice Christa Wolfe, in guerre senza senso. E qui ci riportiamo all'oggi, alle guerre di oggi, che spesso coinvolgono le donne, e anche qui bottino di guerra e strumento di potere maschile, e quindi la guerra passa spesso sopra i corpi delle donne.

0: Bella questa idea di riportare le donne per la guerra di Troia, questo grande classico dell'epica, è un'importanza a tutti i tempi. Ah, interpreta Cassandra, la Cassandra che portava, condannata a portare cattive previsioni, ma azzeccate. Matteo, ben ritrovato. Matteo, siamo in diretta, se ti sei collegato poco prima dell'intervista a Simona Sagone, visto che hai cancellato il messaggio. No, non cancellare, siamo in diretta. È una mia scelta quella di portare prima il last minute, perché purtroppo, come è intuibile, guarda un po', non ho i quotidiani, non ho la possibilità... Siamo in diretta, sentite, c'è anche il colpo di tosse inevitabile, quindi questa non è la prova ufficiale, e ho voluto osare questo cambiamento per non far mancare niente al Breakfast Club di oggi, soprattutto per l'importanza della rassegna femminologica. E intanto è giunta la nona edizione e all'interno di Bologna Estate 2026. Queste interviste sono portate e curate da Sergio Fanti, che ringrazio. Tanti i contenuti, tante le collaborazioni, di cui nella seconda parte di conversazione Simona appunto ci racconterà nel dettaglio.
1: Passiamo a un discorso logistico. Femminologica si svolge in un luogo simbolico, nell'anfiteatro di Villa Spada, dove c'è un monumento dedicato alle 128 cadute partigiane. Tuttavia è un luogo che non è semplicissimo da raggiungere, soprattutto se si è in età avanzata, perché c'è da fare un po' di strada, un po' di scalini.
2: Un po' di scale.
1: E quest'anno però diventa un festival accessibile.
2: Un po' più accessibile, perché visto che da parte del comune non è stato fatto un intervento per renderlo più accessibile, abbiamo pensato di creare una navetta su prenotazione, però esclusivamente su prenotazione, che dall'ingresso principale su strada della biblioteca su via di Casaglia 7 andrà a prendere le persone che prenotano e le portiamo dentro il parco direttamente oltre l'anfiteatro. Questo è possibile anche grazie alla biglietteria elettronica che abbiamo istituito, che abbiamo creato, in modo tale da non dover passare per forza dalla biglietteria, che è la base della collina e quindi che prevede che poi le persone facciano la scalinata. Quindi le più giovani che possono fare le scale passeranno da lì, più anziani o una ridotta comunque mobilità. Ci sono anche degli sconti dedicati alle persone disabili e anche questo servizio su prenotazione.
1: Bene, si comincia domani 26 agosto con
2: una mostra. Abbiamo, per l'80° del voto alle donne, abbiamo fatto una call, hanno risposto molte artiste e ne esponiamo 23 con 28 opere sulle 36 che sono candidate, una mostra quindi collettiva per parlare di diritti, parlare della conquista del voto alle donne e anche per parlare dell'oggi, con tantissime opere che sono dedicate alle lotte che ancora stanno conducendo le donne in diversi paesi del mondo. Poi ci sarà un talk dedicato al diritto di chiamarsi artista, delle donne che sono riuscite a conquistare anche questo diritto nel Novecento, e un DJ set con mentalità per riuscire anche a ballare e a far festa per questa anteprima di Femminologica, che parte il 27 con un dibattito sulle parole dei femminismi e lo spettacolo di Angela Malfitano, la magnifica storia di Madame Rosa, meretrice a Parigi, dal romanzo di Roland Garros, La vita davanti a sé. Quindi vi invitiamo a questi primi due appuntamenti di questa settimana, e poi ci sarà l'1, il 3, l'8, il 10 e 15 di settembre con tanti altri spettacoli che magari Radio Città Fuggico vi racconterà.

0: la bellissima voce di Vicky Anderson, Funky Soul, colonna sonora per queste due parti di conversazione che Sergio ha tenuto con Simona Sagone, Associazione Yucali, dove potete trovare tutto il programma esteso di Femminologica, la nona edizione. Come ho detto, la mostra, l'esposizione per questa sera, un incontro per la prima volta che sarà con un DJ set femminile e sei appuntamenti, 27 agosto, 1, 3, 8, 10, 15 settembre, ciascuno articolato in un talk in orario aperitivo e in uno spettacolo serale. Come ha anticipato Simona, giovedì 27 agosto, le parole dei femminismi con la giornalista e scrittrice Jennifer Guerra, Sara, attivista di Non Una Di Meno, in conversazione con Bologna e la ricercatrice e studiosa dell'università Beatrice Spallaccia e la professoressa Rita Monticelli. Dopodiché, appunto, come ho detto, le collaborazioni sono tante, il programma procede, poi martedì 1 settembre la costruzione sociale del genere con Irene Pasini, 8 settembre Donne nelle guerre nel mondo antico e contemporaneo, lo spettacolo Troiane, Donne in ogni guerra, è una produzione Yucali. Giovedì 10 settembre con Andrea Fini, psicologo del centro LDV, Liberiamoci dalla violenza, e Alessandro Tampieri di Maschile Plurale, si parlerà di mascolinità tossica. Martedì 15 settembre, Donne migranti, oggi diritto d'asilo, cittadinanza e lavoro. Così velocemente, insomma, ho portato anticipazione al programma in maniera così in sintesi, ecco, ma il programma è su yucali.it, dove potete consultare comodamente lo sviluppo di Femminologica nona edizione. Con Angela Malfitano invece, visto che abbiamo anticipato il contenuto di domani, ispirato a un romanzo che definire meraviglioso è poco, che è di Romain Gary, La vita davanti a sé, allora concludiamo questo atipico last minute. Ricordo, siamo in diretta, ho scelto di procedere in questo modo perché i quotidiani spero siano arrivati, tra un po' lo scopriremo. Intanto sentiamo, per quanto riguarda lo spettacolo di cui vi ho dato notizia, che all'interno di Femminologica mette in intersezione letteratura e teatro, la romantica vita di Madame Rosa, meretrice a Parigi, dal romanzo La vita davanti a sé di Romain Gary. Libro stupendo, veramente consiglio, anzi obbligo direi, perché è un capolavoro assoluto, riportato in reading giovedì 27 agosto, cioè domani.
1: È un lavoro tratto da un romanzo straziante, possiamo dire, ambientato nei sottoboschi di Parigi, che si chiama La vita davanti a sé.
2: La vita davanti a sé di Romain Gary è un romanzo bellissimo, la storia di un bambino arabo che è stato affidato, lasciato a questa ex prostituta ebrea polacca che abita al sesto piano di un palazzo senza ascensore e che raccoglie tutti i figli delle prostitute che non possono mantenerli, tenerli. Lei non fa più la prostituta, è anziana, è molto grassa, fa fatica a fare le scale, e Momo, questo nostro protagonista, che è anche l'io narrante del romanzo, racconta delle sue vicissitudini, ma anche e soprattutto del rapporto con questa Madame Rosa. Infatti io ho rintitolato questa mia drammaturgia dal racconto La romantica vita di Madame Rosa, prostituta a Parigi. È ovviamente un titolo ironico, sarcastico, anzi amaro, perché non è per niente più romantica la sua vita, è una donna anziana piena di malanni che fa fatica appunto a fare tutto. Momo la sostiene, c'è un rapporto ovviamente materno tra lei e il bambino, e la sosterrà fino alla morte, la porterà nel suo angolino giù in cantina e continuerà a truccarla a profumarla anche dopo morta finché non li troveranno. È sì straziante, ma ha anche dei momenti comici, un po' buffi, della vita di questo bambino che non sa nemmeno quanti anni ha, perché le carte di identità non c'erano proprio. Erano bambini semi abbandonati dalle madri, e c'è questo senso di umanità grandissimo in questa comunità, in questa banlieue parigina. C'è già il tema del conflitti culturali, soprattutto tra israeliani e palestinesi, perché sono gli anni in cui, no, dopo la guerra viene data la terra di Palestina agli israeliani. Ci sono tanti personaggi, una folla di personaggi pieni di umanità, di filosofia, di pensiero, in questa Parigi multietnica già negli anni 50, ovviamente.
1: Ci vediamo quindi il 27 agosto.
2: Giovedì 27 alle ore 21 all'anfiteatro di Villa Spada a Bologna.
1: Per lo spettacolo di Angela Amalfitano con le musiche di Francesco Brini.
2: Esatto, musiche dal vivo, sono i live electronics che fa Francesco, ma Francesco è anche un percussionista, dunque alternerà musiche a percussioni. Ging ging ging ging ging ging ging ging ging.

vita davanti a sé lo possiamo riportare in colonna sonora afroamericana per i diritti civili, Marlena Shaw, Woman of the Ghetto, e la vita davanti a sé di Romain Gary, veramente con il piccolo protagonista Momò di origine araba che ha un rapporto figlio-madre con un'ex prostituta di origine ebraica, è veramente molto molto avanti e va già a portare l'attenzione con quello che sarebbe successo e purtroppo sta succedendo nel Medio Oriente travagliato dalle guerre. Beh, è uno spettacolo che è stato scelto veramente in maniera illuminata e quindi vi consiglio di consultare Femminologica, nona edizione per spettacoli e incontri, yucali.it per il programma completo. Si inizia da questa sera, Villa Spada, anteprima, la biblioteca Tassinari, Clò, sala Emma Cesari, e in esterno nella terrazza della biblioteca in via di Casaglia 7, Femminologica. Grazie Sergio per le interviste, per la curatela di queste conversazioni, grazie a Simona Sagone e anche a Angela Malfitano per quanto riguarda questo inizio atipico. Ricordo, siamo in diretta, non è che sto portando un format registrato perché è ancora settimana zero, no. Siete stati un po' così, avete condiviso un esperimento perché i quotidiani, a quanto pare, speriamo siano arrivati. Beh, adesso vado da Simone e lo impariamo. E la lettura delle prime pagine, velocissima, magari leggiamo i titoli, verrà riportata dopo il GR di Popolare Network. Mi sa che per un po' può capitare. A tra poco!

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Suona bene e sa di buono.
3: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
2: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
3: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: Popolare Network.
1: Si è concluso dopo 4 ore il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca. L'ipotesi più accreditata è che abbia portato alla Russia un avvertimento sulla necessità di de-escalation del conflitto con l'Ucraina e l'Europa. Intanto Putin requisisce le aziende sotto attacco dei droni di Kiev. Il Canada risponde dollaro su dollaro alle sanzioni di Trump. Più di 700 prodotti USA sotto dazio a partire dall'8 settembre. La frattura tra i due storici alleati è la più grave dell'epoca contemporanea. Oggi l'ennesimo mini decreto per tagliare le accise sul carburante. Il governo ha già speso 2,5 miliardi e il prezzo della benzina continua a salire. No di Palazzo Chigi alla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Cantante e icona del country negli Stati Uniti è morta Dolly Parton, aveva 80 anni. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7:30. Attacchi ucraini nella notte contro magazzini della logistica in Russia, con alcuni feriti, secondo quanto riferisce la TASS. Il governo russo aveva varato ieri un decreto per assumere temporaneamente il controllo delle infrastrutture critiche in tutto il paese, qualora i proprietari privati non riescano a proteggerle dai crescenti attacchi ucraini che si sono concentrati in queste settimane contro i magazzini delle catene di logistica Ozon e Wildberries e le infrastrutture di produzione e distribuzione di carburante. E nella notte si è concluso il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca, a sorpresa e nel massimo riservo. Sentiamo il servizio da New York.
2: Un viaggio sorpresa a Mosca per il direttore della CIA John Ratcliffe. Il capo dell'intelligence americana è arrivato ieri nella capitale russa, il suo primo viaggio pubblicamente noto a Mosca. È rimasto circa 4 ore, secondo quanto riportato dai media americani, senza che il Cremlino abbia però confermato incontri ufficiali con alcun rappresentante dell'amministrazione Trump. Il motivo della visita non è stato reso noto, ma il viaggio arriva in un momento delicatissimo. Washington sta cercando di chiudere la guerra in Ucraina al tempo stesso di gestire il conflitto con l'Iran, e l'intelligence americana ha raccolto informazioni su potenziali preparativi russi per una possibile nuova mobilitazione militare e sui piani per mettere alla prova la risposta della NATO in caso di attacchi sporadici al corridoio est dell'Europa. Ratcliffe potrebbe quindi aver portato a Vladimir Putin un messaggio molto semplice: sappiamo cosa state facendo, non fatelo. Ma sul tavolo potrebbe anche esserci stato l'Iran, compreso il sostegno di Mosca a Teheran e il nuovo pacchetto di sanzioni americane. Il viaggio è significativo anche perché i rapporti politici tra Washington e Mosca rimangono difficili, nonostante i servizi segreti dei due paesi abbiano mantenuto negli ultimi mesi canali di comunicazione aperti. Ratcliffe è peraltro l'ultimo di una serie di emissari di Trump arrivati a Mosca nell'ultimo anno e mezzo, inclusi Steve Witkoff e Jared Kushner. Da New York per Popolare Network, Davide Mammone.
1: Il Canada ha risposto ai dazi di Trump con tariffe identiche per lo stesso valore su oltre 700 prodotti statunitensi. È la crisi più grave tra i due paesi alleati e vicini nella storia contemporanea. Sentiamo Michele Migone.
3: Il governo canadese ha annunciato le tariffe per controbattere a quelle imposte dagli Stati Uniti. Vanno dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani, tra cui acciaio ed elettrodomestici e una serie di altri beni, per un totale di 20 miliardi di dollari all'anno. La stessa cifra imposta dagli Stati Uniti con i nuovi dazi. Stanziati anche 5 miliardi e mezzo di dollari per aiutare i settori dell'economia canadese colpiti. Come aveva promesso alle bordate americane, il primo ministro Mark Carney ha risposto con una discreta potenza di fuoco. La guerra commerciale si inasprisce, per Ottawa però è un problema e dazi di Trump possono fare male. Secondo gli economisti, in alcuni settori i posti di lavoro a rischio sarebbero circa 100.000. Ma anche Ottawa può far male a Washington. Ci sono stati negli USA, come il Michigan e l'Ohio, che esportano il 40-50% dei loro prodotti oltre confine. Gli elettori che si apprestano ad andare alle urne per le elezioni di medio termine non saranno certo contenti di questa situazione. Carney poi non ha escluso che vengano applicati dazi all'elettricità e al petrolio che i canadesi esportano negli Stati Uniti. Per gli americani sarebbe un grosso danno. Per il Wall Street Journal, quella iniziata da Trump è la guerra commerciale più scema di sempre. Le economie sono così integrate, vedi la produzione delle auto, che gli Stati Uniti avranno grossi danni dalla politica della Casa Bianca. Nonostante questo, Trump vuole andare avanti, vuole piegare il Canada e renderlo uno stato vassallo dal punto di vista economico e politico. La minaccia di cambiare il nome del lago Ontario in Lago America è solo un segnale simbolico ben chiaro delle sue intenzioni.
1: L'Iran ha annunciato un accordo con l'Oman per l'apertura di un corridoio sicuro per la navigazione dello stretto di Hormuz e avrebbe consegnato ai mediatori pakistani le condizioni per riprendere le trattative con gli Stati Uniti, mentre la Cina ha risposto all'annuncio di Washington di sanzioni contro chiunque commerci con l'Iran, definendo il provvedimento arbitrario ed illegale. L'annuncio depotenzia completamente la credibilità del provvedimento dell'amministrazione statunitense. Paolo Manasse è docente di economia all'Università di Bologna.
0: È difficile che Trump voglia inimicarsi la Cina, non solo perché dovrà incontrarne i leader tra un mese, ma anche perché la Cina tiene, diciamo, gli Stati Uniti per un punto molto sensibile con le terre rare, quando sostanzialmente Trump ha fatto completamente marcia indietro rispetto alle tariffe del 50% annunciate all'inizio. E gli altri partner dell'Iran, oltre alla Cina che compra circa il 90% del petrolio iraniano, sono la Turchia, il Dubai, gli alleati preziosi per gli Stati Uniti. Quindi oggi è una minaccia la cui credibilità è piuttosto scarsa. Ricordiamo anche che l'Iran già sta in qualche modo è in una situazione economica molto grave, la sta supportando piuttosto bene e non è chiaro che le conseguenze delle sanzioni, l'inflazione che tutta questa storia sta provocando negli Stati Uniti non saranno più costosi per Trump di quanto siano per un regime dispotico come quello iraniano.
1: Oggi il governo taglierà nuovamente le accise sul gasolio. L'ennesima proroga dovrebbe durare una decina di giorni, il tempo del rientro dalle ferie degli italiani. Poi, ha detto ieri Palazzo Chigi, si studierà un intervento più mirato per fasce di reddito. Intanto il costo del carburante vola e continua a segnare nuovi record. Il governo Meloni dall'inizio della crisi di Hormuz ha speso quasi 2,5 miliardi per tentare di frenare senza successo il caro carburanti. Nessuna tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, lo ha detto ieri il vice premier Tajani. Palazzo Chigi ha chiesto all'Europa di intervenire, ma Bruxelles ha ribadito che la competenza è dei singoli stati membri. Una sentenza del Tribunale di Torino ha riconosciuto le gravi omissioni in materia di sicurezza da parte di Glovo, la multinazionale di consegne a domicilio. La sentenza, passata in giudicato il 20 agosto, impone a Glovo di garantire ai rider calzature ergonomiche, abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, un luogo di riparo durante l'attesa degli ordini e l'accesso gratuito ai servizi igienici. Sull'importanza di questa sentenza ascoltiamo l'avvocata del lavoro Giulia Duretta.
4: L'ordinanza è importante perché si è analizzato il documento di valutazione del rischio della società, il tribunale ha accertato delle omissioni e delle carenze dentro questa valutazione del rischio e ha disposto delle specifiche tutele. Questa sentenza però è un principio estendibile chiaramente anche agli altri lavoratori che lavorano nelle medesime condizioni. È normale che il datore di lavoro debba fornire dispositivi di sicurezza, debba predisporre delle cautele. Il fatto che queste cautele non siano mai state predisposte in questi 10 anni è la ragione per cui sentiamo spesso di rider che hanno subito infortuni fino a eventi più gravi come decessi o aggressioni. Io credo che questo sia un primo passo molto importante. La problematica è come mai queste società non hanno fatto niente prima e come mai a fronte di un ordine dell'autorità giudiziaria la società in questione non si sia adeguata.
1: L'autopsia ha confermato che Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel baule della sua auto a Borgo Mezzanone, è stato ucciso a botte e finito a coltellate. Gli amici di Hussein hanno raccontato nei giorni scorsi agli inquirenti che accompagnava 4 migranti al giorno da Borgo Mezzanone nelle campagne pugliesi. Gli investigatori non escludono che questa attività di intermediazione possa avergli creato problemi e alla base del movente del delitto. Il ghetto di Borgo Mezzanone è tra i più grandi d'Europa, con circa 5.000 migranti che vivono in baracche improvvisate, fatte di plastica, di mattoni, di lamiere, senza servizi igienici e acqua corrente. Ascoltiamo Leonardo Palmisano, sociologo, esperto di caporalato.
5: È una novità il fatto che un regolare venga ucciso e rimanda immediatamente alla mancata spesa dei fondi PNRR per favorire l'uscita dai ghetti. Se avessimo speso quei 54 milioni di euro che erano destinati al comune di Manfredonia perché non ci fosse più Borgo Mezzanone, noi probabilmente oggi non parleremmo di un morto. Prevedeva che il governo costruisse con i comuni dei piani di azione locale che avrebbero dovuto consentire ai braccianti regolari di uscire progressivamente dal ghetto e di entrare invece in condizioni abitative dentro il tessuto urbano. E quindi a tutti gli effetti era stato pensato come un processo di socializzazione metropolitana. Il governo Meloni ha preferito non spendere questi fondi, che solo su Manfredonia erano 54 milioni di euro, complessivamente oltre 200 milioni di euro che sono stati restituiti nonostante il governo abbia cambiato 2 volte il commissario, quindi abbiamo pagato dei commissari per non spendere questi fondi.
1: Il governo spagnolo ha varato ieri per la prima volta lo stato di emergenza nell'exclave di Ceuta in Marocco. Sentiamo il servizio da Madrid.
6: Madrid ha decretato lo stato di emergenza a Ceuta e ha nominato un commissario straordinario per gestire la crisi migratoria. La priorità rimane il rimpatrio di tutti i migranti, adulti e minori, ma sempre nel rispetto delle leggi e dei diritti, soprattutto nel caso dei minori non accompagnati, per cui verranno stanziati oltre 25 milioni di euro, sbloccati anche spazi e risorse per l'accoglienza e per riportare alla normalità la città, dove sono ancora molti migranti che vagano nelle strade ai margini dell'assistenza. Il governo di Sanchez ha poi preparato una riforma del regolamento su asilo e accoglienza. I migranti potranno essere bloccati per 72 ore alla frontiera ed essere sottoposti a controlli medici, identificazioni biometriche e valutazioni della vulnerabilità. Per le domande di asilo respinte sarà previsto il ritorno immediato entro 12 settimane, ma associazioni come il Comitato Spagnolo per i Migranti sono preoccupate perché il nuovo regolamento potrebbe restringere ancora di più i diritti già molto limitati previsti dal nuovo patto europeo sulle migrazioni, senza però riuscire a frenare il numero degli ingressi o le reti del traffico dei migranti, e con il rischio che i toni anti-immigrazione aumentino l'estremismo della società spagnola. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: A 80 anni, dopo una breve malattia, è morta Dolly Parton, cantante, regina e icona del country statunitense, oltre che attrice ed imprenditrice. Sentiamo Nicolo Vecchia.
7: È arrivata nella serata di ieri la notizia della morte di Dolly Parton, cantautrice e figura potentissima della cultura pop americana. In oltre 60 anni di carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi e scritto 3.000 canzoni, firmando successi come Jolene e I Will Always Love You, che molti di noi conoscono nella versione di Whitney Houston e che rimane a tutt'oggi la canzone scritta da una donna più venduta nella storia. Dietro un'immagine pubblica volutamente artefatta, usata fin dagli esordi come scudo per manipolare le aspettative di un mercato del country da sempre conservatore, c'era un artista dal forte spessore intellettuale e dallo spirito indipendente. Parton ha anticipato le battaglie femministe scrivendo testi sulle asimmetrie di potere, come nel caso di 9 to 5, brano divenuto simbolico per l'emancipazione delle lavoratrici. Il suo impegno civile è stato costante, ha promosso l'alfabetizzazione infantile distribuendo 150 milioni di libri gratuiti, ha donato $1 milione per lo sviluppo del vaccino Moderna contro il Covid e si è esposta in molte occasioni per i diritti civili, a sostegno del movimento Black Lives Matter, difendendo i diritti della comunità LGBTQ o opponendosi alle leggi discriminatorie verso le persone transgender. Dopo aver pubblicato il suo ultimo disco Rockstar nel 2023, aveva progressivamente ridotto gli impegni e il suo declino fisico l'aveva infine costretta a maggio di quest'anno ad annullare una serie di concerti previsti a Las Vegas, con un messaggio che faceva presagire il suo addio definitivo al palco, dove è stata per tutta la sua vita una star.

0: Claudio Iampaglia e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Sono le 7:45 minuti. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8:30.
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Ci proviamo allora, è andata così perché i quotidiani sono arrivati praticamente 5 minuti fa. Lettura sintetica, partiamo come di consueto. Non ho ascoltato il GR di Popolar Network in quanto impegnato a rimettere un po' d'ordine a questo disordinato Breakfast Club. Dal Corriere della Sera, Mosca la missione della CIA, il capo degli 007 USA vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev, dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi, l'inviato del Vaticano incontra Lavrov, centro pagina nel vertice sul caro benzina, proroga degli sconti allo studio altre misure. Poi Alice Klein in spalla sul Corsera, è il momento di tassare gli extra profitti. Buongiorno! Leader longevi, il record non è tutto, è Antonio Polito che chiude questa veloce lettura passando a Repubblica. Benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi 2 weekend. Allo studio un sostegno ai redditi più bassi, il governo la tassa sugli extra profitti deve essere europea. Banche, l'offerta MPS non convince BPM, Giorgetti rassicura gli enti locali toscani. Putin dice no alla pace. Il capo della CIA va a Mosca, Kiev anche armi italiane. Bravi, Roma chiede 8 miliardi all'Unione Europea per il riarmo. Le elezioni a ottobre 2027, la proposta di Salvini alla Premier. Questa è la conclusione anche di Repubblica. Procedo, che dite, con il manifesto. Una pompa di benzina, la riserva della Repubblica parte il rientro dalle ferie. Sì, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli. Oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore, ma guarda un po', dei petrolieri. Loro extra profitti sono salvi, anche se l'Europa chiarì. Tocca all'Italia tassarli. Raffineria russa salta in aria di nuovo, ma dice no alla pace. Ma ti dico io, ma guarda, secondo attacco ucraino al grande polo di Krasnodar colpito in aprile. Benzina sempre più in crisi, pace e guerra, il misterioso volo della CIA a Mosca. Ma pensa un po', dice no a determinati piani di pace che vanno a bombardargli le raffinerie. Ma veramente un dittatore. Effetto serra, i data center fanno moltiplicare le centrali a gas. Germania, Volkswagen, solo tagli e nessuna certezza. Non c'è altro da aggiungere, se non che in edicola oggi c'è la fine del mondo, la rivista di cui ha curatela Michael Rocchetti, Michael e Mirko, Dylan Dog, il gran finale della storia inedita che abbiamo presentato insieme a Barbara Baraldi prima dello stacco di stagione. Poi la vignetta di Michael e Mirko, i ricchi possono permettersi tutto tranne le tasse. Il fatto, il Papa e persino la CIA, volenterosi per la pace, Ucraina e non solo, il presule pronti a mediare, Trump vuole lo scambio con Putin sull'Iran e il Donbass, Fedorov ora Kiev sta perdendo la guerra. Cacciare Ranucci e spaccare i giornalisti, filo diretto Rai Fratelli d'Italia, report riunione con Scaricabarile fra Rossi e i vertici. Ma il Colle non ci sta, Meloni prepara l'annuncio spot e il voto in aprile. Intanto rincari, oggi il CDM, diesel sopra i 3 euro e un'altra proroga per lo sconticino, come chiedeva l'ebanista Aronne nel Marchese del Grillo. Che vuol lo sconticino? Marchese del Grillo non chiede sconti. Trump precipita al 31% nei sondaggi, media USA svelano che non fu solo Bibi ma pure i vertici del Pentagono a spingerlo alla guerra con l'Iran contro gli 007. Lasciamo il fatto, sappiamo bene com'è nato tutto ciò e quali nefandezze ci sono all'interno di questi percorsi, vedi Epstein e quant'altro. Insomma, mettiamo un po' di musica, poi concludiamo con il Carlino, e poi leggo solo un occhiello di approfondimento del giornale che veramente mi ha una roba scioccante. Intanto ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco per questa atipica lettura, le prime pagine. Light my fire.

Spero non ricapiti, però insomma oggi sono invertiti i fattori per quanto riguarda il Breakfast Club, come avrete capito, causa ritardo dei quotidiani. Allora, in maniera autonoma ho deciso di portare il last minute nella prima parte, GR di Popolare. Concludo con questa lettura così atipica: dal resto del Carlino, diesel e benzina alle stelle, accise, prorogati i mini tagli, il gasolio supera i 3 euro al litro sulla 22, 3 euro al litro. Il governo allunga gli sconti di qualche giorno, il Consiglio dei Ministri, ipotesi bonus, ipotesi per i redditi bassi, extra profitti, l'Italia insiste con l'Unione Europea che a sua volta rimanda tutto ciò, cantiere, manovra, la Lega chiede più deficit per 20 miliardi, interventi sulle pensioni, perché è chiaro che i soldi li vanno a prendere dove ben sappiamo, perché servono per dare le armi. Intanto missione a Mosca del capo della CIA, Putin boccia il piano di pace, l'invito del Papa che vede Lavrov, Banco BPM tira il freno su Monte dei Paschi, Gianni dice lo Stato non venderà il suo 4.8%. Altro da aggiungere, perché non ho potuto leggere prima, quindi sto un po' scorrendo velocemente. Riconosciuti da una delle vittime prelievi abusivi con i bancomat rubati agli anziani, doppio arresto, questo dalla nostra città, Bologna, l'imbarazzo della politica in regione, cade l'albero protetto dagli ambientalisti, i tagli della discordia. Chiudiamo il resto del Carlino.

Ah, scusate, errata corrige. Allora ho detto chiudiamo con il giornale. Non so se Simone ha sbagliato quotidiano, ma ha dato in conclusione Libero. Attenzione. Titolo principale, Ellie furiosa colpi di, molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorato. Poi il grido di Albano per i bimbi del bosco, Ranucci che comanda i giudici, e poi. Qui si va a colpire la libertà di fede, la libertà di espressione, il diritto di credo. Attenzione, perché questa è una, ovviamente spero sia una butade, anzi, i piani del generale, non c'è bisogno. Nel programma di Vannacci c'è la tassa sulle bestemmie, i proventi per lo sviluppo. Ha un bello sviluppo. Qui si va a colpire, parlo da uomo di fede, parlo da credente, cioè è libertà d'espressione, perché io col mio Dio ci parlo come mi pare e piace, attenzione. Il problema è degli atei, quelli sono dei senza Dio, quelli non, no, no, è un altro discorso. Ma io come credente col mio Dio ho le evocazioni, ci litigo, ci parlo, appunto perché la fede è una cosa intima, è una cosa propria. E qui veramente la tassa, che poi mi dà fastidio a me chiamarle bestemmie, perché le bestemmie sono se volete ve ne dico qualcuna di vere bestemmie, le prendo dai quotidiani, sono esplicite anche, pensate i soldi che si danno per le armi per ammazzare la gente, quello sono bestemmie. Le altre, metterne una tassa sarà la solita butade, secondo me, perché Libero non è la prima volta per i piani del generale, più chiude i proventi per lo sviluppo di questa tassa, insomma. Sono le 7:56 minuti, dai, scusate per questa levata di scudi, ma io scenderei in piazza per questa roba perché è allucinante, ma comprende libertà d'espressione, libertà di credo, cioè tante cose che, insomma, alle quali io sono molto molto sensibile, come ben sapete. Uno stacco musicale, così a sorpresa, che va a conclusione, mamma mia, al tron, no? Al piove. E tra pochissimo rientriamo con il voltiamo pagina. No, anzi, oggi è una bellissima giornata, tra l'altro, una giornata che mette un po' d'accordo tutti, spero. Parche, faccio tutti gli scongiuri di questo mondo, tenga per il weekend. E il voltiamo pagina è tra pochi minuti, quindi restate in frequenza al 333-180-9494 per arricchire la vostra e la nostra biblioteca. Non ci saranno novità. Io vi parlo un po', come farà Silvia, e dalle 8:35 di quello che abbiamo letto nell'estate, nell'agosto che sta terminando, nel nostro momento di stacco. E perché no? Uno di questi libri lo voglio mettere in palio per voi. Quindi a tra poco. Tutto ciò in collaborazione con Libreria Ubic di Virnerio 27.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Oh, abbiamo rimesso ordine alle poco dopo le 8, beh già 8 e 5 comunque. Per quanto riguarda l'ordine invece del voltiamo pagina, settimana zero un po' atipico, Silvia arriverà in diretta telefonica verso le 8.35 dopo lo stacco pubblicitario e abbiamo deciso, visto che di novità non ce ne sono state per così dire, anche dai quotidiani di inserti, magazine, non hanno riportato particolari attenzioni per le novità. Oggi andrò in libreria la Ubic e poi volevo anche salutare e ricordare a Nicola, mi pare Nicola se all'ascolto, che per un disguido un suo libro vinto mi pare sia già arrivato in libreria Ubic. Comunque ti contatterò e ti darò indicazioni più precise oggi stesso, che sarò in via Nerio 27 alla libreria che è in collaborazione con il Voltiamo Pagina. Cosa ho letto questa estate? Allora, intanto ho letto l'ultimo, no, non è l'ultimo, scusate, anche qui ho sbagliato, è il numero di giugno mi pare che ho recuperato di Limes, molto bello, una rivista sulla geopolitica molto molto bella, e c'era un articolo sulla Germania, sulla storicità della Germania, con approfondimenti, con aspetti assolutamente importanti, che insieme a tutto ciò mi ha portato una lettura, che un saggio per Adelphi, che presenterò subito dopo avervi parlato di questa piccola pubblicazione, ma veramente di un'intensità incredibile. Intanto saluto Manu da libreria Ubic, ben ritrovata Manu, e ci ritroveremo anche più tardi, riuscirò a passare in libreria. Saluto tutto lo staff di Ubic intanto. Allora, lei per la collana Microgrammi, che è una piccola collana, proprio perché queste pubblicazioni sono veramente ristrette, ma questa è ricchissima, perché è Ingeborg Bachmann, ho parlato di Germania, lei è austriaca di origine, e Requiem per Fanny Goldman, che libro che pur essendo, diciamo, un microgrammo, è veramente di entità veramente importante, apparso per la prima volta nel 1978 insieme al caso Franza, sempre per Adelphi, è tratto dai materiali destinati al ciclo narrativo avviato da Cause di morte, e appunto riportato con alcuni lavori come un capolavoro assoluto che è qui presente, riportata qui, è veramente da metterli a lettura comparata queste due protagoniste, perché in Requiem per Fanny Goldman si parla di Malina, un'altra protagonista per la scrittura di Fanny Goldman, per la scrittura di Ingeborg Bachmann, a proposito di questo aspetto. Anche qui si parla di, la storia è un fondamentale, è appunto un attentato in Austria, per quanto riguarda, siamo poco dopo l'inizio del Novecento, c'è una destra veramente molto forte nazista, siamo nel 1934, il colonnello Wisniewski, rapporti stretti col ministro Fei, e dopo l'assassinio di Dellfuss non avevano mai smesso di circolare le voci secondo cui Fei era coinvolto nell'attentato, e appunto dopo l'ingresso della Wehrmacht in Austria, Fanny era giunta fino a questo punto in un'importante ricerca storica. Nelle prime pagine c'è questa ricerca, poi c'è una sua storia d'amore contraddittoria e sofferente che va in un contesto storico di un'Austria prima dell'annessione con il Reich, che è stata veramente di passaggio molto molto importante. Si conosce, oltre che la bellezza della scrittura di Ingeborg Bachmann, che è un talento incredibile, veramente ispirato per altri lavori come ad esempio Malina, in questo Requiem per la sventurata Fanny Goldman, nell'intensità di queste 70 pagine trovate la possibilità anche di conoscerne delle storicità. Ingeborg Bachmann, dopo aver terminati i racconti del volume, il trentesimo anno, ha progettato un ciclo di romanzi sotto il titolo collettivo Cause di morte. Il ciclo doveva aprirsi con Malina, che ho letto, e avendo già letto Malina e leggendo adesso il Requiem per Fanny Goldman, veramente c'è, è come se fosse un
un'introduzione, sono assolutamente, chiaramente si possono leggere in maniera indipendente l'uno e l'altro, però se dovesse magari leggete prima il Requiem per Fanny Goldman, anche per conoscere il contesto storico, qua è più dettagliato per quanto riguarda la successiva, qui è ambientato un pochettino prima, dove già un attentato, tra l'altro, per chi voleva in una determinata politica legata all'ascesa nazista nell'Austria e nella Germania, per chi voleva annettersi e chi non voleva annettersi al Reich in Austria, anche lì c'è stato un aspetto molto violento tra queste due fazioni, ed è un aspetto della storia assolutamente da conoscere per saperne di più di un bruttissimo periodo per l'Europa. E a Delphi la collana è Microgrammi. In tutto ciò questa protagonista vive una storia veramente travagliata, è invidiosa di Malina, è gelosissima di Malina, perché il protagonista poi la mette spesso a confronto, lei ne soffre tantissimo di tutto ciò, e per queste descrizioni che possono sembrare un po' così magari da romanzo rosa, no, assolutamente, anzi chiaramente con la Bachmann, Ingeborg Bachmann, c'è tantissima poesia, c'è tanto contenuto storico e la possibilità in mezza giornata di leggere, ma io vi consiglio di rileggere questo Requiem per Fanny Goldman. Io ho portato anche Daryl Hall, John Oates, quanto è la playlist di oggi, con Sarah Smile. Facciamo un piccolo stacco perché dopo poi vi parlo del famoso libro che ho conosciuto su Limes ed è di Carlo Rovelli e Helgoland ed è la collana Piccola Biblioteca, sempre di Adelphi. È un saggio sulla fisica quantistica, non l'avrei mai detto, però è scritto in un modo bellissimo. Ve ne parlo brevemente tra poco.

Divulgatore, fisico, teorico e membro dell'Institut Universitaire de France dell'Académie Internationale de Philosophie et Sciences, pronunciato malissimo, però Carlo Rovelli non toglie che è responsabile di tutto ciò e anche di ricerca, oltre che un divulgatore veramente molto molto coinvolgente. Anche perché quando ho letto su l'IMES del numero di giugno, dove si parlava anche relativi alla Germania di Helgoland, queste isole dove il protagonista si trova per ricercare sulla fisica quantistica, ho detto io ci provo. Poi ripeto, io per me fisica è boh. No, non ginnastica, non educazione fisica, no, lì non ero neanche male lì. No, proprio fisica invece è qualcosa per me, non dico niente, guarda. È la materia in assoluto dove, boh. Se nelle altre materie mia madre diceva posso giocarci la schedina, se nell'uno, nel due e il tre lo uso come X, con la tua pagella alla fine potrei farci la schedina, in effetti così. Ecco, c'era un NC che era fisica, perché per me, boh. E chi l'avrebbe mai detto che alla tenera età di 57 anni mi sarei appassionato a questo saggio? È un'isola spoglia del Mare del Nord, luogo adatto alle idee estreme, infatti si parla di queste ricerche. 1925 giugno, e il protagonista è il fisico Werner Heisenberg, uno dei fondamentali per la ricerca della fisica quantistica, ha avviato quella che ovviamente per tanti colleghi è stata la più radicale, se vogliamo, rivoluzione scientifica, la fisica quantistica. E pensate che a distanza di un secolo la teoria dei quanti si è rivelata sempre più gremita di idee contraddittorie, sconcertanti, inquietanti, strane, fantasmatiche, come scrive appunto qui nella quarta di copertina. E non si ricostruisce solo con una lucidità importante questa avventura, questa crescita che ha avuto il Werner Heisenberg, giovanissimo protagonista nella ricerca per lo studio sui quanti. È una visione veramente che tra l'altro è ancora non solo molto attuale, ma ancora in via di ricerca e di sviluppo. E sinceramente non avrei mai detto che mi sarei portato ad appassionare. Non è, e vi dico, non è neanche romanzato. Uno dice, ma sì, è un romanzo. No, è scritto divinamente. È scritto in maniera, è ovvio che per me non è accessibile. Però la sensibilità di capire qualcosa che mi tenga lì, come si dice, nella maniera immediata, negli sviluppi, nel dialogo con altri colleghi, nelle assemblee, negli esempi, ecco gli esempi che sono nei vari piani di questi universi paralleli, insomma, Helgoland è stato il saggio, seppur uscito nel 2020, che ho recuperato con grande interesse e grande coinvolgimento per quanto riguarda la lettura sul rifugio del Gebo a Scanno Cavallari. Ammetto che è stato decisamente una compagnia, oltre che interessante. Quindi, Requiem per Fanny Goldman, Ingeborg Bachmann, Microgrammi a Delphi, Carlo Rovelli, Helgoland, è sempre della stessa casa editrice. La collana però è piccola, biblioteca.

Un avvertimento prima di iniziare. L'abisso di quello che non sappiamo è sempre magnetico e vertiginoso, ma mai prendere sul serio la meccanica quantistica, riflettere sulle sue implicazioni, è un'esperienza quasi psicadelica. Ci chiede di rinunciare in un modo o nell'altro a qualcosa di quanto ci sembrava solido e inattaccabile nella nostra comprensione del mondo. Ci chiede di accettare che la realtà sia profondamente diversa da quanto immaginavamo, di tuffare lo sguardo in quell'abisso senza temere di sprofondare nell'insondabile.

Tu fare lo sguardo nell'abisso. E alla conferenza, qui parla il protagonista appunto della meccanica quantistica che risponde a nome di Werner Heisenberg, ha presentato un'analisi di un complesso esperimento ideale. L'abbiamo discusso e ridiscusso sul sentiero che costeggia la giungla fino alla spiaggia. Poi qui in riva al mare arriviamo a essere praticamente d'accordo. Sulla spiaggia c'è un lungo momento di silenzio fra noi. Guardiamo il mare, davvero incredibile, sussurra Shaslav. Come si può credere a tutto ciò? È come se non esistesse la realtà.

poi vi ho detto avrei ripreso Milan Kundera, sì, perché quando era all'apice della divulgazione delle sue pubblicazioni con l'insostenibile leggerezza, già la lettura per me è una passione veramente importante, però lo leggevano tutti e io per snobismo, veramente sbagliando, ci mancherebbe, l'ho tenuto sempre un po' da parte. Allora, ma se io riprendessi adesso in tempi non sospetti l'insostenibile, l'ho letto chiaramente, mi è piaciuto anche tanto, ma se io lo riprendessi con alcuni lavori che ho nella mia biblioteca e che praticamente sono ancora lì intonsi, tra i due, e ne ho sottolineato uno che ho portato, uno è Amori ridicoli, ma quello che ho voluto portare è il valzer degli addii. Poi molto bello anche Lo scherzo. Ecco, per me Lo scherzo di Milan Kundera è il suo libro più bello. Però, ok, ci soffermiamo su quello che ho letto al Gebo quest'anno, che è il valzer degli addii. Il valzer degli addii nella prima parte, perché sono 5 parti. Questo è in premio per voi se non l'avete letto, anche se l'avete letto, beh, potete regalarlo, insomma, che fate sicuramente bella figura. Il protagonista è un musicista jazz, è un trombettista, anche talentuoso, no? Ed è chiaramente sempre in tournée in questi localini e conosce una ragazza che lavora in questi locali e è accusato e ha avuto una liaison importante con lei e lei dice: guarda che io ho un ritardo importante e io sono incinta di te, e lui dice: no, è impossibile, non puoi essere incinta di me. E da lì si inizia, insomma. E aggiungo una cosa, che però questo trombettista, noto nel circolo appunto di questi piccoli locali, è felicemente, tra virgolette felicemente, sposato, ma è anche innamoratissimo. E qui tutta una ricerca che parte del tradimento come aspetto di riavvicinamento alla compagna di cui si è profondamente innamorati. È bello come Milan Kundera poi interroga su questo. E voi come la pensate, no? Perché questo protagonista ha degli incontri intimi e poi, confidandosi con un avventore di questi club molto colto, un americano appassionato di jazz, persona molto colta, dice: guarda, io ho tutto ciò perché dopo io torno da mia moglie che amo alla follia, eternamente più innamorato di prima. Ma lui stesso ha qualche dubbio e da lì si parte con una serie di conclusioni che portano anche a interrogare il lettore. Alla fine è molto interessante anche tutti il contesto, i personaggi che sono intorno alla sua realtà. Insomma, in Amori ridicoli si può leggere un racconto, un classicone, una bellezza immediata, appunto si parla di relazioni, ed è il Simposio, il cui titolo è un'allusione parodistica appunto allo stesso Simposio, che è una parte... è un capitolo di questi 5 momenti, di questi 5 quadranti che nel valzer degli addii è presente sul lavoro di Milan Kundera. Si intitola proprio in questo modo. Ma il Simposio, per avere il valzer degli addii che porto quest'oggi per voi alla UBIC, chi è il grande filosofo che appunto ha scritto il Simposio? 333-180-9494. Chi è il grandissimo filosofo, autore del Simposio? E per voi, già da oggi che passerò la UBIC, vi lascio il valzer degli addii di Milan Kundera. Chi è questo immenso filosofo? A tra poco saremo in diretta telefonica con Silvia Albertazzi, ok? Quindi restate in contatto appunto con il Breakfast Club. Ed è già arrivata anche la risposta, che bello ritrovarti, anzi doppia risposta. Quindi devo fare un po' d'ordine, attenzione. Dopo la pubblicità ovviamente ci sarà l'ufficiale consegna del premio. A tra poco!

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

adesso come faccio? Perché tre sono state finora le risposte. Ho tre libri e sapete cosa ho pensato? Io ne do uno per uno. Peccato che è arrivata anche una quarta risposta. Ed è di Gianluca, che ringrazio tantissimo. Buongiorno, nell'ora di greco si parla molto di questo filosofo. Bentornati, sì, in effetti se ne parla un pochino.

Vincitore comunque è Francesco, grazie Francesco, anche lui grande appassionato, condividiamo diverse passioni io e lui, soprattutto sulla biofauna, ma non solo, La risposta esatta chiaramente è Platone. Grazie Francesco, grazie Luigi, Platone, sì, risposta esatta, grazie Luigi, grazie anche a Teo, anche lui, risposta esatta. Poi è arrivato Gianluca, adesso che libro posso dare a Gianluca? Allora, una cosa è certa, il valzer degli addii è per Francesco, sì, che ha risposto subito, immediatamente, ai 27, proprio preciso, è arrivato per primo il nostro ricevitore di WhatsApp. Quindi grazie. Vediamo se anche degli SMS sono presenti, vediamo un attimo, perché sai mai, io ho una dimistichezza con questi ammenicoli, insomma. Ah, grande, veramente decubertiniano Gianluca, che dice: tranquillo, ho vinto da poco. Ok, va bene, allora facciamo così, guarda, aspetta un attimo, adesso mi organizzo. Grazie intanto, grazie di cuore Gianluca.

Teo ha un grande merito, perché stavo pensando a Ingeborg Bachmann, no? Con il Requiem per Fanny Goldman, che veramente avrai la possibilità di conoscere, Teo, tutto quello che è stato nell'annessione dell'Austria al Reich. C'era chi non era d'accordo, ma e tu dici, ah sì, c'era chi era... No, erano ancora più nazisti questi, ancora più nazisti. E conoscere tutti questi intrighi di palazzo e all'interno questa storia dove il protagonista è anche nelle vesti un po' di storica per indagare. Ti leggi un bel microgrammo. Luigi, ti tocca Helgoland di Carlo Rovelli. Non mi tiri degli accidenti. È un saggio di meccanica quantistica, ma è molto bello. Peccato non poter ritirare al Comini. Ti racconterò poi del Comini. Sono bellissime notizie. C'è qualcosa che bolle in pentola, binario 69. Vi farò sapere. Devo chiamare Silvia io adesso, ok? Intanto grazie per questi motivi di co-conduzione. Grazie a Gianluca per la disponibilità. Grazie a Francesco, ho risposto subito. Grazie a Luigi, grazie a Teo. I vostri libri da oggi pomeriggio sono alla Ubic, eh?

0: Silvia è sempre molto molto precisa e fa bene, anzi è una bella qualità, ci mancherebbe. Allora subito mi sono sentito di dire: guarda che non ho la playlist attinente a quello che presenterai, anche perché non lo so, ci siamo sentiti al volo. Ah, guarda che non ce l'ho neanch'io, per cui mi sono tranquillizzato subito. Però è un gran bel saluto. Intanto sentiamo dove si trova, oltre a dare il buongiorno e ben ritrovato a Silvia. Buongiorno Silvia, ciao!
1: Buongiorno Willy, mi trovo in Val Gardena, a Ortisei.
0: Ma non sei troppo in alto, ti gira la testa.
1: No, stai bene. Okay. È una giornata magnifica, peccato che torno domani.
0: Ah, poi prossima settimana saremo in diretta magari per presentare qualche novità. Hai fatto le tue vacanze, posso usare il passato, anche perché oramai direi che siamo agli sgoccioli, però
1: purtroppo
0: ne parli
1: puoi
0: così,
1: usarlo.
0: Con un un sospiro, vuol dire che sono state belle.
1: Sì.
0: Ok, perfetto. E cosa ha accompagnato come lettura questa vacanza?
1: Dunque, questa vacanza in particolare, aspetta un po' che ci penso, questa vacanza in particolare ho letto dei libri vecchi, diciamo pure che in tutte queste vacanze, da quando abbiamo smesso la trasmissione a oggi, ho letto moltissimo, ma ho letto una sola novità di cui parlerò mercoledì, perché mi sembra giusto. Sì. Per il resto ho recuperato dei libri che non avevo mai letto e a cui tenevo. Qui a Ortisei, per esempio, ho letto un libro molto vecchiotto, direi proprio un libro degli anni 50, di cui avevo tanto sentito parlare, avevo visto il film che mi era piaciuto molto, ma proprio perché, come sono in questi casi, boh, ho già visto il film, chi se ne frega. Non avevo mai letto il libro, che è L'età ingrata, di Leslie P. Hartley. Quello che comincia Il passato è una terra straniera, ed è veramente bello, un libro molto classico, però che valeva la pena leggerlo anche se sapevo già come andava a finire, quindi è successo che man mano che mi avvicinavo alla fine leggevo sempre più adagio, perché non volevo che succedesse la catastrofe finale.
0: La catastrofe finale, infatti, ho letto anch'io, è bellissimo.
1: Sì,
0: è bellissimo.
1: E poi ho letto un libro di Percival Everett, Gli alberi. Che così ne avevo sentito parlare.
0: Mi manca quel libro.
1: Ecco, guarda, leggilo. Poi non dico più che te lo raccomando, ma leggilo, perché è un libro veramente strano. Cioè, un libro che comincia in maniera. Un libro che parla ovviamente di tematiche tremende, come il linciaggio nel sud dell'America, ricerche fatte sui linciaggi ai giorni nostri, un paesino degli Stati Uniti, dove sono tutti dei trampiani tremendi, razzisti come pochi, nel quale si trovano a indagare due detective di colore. Però devo dire che l'inizio è decisamente comico. Cioè, nei primi capitoli, i primi tre quarti, ridi. Proprio ridi, anche se parla di cose tremendamente serie, solo il modo in cui vengono ammazzate tutta una serie di persone è tremendo, ma è anche estremamente, diciamo pure, ridicolo. Poi dopo cosa succede? Che poco alla volta diventa sempre più tra il fantastico, il surreale e il micidiale, se non mi viene un'altra parola. E alla fine veramente tu non capisci per capisci che sta succedendo qualcosa di grosso, di molto grosso. Capisci che le cose si stanno ribaltando, che sono i neri in qualche modo, che stanno facendo ai bianchi quello che i bianchi facevano a loro, però non riesci a capire come andrà a finire, insomma. Resta molto aperto. E resta aperto anche su una possibilità fantastica, tutto sommato. E quindi è un libro che mi ha lasciato un po' così
0: con degli interrogativi, certo. No, ma lui,
1: con degli interrogativi.
0: Sì, no, ma lui ha un talento incredibile. Per me è bravissimo. Sì. Percival Everett, deserto americano, dove c'è questo protagonista che vive decollato, per dire, continua a vivere. È assolutamente un racconto fantasioso, per dir poco. Che è, certo,
1: sì,
0: c'è
1: anche qui ci sono dei morti che continuano a vivere.
0: Sì, e lui ha questo. Possiamo definirlo già nel black humor, se vogliamo, perché
1: molto black.
0: È molto black humor, hai capito?
1: Lui comunque niente, tant'è che adesso poi ho appena cominciato, per cui di questo non so veramente dire niente, perché ho letto solo due capitoli, sto leggendo James, di cui
0: bellissimo.
1: Tu avevi parlato.
0: Sì, libro bellissimo.
1: Tutti me ne hanno parlato molto bene. Ho cercato in queste vacanze anche di recuperare certi libri di cui avevi parlato tu e che quindi dopo non avevo più letto perché li avevi letti tutti.
0: Non si può stare dietro a tutto anche.
1: Non facevo in tempo per... dovendone leggere uno nuovo alla settimana, non ce ne stava anche un altro, no. Diciamo. E però sono libri importanti che mi sono tutti piaciuti molto. Ho letto Lezioni di McEwan, che non avevo mai letto, e tutti dicevano che era il suo capolavoro. Mi è piaciuto. È un buon libro che consiglio senza dubbio, anche se secondo me ha qualche incongruenza dal punto di vista della trama. Succedono delle cose che insomma... mi lasciano un po' il tempo che trovano. Io non lo so, sarò un'ingenua, ma non riesco a pensare che una ragazza bella, intelligente, eccetera, di 25 anni possa prendere una sbandata per un bambino di 11. Comunque.
0: Questo è McEwan però, questo è McEwan, forse è un suo desiderio, non so.
1: Però siccome tutto poi ruota attorno in qualche modo a questa cosa, il libro, non dico che ne risente per carità, però rimane un po' così. Ci sono anche altre cose che adesso mi hanno lasciato un po' perplessa, però è un bellissimo libro, veramente, anche se è piuttosto corposo, consiglio di leggerlo. Sai perché l'ho letto? Perché prima avevo letto l'ultimo di McEwan, che noi non so perché, ma ci è sfuggito, sì. Non l'abbiamo mai parlato in trasmissione, che è quello che possiamo sapere.
0: Io ero prevenuto, ti dico la verità, Silvia, scusami.
1: Perché eri prevenuto?
0: Perché sbaglio, perché ho sbagliato.
1: No, non sbagliavi, perché McEwan è uno di quei personaggi che fanno un libro bello e uno così così.
0: Sì, è un genio, fenomeno.
1: Sì,
0: fenomeno,
1: sì, però siccome il libro bello, a detta di tutti, era Lezioni, io... così, anch'io l'ho letto un po' così prevenuta, quello che possiamo sapere, e devo dire la verità, non mi è piaciuto molto.
0: Non mi è piaciuto molto
1: per un motivo, perché è un libro che si regge, di quei libri che si reggono tutti sul colpo di scena finale. Allora, alla fine tu scopri che tutto quello che ti hanno raccontato andava letto in un altro modo.
0: In un altro contesto, certo, in un altro modo.
1: Andava letto in un altro modo. Le cose sono successe esattamente come te le hai raccontate, ma andavano lette secondo il punto di vista di un'altra persona, certo. Non di quella che noi abbiamo seguito fino alla fine, proprio le ultime sue pagine, ma di un'altra. Allora, quando ci sono dei libri fatti così, che solo alla fine scopri che veramente è uno di quei libri dove solo alla fine scopri chi sta parlando e scopri quindi che era tutto da rivedere. Ecco, ci sono e sono anche belli certi libri fatti così.
0: Sì, ma devi farli bene.
1: Ecco, bravissimo, devi farli bene.
0: Devi farli bene.
1: Lui, cosa è successo? Che lui ti racconta una storia veramente noiosa. Per tre quarti del libro, una storia noiosetta, di personaggi che non ti prendono granché, di questi pseudo intellettualoidi così anzianotti, che hanno il brodo troppo caldo, diciamo, che si lamentano.
0: Okay.
1: E poi dopo, alla fine, plumf, tutto si scopre l'inghippo e tutto è da rivedere. Ma se ci sei arrivato alla fine, più di una volta io ho pensato, ascolta,
0: adesso basta,
1: non ne posso più. E a questo punto uno dovrebbe rileggerlo sapendo quello che è successo, e allora scopre tanti piccoli dettagli che lui aveva seminato qua e là, a cui non avevi fatto caso, e che invece hanno un significato molto forte.
0: Certo.
1: Però, ripeto, devi arrivarci. Lui questa cosa forse l'ha già fatta anche in altri romanzi, ma
0: certo,
1: l'ha fatta meglio. Qui
0: sì.
1: Proprio non è un gran... sinceramente non è un gran libro. E allora mi sono detta, Lezioni sarà bellissimo, visto che lui ne fa uno buono e uno no.
0: Sono
1: andata a leggere Lezioni. Io ho avuto la conferma.
0: Con quelle caratteristiche, scusa, ti interrompo un secondo per condividere un libro di Ian McEwan.
1: Sì.
0: Con queste caratteristiche, e questo invece è un capolavoro, per me è Espiazione.
1: Oh, ma Espiazione, secondo me, è il suo libro migliore.
0: È il suo libro più bello. condivido.
1: Per me sì, proprio è veramente Espiazione è un grande capolavoro.
0: Il problema è che è bello anche il film.
1: È bello anche il film, sì.
0: Il problema è che è bello anche il film.
1: Io con il film avevo fatto come te, con quello che possiamo sapere. Non volevo vederlo perché dicevo è troppo bello il libro, il film non può essere all'altezza.
0: Siamo troppo uguali in questa puntata, non va bene.
1: Perché non ci vediamo di persona, forse, non lo so.
0: Può essere. Allora, ciò non toglie che verrà in diretta però mercoledì prossimo.
1: Certo, per continuare con le cose che tu avevi consigliato, che io sono andata a riprendermi, ho letto Compiti a casa di Dyer.
0: Per me è bello.
1: Io questo l'ho letto in inglese, l'ho voluto leggere in inglese ed è veramente bello. C'è un libro che mi ha riconciliata completamente con Dyer. Dyer è un personaggio.
0: È vero. Sì, che lo
1: è un personaggio strano col quale certe volte non concordo così. Sì. Ultimamente mi piacevano molto le cose che faceva, però io ho sempre pensato, non so perché, che Dyer venisse, forse per la sua conformazione fisica, così alto, magro, biondo, tutto perfettino direi,
0: certo.
1: Ho sempre pensato che venisse dalla middle class quantomeno.
0: Sì.
1: E quando ho letto questo memoir, dove lui invece ci parla delle sue origini operaie, della working class in cui è vissuto, della provincia.
0: Ti è più simpatico.
1: Ecco, mi è molto più simpatico. Ti dirò, sai che cosa ho fatto? Visto che ho avuto modo di conoscerlo, l'ho presentato.
0: Sì, me l'hai detto.
1: E poi eravamo rimasti in contatto perché gli avevo mandato lui è un grande fan di due personaggi, il fotografo Luigi Ghirri e il jazzista Don Cherry.
0: Sì.
1: E siccome c'era un disco, lui in uno dei suoi libri parla della copertina di un disco di Don Cherry fatta da Ghirri, gli avevo mandato una foto molto bella che Stefano aveva fatto di Don Cherry.
0: Chissà com'era contento.
1: Sì, è stato molto contento, eccetera. E quindi avevo ancora da qualche parte il suo indirizzo, la sua email, e gli ho scritto, gli ho detto: guarda, ho letto questo libro, sinceramente ti faccio i miei complimenti.
0: È
1: un libro bellissimo.
0: Compiti per casa, bello. Come è intitolata in inglese?
1: Homework.
0: Compiti
1: a casa, semplicemente al singolare invece che al plurale. E dico: guarda, mi è piaciuto tanto perché mi ci sono ritrovata. Proprio io ho avuto, cioè, in certi momenti capivo perfettamente quello che facevi, quello che vuoi dire, perché io ho vissuto le stesse esperienze, malgrado io ovviamente sia di un altro sesso, eccetera. E lui mi ha risposto: cioè, guarda, non potevi farmi un complimento più bello, perché vuol dire che hai capito quello che io volevo dire in questo libro, cioè che puoi fare tutte le esperienze del mondo, ma la coscienza di classe ti rimane dentro.
0: Sì.
1: E anch'io sono stata molto contenta di questa risposta.
0: E anch'io sono molto contento di averti consigliato dei libri che ti sono piaciuti, insomma.
1: L'ultimo che ho finito in questi giorni, ieri l'ho finito proprio, qui, e credo che tu ne avessi parlato. Se non hai parlato di questo, senza dubbio hai parlato di altri libri di quest'autore, è Piccoli omicidi tra amici.
0: Oh beh, sì, beh, questo
1: di Pasilinna.
0: Sì, è uno scrittore pop, sì.
1: non so che si chiamarlo pop. Abbiamo parlato di black humor per Percival Everett, dove il black là è doppiamente black, diciamo. Ma qui siamo nell'umorismo nero più assurdo, direi, con questo gruppo di...
0: Sai che a me è piaciuto, è il libro più bello di Pasilinna per me, quello lì?
1: Io non avevo mai letto niente di Pasilinna, mi sono molto divertita.
0: Sì,
1: l'ho letto in due mezze giornate.
0: Sì,
1: insomma.
0: A me è piaciuto tanti. Io con quello ho conosciuto Pasilinna, dopo ho letto L'anno della lepre, ho letto Il mugnaio urlante, ho letto quasi tutto di Pasilinna, di questo guardaboschi, perché lui di lavoro faceva quello,
1: sì,
0: e nel tempo libero della natura è sempre presente nei suoi libri. È come ascoltare un bel disco pop. Cioè, non è una brutta parola, eh? Avessi io quel talento.
1: No.
0: Non è una brutta parola, assolutamente. Non lo sto sottovalutando, però
1: no,
0: è una bella
1: sono
0: capacità.
1: Sono quei libri che che leggi volentieri,
0: sì,
1: non devi pensarci troppo. No. Ecco, a differenza di quello che possiamo sapere di McEwan, che a un certo punto hai l'impressione

0: puoi ammazzare. Cioè, beh, l'inizio poi è bellissimo, dove c'è questo sì. che si vuole sparare, quell'altro che si vuole impiccare, si trova, ma sei matto? Si dicono a vicenda, ma tu cosa stai facendo? Voglio dire, si rimproverano,
1: si salvano a vicenda.
0: Si salvano a vicenda e si arrabbiano l'uno con l'altro, ma sei matto? Cioè, ma di qua stai facendo la stessa cosa, eh? E questo già.
1: Mi stai copiando.
0: Esatto.
1: Niente. E poi guarda, niente, per il resto ho letto il prossimo libro della Strauss, nel senso che è già uscito quando sono andata in Irlanda in giugno, l'ho preso, è già uscito nei paesi anglosassoni e penso che prima o poi Einaudi ce lo farà trovare in traduzione.
0: Certo.
1: No, quindi non ne parlo perché tanto avremo modo,
0: certo.
1: Io penso tra pochissimo perché di solito loro la Strauss la traducono subito
0: nell'immediato, sì, certo.
1: E poi mi sono, per finire, letta due mattoni, ma mattoni vuol dire mille pagine, e uno è quello di cui parlerò la settimana prossima,
0: okay.
1: Che sono tutti i racconti di Lori Moore, quindi il libro che è uscito proprio in questi giorni, l'avrai visto, c'era anche la recensione sulla lettura,
0: sì.
1: e io dovrebbe uscire la mia intervista all'autrice sull'Alias di domenica,
0: okay.
1: Comunque ne parliamo mercoledì, e l'altro, niente, ho recuperato uno dei due romanzi di Dickens che non ho mai letto,
0: okay.
1: Che è Martin Chuzzlewit, e un migliaio di pagine anche lì, però devo dire mi sono divertita da matti.
0: E quindi,
1: un libro che chi dice che Dickens è un piagnone, è lamentoso,
0: è tetro, sì, è melenso, certo.
1: Vado a leggersi questo perché è il libro più umoristico, insieme al Circolo Pickwick,
0: sì.
1: È senza dubbio il libro più umoristico che abbia scritto.
0: Beh.
1: All'inizio veramente ridi mentre lo leggi, ma soprattutto poi c'è una satira corrosiva contro un certo tipo di borghesia, contro un certo tipo di persona ipocrita, sai, quelli che,
0: sì.
1: non so come chiamarli, beghini.
0: Sì, esatto,
1: che,
0: bigotti, certo.
1: Bigotti, certo. Che sono tanto buoni, che tutto va bene, che aiutano tutti, ma in realtà tirano sempre l'acqua al loro mulino,
0: certo.
1: E combinano un sacco di guai con cattiveria, no?
0: Beh, allora.
1: E lui, questa roba te la racconta ridendo. Poi dopo c'è una parte, è un libro che è rimasto famoso perché c'è tutta una parte che si svolge negli Stati Uniti.
0: Okay.
1: E lui era appena tornato dagli Stati Uniti, dove la prima volta che era andato era stato felicissimo, tutto magnifico. La seconda volta, dove l'avevano trattato come una pop star, una rock star, addirittura ha avuto degli stalker, è stato veramente.
0: Silvia, dobbiamo salutarci,
1: okay.
0: Sai? Io ti ringrazio tantissimo. Mi raccomando, salutami Stefano,
1: il nostro notaio.
0: Riprenderemo la nostra conversazione. Grazie di cuore per questa diretta dalla Val Gardena. Il riassunto delle vacanze letterarie, che è veramente corposo.
1: Sì.
0: Grazie,
1: sì.
0: Grazie, buon rientro, ci sentiamo
1: grazie
0: presto.
1: Mille.
0: Grazie,
1: okay,
0: grazie, ciao.
1: Salutami tutti.
0: Sì.
1: Ciao.

0: Quando iniziamo a parlare di libri si arriva in ritardo. Scusate, tra poco pubblicità, Libri Dentro, poi rassegna stampa. Domani in mostra, una puntata speciale, la prima 2026-2027, da non perdere. Grazie per l'attenzione, un buon ascolto, una buona giornata dal vostro William Piana. E mi raccomando, buona lettura. Ciao!
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di

0: Patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
3: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni con la sua mezz'ora d'aria. Alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, insieme a me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e benvenute e benvenuti a Liberi Dentro.
1: E oggi è una giornata molto importante perché c'è stata l'emanazione dei diritti dell'uomo e ce ne parla con Accadde Oggi, Alessandra Milanovic.
3: Accadde oggi.
2: Come sempre voglio iniziare questa puntata con un saluto a tutte le persone ristrette che ci stanno seguendo, a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Una nuova puntata della rubrica Accadde Oggi. Questa volta però torniamo indietro di più di due secoli, fino al 26 agosto 1789. È una data fondamentale nella storia dei diritti e delle libertà che oggi consideriamo essenziali. Ci troviamo in Francia nelle prime settimane della Rivoluzione francese e il paese sta attraversando una profonda crisi economica e anche sociale. E la società, ricordiamo, è ancora divisa in tre ordini. Troviamo il clero, la nobiltà e il terzo stato. Proprio quest'ultimo ordine, diciamo, è quello che comprende la maggioranza della popolazione, ma gode ovviamente di molti meno privilegi rispetto agli altri due. È in questo clima che il 26 agosto del 1789 l'Assemblea Nazionale approva la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Il documento è composto da 17 articoli e parte da un principio che era rivoluzionario per l'epoca, ovvero che gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. È una frase che sembra parlare di un'uguaglianza universale, ma che ovviamente va letta nel contesto del 1789, perché nella realtà dei fatti quell'uguaglianza non comprendeva una grandissima parte della popolazione, ovvero le donne, che continuavano ad essere escluse dalla partecipazione politica e non godevano degli stessi diritti degli uomini. Tra i diritti che erano considerati fondamentali ritroviamo la libertà sicuramente, la proprietà, la sicurezza e anche la resistenza all'oppressione. Vengono poi affermati principi che sono destinati a diventare centrali nelle democrazie moderne come l'uguaglianza davanti alla legge, la libertà di opinione, ma anche l'idea che nessuno possa essere accusato oppure arrestato se non nei casi che sono strettamente previsti dalla legge. Questa esclusione delle donne ovviamente non passò inosservata perché nel 1791 Olympe de Gouges, una drammaturga e attivista francese, pubblicò la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, riprendendo proprio anche in modo provocatorio il documento del 1789 e affermando fin dal primissimo articolo che la donna nasce libera e rimane uguale all'uomo nei diritti. È un modo per mettere in evidenza una delle grandi contraddizioni della Rivoluzione francese, ovvero quella di proclamare libertà e uguaglianza come dei diritti universali, mentre una parte enorme della popolazione continuava ad esserne esclusa. Grazie ad Alessandra per questo Accadde Oggi importantissimo da ricordare. Passiamo ora a un altro tema che riguarda le ultime notizie relative alla giustizia minorile, ovvero il Consiglio dei Ministri, lo sappiamo ormai, ha approvato un disegno di legge che prevede la presunzione di imputabilità dei minori, ovvero la responsabilità penale dei ragazzi fra i 14 e i 18 anni. Attualmente in realtà è il giudice a verificare caso per caso se il ragazzo o la ragazza possedesse un livello di maturità tale da rendersi conto del significato delle proprie azioni, ed è anche questa stata finora la forza della giustizia minorile in Italia, che in qualche modo
0: era considerata comunque lungimirante da questo punto di vista, perché attenzionava moltissimo la questione dell'età della persona che in quel momento commetteva reato. Ma affrontare le fragilità delle nuove generazioni richiede necessariamente in realtà un cambio di prospettiva, e non continuare a perpetrare la questione della punibilità del reato. Bisognerebbe investire sulla prevenzione, sull'ascolto, sulla partecipazione, sul tentare di entrare in relazione con l'adolescente che oggi noi adulti non possiamo pretendere di conoscere. Questi sono stati anche i temi di un convegno che si è tenuto a Padova, al carcere Due Palazzi, organizzato da Ristretti Orizzonti. Il titolo era proprio Punire i giovani. E a proposito di quanto la giustizia minorile italiana fosse considerata un'eccellenza, ma che oggi la stiamo perdendo, e come di fatto gli adolescenti autori di reato siano un po' mai cambiati in qualche modo, perché provengono un po' tutti da contesti di fragilità, ma essere cambiati siano invece gli adulti, gli educatori, e quindi tutto il contesto giuridico e pedagogico in cui essi si trovano, ce lo racconta Paolo Tartaglione di CNCA, ovvero Consiglio Nazionale Comunità Accoglienti.
4: Noi abbiamo una legge penale minorile molto illuminata, molto sfidante, che questa cosa la SAMA ha chiesto nell'88 all'opinione pubblica di tollerare il fatto che i ragazzi minorenni, chi commette reato tra i 14 e i 18 anni, possa essere, diciamo, punito un po' meno, o meglio, che si possa mettere di più l'accento sul recupero di questo giovane, quindi che l'obiettivo diventi soprattutto quello di evitare la recidiva. Quindi l'obiettivo è comunque quello di avere una società più sicura e meno soggetta a pericoli, attraverso però appunto una scelta potente che ha funzionato per almeno 3 decenni, forse quasi 4 decenni, e che appunto diceva: cari cittadini, abbiate pazienza. Sì, i ragazzi che commettono reati di minorità verranno puniti un po' meno, ma tutto questo porterà al fatto di avere meno recidiva di reato, e così è esattamente quello che è successo. Noi siamo, è importante dircelo, un punto di riferimento per gli altri paesi per la giustizia minorile. Abbiamo dei numeri ancora oggi di incidenza dei reati minorili che gli altri paesi ci invidiano. Ha detto Adolfo Ceretti in esordio: non c'è nessuno tsunami, non c'è nessuna, diciamo così, perdita di controllo del fenomeno della commissione di reato da parte di minorenni. Certamente sì, qualcosa sta succedendo, e vediamo se possiamo provare a capire che cosa. Sta succedendo che i ragazzi stanno cambiando in maniera profonda. Beh, è naturale, gli adolescenti cambiano continuamente, noi siamo diversi dagli adolescenti di oggi, questo non c'è niente di strano, ma i ragazzi che noi accogliamo, i ragazzi che continuiamo a raccogliere nelle nostre comunità, non sono così cambiati. Se c'è appunto una tipologia di adolescenti che ormai non sembra più diversa, è proprio quella degli autori di reato. Le storie che ci hanno raccontato Salvatore, Raul e Mirko sono esattamente le storie dei ragazzi che accogliamo noi oggi. Magari i nostri ragazzi avessero la consapevolezza con cui ne hanno parlato loro oggi, ma questa consapevolezza si acquisisce proprio nell'incontro con qualcosa che noi sappiamo appunto può essere ancora riproposto e rinnovato. Cos'è cambiato quindi? Sono cambiati, diciamo, i ragazzi, hanno detto di no. Nei nostri ragazzi noi troviamo ancora quel misto di esclusione sociale che ci ha raccontato Raul, quindi il desiderio di rivalsa, una profonda sfiducia nel mondo degli adulti, se c'è una cosa che i nostri ragazzi hanno in comune, perché ritengono gli adulti siano inaffidabili, e soprattutto una grande mancanza di futuro, di cui abbiamo parlato anche prima da un burgio. questa mancanza di futuro che peraltro che accomuna moltissimi altri ragazzi e che appunto, qualcuno l'ha detto già prima di me, naturalmente li stiamo raccontando noi, sono le nostre generazioni che stanno raccontando ai ragazzi che non esiste un futuro, però i ragazzi che noi accogliamo da 23 anni a questa parte non sono così tanto cambiati. L'ipotesi che invece mi sembra giusto indagare è che a essere cambiati siamo noi. Questo è importante averlo presente, scambiato con lo sguardo, visto che è al centro di questo convegno che avevamo su i ragazzi autori di reato. Innanzitutto sono anni, lo accennava adesso Don Claudio, che nessuno vuole fare il nostro lavoro, che nessuno vuole lavorare nelle comunità, che nessuno vuole lavorare nei carceri. Allora se tutti stanno scappando, probabilmente non è che stiamo tanto bene, non è che questi adulti stanno così bene se nessuno vuole fare più questo mestiere. Questa è la prima cosa da dirci con molta chiarezza. Ed è molto diverso accogliere un giovanissimo autore di reato in un luogo appunto di persone motivate che hanno voglia di fare questo mestiere, disponibili a crederci fino in fondo nel nostro lavoro, oppure invece avere un contesto nel quale le persone sono fortemente demotivate. Questo è il primo punto da avere ben presente. Siamo educatori che in questa fase storica stanno permettendo che l'educativo stia ad arretrere. Voi l'avete presente, diciamo, il contesto in cui viviamo si vive sempre in emergenza. Voi sentite sempre parlare di emergenza dappertutto. In realtà l'emergenza è qualcosa che ha a che fare tipicamente con fenomeni improvvisi, come da protezione civile, insomma, c'è la corsia d'emergenza, prima di emergenza. I fenomeni di cui noi ci occupiamo non sono improvvisi, ce ne occupiamo da 40 anni. Allora, forse emergenza è in un altro senso quello che sta accadendo. Emergenza è nel senso che, visto che i servizi si vivono in condizioni di saturazione, si occupano solo di ciò che emerge. Non si occupano più appunto di fare interventi di prevenzione, non si occupano di fare una politica giovanile molto rivolta ai ragazzi in generale, si stanno occupando di ciò che emerge, cioè di chi strilla di più, di chi appunto porta, diciamo così, una sfida al mondo degli adulti più esplicita e più potente. Questo già 10 anni fa, forse un po' di più, dicevamo, se noi ci occupiamo solo di chi crede di più, quello che possiamo aspettarci è che complessivamente i ragazzi gridino sempre di più. Come se siete in un'aula e appunto l'unico modo per essere ascoltati è gridare, potete aspettarvi che il suono salga e di parecchio. E dicevamo 15 anni fa che questo passo avremo la giustizia minorile e le neuropsichiatrie piene, ed è esattamente quello che è accaduto. In questo momento è importante invece cominciare a fare dei passi indietro, cioè ritornare a mettere al centro l'educativo e che l'educativo si riappropri di quello che invece in questi anni ha delegato ad altri strumenti, vissuti forse come più efficaci, più potenti, forse più finanziati. Fatto sta che siamo noi educatori che abbiamo ceduto troppo spazio. Abbiamo cominciato a coinvolgere il sanitario, che per anni è stato un tabù, per anni nei carceri minorili e nelle comunità il ricovero e il farmaco erano dei tabù assoluti. Oggi sono gli educatori i primi che, quando non riescono a intervenire, chiedono che sia il sanitario a intervenire e a occuparsi di aspetti che invece francamente sono nostri. Allora, quello che, come Pars Postulens, dobbiamo dirci oggi è che siamo perfettamente in tempo per rilanciare la giustizia minorile, che è stata un'eccellenza fino a pochissimi anni fa e che oggi si sta vivendo in difficoltà prevalentemente perché ha perso la cultura della giustizia minorile che in questi 40 anni invece ha attraversato i nostri servizi.
1: L'adolescenza è sicuramente un momento molto delicato, un momento di trasformazione della persona, e è un passaggio dalla vita, diciamo, spensierata a volte, non per tutti, perché spesso questi ragazzi autori di reato non sono stati così spensierati nella loro infanzia e non lo sono nell'adolescenza, insomma, un momento fondamentale che richiede veramente tanta attenzione. Io però a questo punto passerei ad un argomento completamente diverso, che è Respira Ascolta. Con il monaco zen Giancarlo Shinkai Carboni abbiamo aperto un libro e abbiamo cominciato a leggere delle storie zen. Ascoltate.
5: C'è il momento, anche dopo un grande errore, di incontrare una piccola occasione.
1: Ben trovato al Monaco Giancarlo Shinkai Carboni. Ricominciamo, anzi continuiamo con le nostre riflessioni sullo Zen, ma in realtà sono riflessioni sulla vita, su come muoverci attraverso le difficoltà, ma non solo, anche attraverso la bellezza di questa realtà che ci circonda. E, vorrei cominciare però da uno scritto del maestro Tetsu Gen Serra, che in un libro, Zen 3.0, La via della meditazione, dice: si dice che senza ironia non ci sia lo Zen. Questo spiazzare l'interlocutore, costringendolo a intraprendere un percorso di comprensione oltre l'intelletto, a adoperare l'intuito anziché la ragione. A che scopo? Lo scopo senza scopo, come si dice nello Zen, non è la salvezza dell'io, ma la salvezza dall'io. Lo Zen è attento a semplificare i concetti senza perdere di profondità, intensità e spontaneità. Per lo Zen è importante lo Zen del maestro e non il maestro Zen. Eccoci, intanto, come ti dicevo, benvenuto, e soprattutto, sei d'accordo con questa ultima definizione?
6: Ma prima di tutto, ciao e buongiorno a tutti. Sono assolutamente d'accordo. Tetsu Gen Serra è un autorevole maestro Zen e questo suo scritto è perfetto perché dice due o tre cose che sono punti chiave dell'insegnamento Zen. Tanto l'ironia è fondamentale, direi non solo per lo Zen, l'ironia in questo, specialmente in questo momento storico dove siamo tutti così poco ironici. Abbiamo tutti grandi barriere, grandi difese, un po' di ironia, un po' di leggerezza, devo dire che ci servirebbe la vita o quantomeno le giornate. Quello che lui dice dello Zen è vero, nel senso che questo salvarsi dall'io, lo Zen proprio ci aiuta a liberarci da tutti questi lacci, lacciuoli, come si dice, tutti questi condizionamenti dell'io. E per impararlo lo Zen è importante non impararlo intellettualmente, perché in fondo è difficile, anzi è impossibile spiegare lo Zen, raccontare lo Zen attraverso che cosa? Attraverso il linguaggio comune, non si può, perché non è imparare come si fa un dolce o imparare come si fa a tornire un metallo, è molto complesso. È vivere il momento presente, liberarsi da tutto quello che ci impedisce di stare nel momento presente. Ma è complesso spiegarlo, perché se fosse così semplice, uno studia un libreccino, va a un corso di Zen, è finito, tutto chiaro, lo metto in pratica. Lo Zen in fondo non esiste. Lo Zen è vivere questo momento. Se tu vivi questo momento dicendo lo sto vivendo bene perché sono un uomo dello Zen, tu non sei un uomo dello Zen, sei uno che si è fatto un'idea dello Zen. Quindi lo Zen quando esiste non esiste.
1: È molto interessante perché è pieno di contraddizioni, di metafore, di suggerimenti e suggestioni che spesso sembrano in conflitto tra loro e quindi ti mettono davanti a una situazione quasi incomprensibile là per là, tant'è che ci sono tante storie Zen in cui il maestro dice all'allievo qualcosa che là per là non si capisce, ma perché dice questa cosa? E poi c'è quella parola, quell'elemento che cambia completamente la situazione.
6: Per due motivi: uno, perché si arriva ad avvicinarsi, a comprendere cosa sia lo Zen per sottrazione, togliendo tutto. Quando non hai più niente, lì sei abbastanza vicino a quello che potrebbe essere lo Zen. E le contraddizioni servono proprio per togliere il terreno alla mente. Quando dici, ho capito, è questo, boom, te lo tolgo. Ma allora, no, allora ho capito, è questo, e te lo tolgo. E togliere tutto. Quando non hai più niente, lì sei abbastanza vicino, perché in fondo è questo.
1: Allora, facendo un riferimento al carcere e alle persone che ci stanno seguendo, mi viene di dire che il luogo di privazione per eccellenza è proprio il carcere, in cui la cosa più importante viene tolta, privata, che è la libertà. E quindi è come se fosse il terreno ideale per un certo tipo di approccio. per partire proprio dalla sottrazione. Secondo te è così?
6: Ti dico una cosa, Antonella. A me capita, quando ho un po' confidenza con i fratelli che sono in detenzione, e a volte li porto a fare questo ragionamento: voi qui siete in un carcere, quindi siete privati della libertà. E gli faccio questo ragionamento che li spiazza un po': ma siete sicuri che quando eravate fuori eravate persone libere? Se siete arrivati qui, evidentemente avevate qualcosa che vi costringeva ad agire in un modo che vi ha portato qua. E quella famosa libertà a cui porta una via, come una via di liberazione, come tutte le vie spirituali, dovrebbero o potrebbero condurre a questo, a liberarci da tutti i condizionamenti. Una persona, ad esempio, che è schiava delle sostanze, quindi che ha una dipendenza, schiava della propria rabbia, schiava del vivere in una, come dire, una condizione di un agire contro la legge, perché non ne può fare a meno, perché è invischiato in qualcosa più grande di lui, non è libero. Paradossalmente, qualcuno entrando in carcere è libero lì, perché si è liberato di quella vita che non era la sua.
1: E quindi, se si è liberato da quella vita che non era la sua, diciamo anche nella difficoltà della condizione, perché è una condizione, come sappiamo tutti, molto complicata, anche per le condizioni del carcere stesso, però può essere un momento da cui ripartire. Ripartiamo da dove siamo, giusto?
6: Assolutamente. E uno dei tre veleni del buddismo, l'avversione. L'avversione è uno delle diciamo, uso un termine generico, delle cose che ci fanno soffrire maggiormente. Se noi abbiamo un dolore a mal di pancia, se abbiamo mal di testa, se ci sentiamo oppressi da qualcosa, più noi lottiamo con questa cosa e più soffriamo. Come ha detto, adesso non vorrei sbagliare, ma mi sembra Jung, ciò a cui resisti persiste. Ed è così. Che non vuol dire cedere, subire, diventare un tappetino e accogliere tutto, no, subire tutto, ma vuol dire accogliere tutto. Accogliere non vuol dire subirlo, vuol dire attivamente io vado incontro a questa cosa e da dentro trovo delle soluzioni, perché questa è la mia realtà. Se la mia realtà è il mal di pancia, è inutile che io trovo delle distrazioni, accendo la radio, faccio un'altra cosa. Io incontro quel mal di pancia, quindi incontrandolo prendo un farmaco se riesce a spegnermelo, se non, il farmaco non fa abbastanza, trovo altre soluzioni, ma soltanto dall'interno, soltanto incontrando quella cosa. Se io ho ad esempio un malessere interiore, un qualcosa che chiede di essere ascoltato, soltanto se lo ascolto posso trasformarlo e superarlo, non certamente scappando. E se tu sei in carcere in una condizione molto pesante e difficile, devi partire da quello, accettarlo, accoglierlo e dall'interno trovare il modo di vivere al meglio, istante per istante, momento per momento, nell'attesa che della tua libertà. Ma se non sei pronto per quella libertà, quando esci fuori, di nuovo ti senti in qualche modo rinchiuso in qualcosa, rinchiuso per esempio in te stesso, nei tuoi condizionamenti, quindi sulle scelte da fare.
1: Uno dei tre veleni, allora, hai detto che è l'avversione. Quali sono gli altri due?
6: Sono la confusione, vedete, anche ignoranza, e il desiderio, la brama, l'attaccamento. Sono questi qua. Sono, se uno riesce a lavorare, cioè sono temi con cui uno lavora tutta la vita, ma se uno riesce a lavorarci, affrontarli giorno dopo giorno, la serenità è dietro l'angolo.
1: Come si fa a lavorarci su? Perché lo capiamo, lo comprendiamo, è una cosa che purtroppo quotidianamente ci coinvolge in misura maggiore o minore. Chi in questo periodo o in alcuni periodi della propria vita non è nella confusione? Nella confusione e vedi tutto sfumato, sfocato, passi da una cosa all'altra con grande velocità. Ecco, nella confusione come possiamo rapportarci?
6: Allora, intanto premetto che è una risposta che, se io dessi questa risposta in modo chiuso, cioè ho la soluzione, sarei un cialtrone, quindi no, non ho una soluzione così. Diciamo che all'interno di un cammino si può affrontare questa cosa. Però a risposta secca posso dire questo a una persona che mi dice: io in questo momento ho una grande confusione, o cosa devo fare? Io gli direi: prima cosa, fermati, come il titolo del nostro programma, respira e ascolta, resta lì. Non fare passi troppo grandi, perché se fai passi troppo grandi potresti, visto che c'è confusione, potresti cadere. Passettini piccoli, in modo che se ti accorgi che la direzione è sbagliata, torni indietro e cambi e fai un altro passettino dall'altra parte. Piccoli passi, avanzare per piccoli passi, ascoltando, perché se tu ascolti e sei in contatto con quello che vivi, che provi, questo ti conduce verso quello che è giusto per te.
1: Senti, parlami allora, prima di concludere, dell'ultimo veleno a cui hai fatto accenno.
6: L'ultimo, non mi ricordo in quale ordine li ho detti, mi sembra che ho detto l'ultimo era il desiderio o attaccamento. Che questo è un bel veleno, diciamo. Il desiderio può essere, uno pensa a desiderio, subito pensa alle cose più semplici, no? Al sesso, ma desiderio può essere anche il desiderio di benessere. Una persona che vuole sempre di più, è già felice, ma mi sembra di non esserlo abbastanza. Io conosco tante persone che hanno tutto apparentemente per gli altri, perché magari hanno una bella famiglia, un bel lavoro, tanti soldi, una bella casa, ma sono insoddisfatte, hanno sempre questa brama, questo desiderio, e dietro c'è un non cammino spirituale, quindi una disconnessione da dove sei, e sei sicuramente, c'è una connessione invece con traumi, con vissuti, con qualcosa che riguarda ad esempio il tuo primo vissuto, quindi l'infanzia. C'è un qualcosa che ti trascini dietro, che non ti fa stare pienamente nel momento presente, perché hai tutto.
1: Benissimo, io ti ringrazio tanto e la prossima volta continuiamo a parlare di desiderio. Grazie Giancarlo e alla prossima.
6: Grazie a tutti.
0: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni: Alessandra Milanovic, Paolo Tartaglione e Giancarlo Shinkai Carboni. Un saluto carissimo da me, che sono Ilaria Cecchinato, e da Antonella Cortese. A domani.
7: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
8: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
10: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
11: suona bene e sa di buono.
12: Atti sonori estate 2026, dal 16 giugno al 31 luglio, a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano, degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri, e mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
11: Atti sonori estate 2026, suona bene e sa di buono.
12: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
13: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
14: Questo programma è offerto da...
15: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
16: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: 9:32 minuti di questo mercoledì 26 agosto e cominciamo con la crisi energetica, con questo titolo che arriva dal Fatto Quotidiano, Patrizia De Rubertis: il diesel oltre i 3 euro, i prezzi folli in autostrada, oggi il governo proroga lo sconticino sulle accise, sconticino ino, tant'è che a questo punto non ci rimane altro che piangere e affidarci alla satira, perché la vignetta che commenta questo intervento del Fatto Quotidiano parla di riassunto italiano, mettendo insieme il decennale del terremoto e la crisi di Hormuz a matrici diesel 3,36 della scala Richter. Questo è quanto arriva dal Fatto Quotidiano. Il governo, in cerca di coperture, insiste con Bruxelles sugli extra profitti. Anche qui c'è il gioco dei quattro cantoni, perché il governo italiano dice no, solo se c'è un coordinamento dell'Unione Europea. L'Unione Europea dice no, solo se lo fanno i singoli stati,
1: se lo
0: quindi
1: rimandano, sì.
0: E questa cosa molto concreta, praticabile, evidente, tassare chi ha fatto un sacco di soldi sulla crisi,
1: non lo vogliono fare.
0: Diventa una materia di polemica politica di tra le tante inutili. E nel frattempo il Corriere ci presenta la faccia di Giorgetti, dei decretini. Pieno fino a 3 euro al litro per lo sconto sul diesel, oggi la nuova proroga, che poi c'è una proroga di qualche giorno, è il 6 settembre, cioè avanti con sul prelievo sugli extra profitti, ma soltanto in coordinamento con gli altri paesi dell'Unione Europea. In realtà non è vero, perché Forza Italia, che fino a prova contraria è decisiva per essere nella maggioranza e c'ha un vicepresidente, è contrarissima, lo dice anche nella pagina presso del Corriere Casasco, proprio di Forza Italia: prudenza sui conti pubblici e non colpiamo le compagnie che devono investire in nuove raffinerie. Alla faccia della riconversione energetica, tra le altre cose. Non, con la manovra meno tasse al ceto medio. Naturalmente, come sempre, dove troviamo i soldi? Così, ma in serio li troviamo in sanità, nella scuola, per far pagare meno delle persone che già hanno parecchi soldi. Perché quando leggo dal mese di settembre verso misure selettive per chi ha più bisogno, questo è il Corriere con Marco Cremonesi, dai meno abbienti ai trasportatori, nodo coperture, non è proprio d'accordo per nulla il commento di Roberto Rottuno dal Fatto Quotidiano: una giungla di sgravi e tagli IRPEF, i benefici maggiori ai più ricchi. Quindi vedete come c'è il trucco delle tre carte, ma anche sporco. Ce lo spiega da questo intervento Rottuno: supponiamo che ogni proposta circolata in questi giorni sulla legge di bilancio 2027, perché supporre è sacrosanto, visto i tempi che corrono, fosse realizzata. Ai redditi medio-bassi andrebbero tra i 200 e i 300 euro l'anno in più in busta paga, quasi 1.300 euro andrebbero invece ai medi, alti, superiori e anche di molto ai 60.000 euro. A quelli molto bassi nulla o al massimo pochi spiccioli.
1: Ecco.
0: Queste, quindi, è vero che sono aumenti mirati, ma si spara contro la povera gente. Questo è quanto arriva da questa pagina del Fatto Quotidiano. E mentre andiamo ancora avanti su questa cosa che arriva, che uno dice ma dove li troviamo i soldi per tutto questo, allora una vocina, un grillo parlante, prima che qualcuno lo schiacci col martello, è Simone Canottieri, ci racconta dal Corriere: il piano per la difesa con l'aiuto dell'Unione Europea, l'Italia userà 8 miliardi del SAFE.
1: Visto?
0: SAFE, per essere più corretti.
1: Sì, no, perché è un acronimo comunque.
0: Sì. Serviranno anche a rifornire i magazzini dopo gli invii a Kiev di materiali per 3 miliardi. Queste cose non per le accise, perché vorrei ricordare che adesso si dice che il caro benzina danneggia il ritorno, è un salasso per chi torna dalle vacanze, chi va in vacanza, ma io in realtà, siccome in Italia tutto viaggia su gomma, vuol dire che c'è un impazzimento dell'inflazione, che è ancora più grave. Comunque, allora parliamo di riarmo per un attimo, visto che parliamo di welfare state. Il war state, lo state di guerra, trova Parigi e Londra 1500 soldati per le esercitazioni in Polonia, ma Merz resta alla finestra, mentre in Ucraina resta nel bunker. C'è una certa differenza. I test in autunno, i dubbi della cancelleria. La cautela di Berlino di fronte alla Russia, che pure continua a sfidare la Germania. Cioè, questo fatto che Ora, senza entrare nel merito chi ha ragione e chi ha torto, perché hanno tutti torto da una parte o dall'altra, però se uno dice facciamo una proposta di pace, tra virgolette, di Zelensky, in cui la Russia perde i terreni che ha conquistato e la NATO entra in Ucraina,
1: sì,
0: difficilmente Putin potrà accettarla, visto che l'Ucraina, la NATO in Ucraina è il motivo della guerra. Quindi, però, quando è Zelensky è una proposta di pace, quando è di Putin è una provocazione all'Europa. Questo è un classico della propaganda di guerra. Comunque, allora, torniamo a parlare quindi di riarmi. Succede a Ravenna, il 26 agosto si discutono gli atti sul traffico di armi nel porto. Quindi ci sarà il dibattimento sul ricorso, leggo da contropiano, per accesso agli atti presentati dalla giornalista Linda Maggiori, tesa a comprendere se il porto Ravennate svolga un ruolo di hub nel traffico di materiale bellico. Accesso agli atti negato dall'Agenzia delle Dogane di Ravenna. Di questa dirigenza con una decisione pericolosa e antidemocratica, commenta contropiano, è difficile dargli torto, in nome della trasparenza, ha negato l'accesso agli atti avanzati al giornalista Maggiori, sostenuto da lavoratori, comitati e semplici cittadini che vogliono sapere se nel porto della loro città vengono imbarcate o scaricate produzioni belliche e verso quali paesi sono destinate. Alla faccia della Costituzione, articolo 11,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, certo, e per quanto riguarda quello che succede quando il serbatoio è vuoto, la lucina rossa che si accende ed è la riserva della Repubblica. Poi adesso in maniera folcloristica parliamo, ci spostiamo perché andiamo o torniamo dalle vacanze. Giustamente, Alfredo, quello che hai detto, il problema è altro, perché non è semplicemente l'aspetto vacanziero, lo possiamo prendere per quello che è il momento, se vogliamo, e appunto sottolinearlo, però è molto più esteso. Ma il manifesto, come ho detto, la riserva della Repubblica, con l'immagine di una pompa di benzina ormai qui a secco, parte al rientro dalle ferie. Il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli. Oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore di chi? Ovviamente dei petrolieri. I loro extra profitti sono salvi, anche se l'Europa ha chiarito tocca all'Italia tassarli. E quello che è di rimando è che allo stesso modo poi l'Italia chiede una cosa all'Europa e l'Europa risponde appunto eh no, tocca a voi. E a forza di dai che te dai, è come quando chiedi per una pratica in un ente pubblico e dico vai all'ufficio 9, no, dall'ufficio 9 devi andare all'ufficio 11, no, ma come all'ufficio 11 mi hanno mandato all'ufficio 9. Ecco, questo è un po' il percorso che si fa con gli extra profitti. Perché? Perché alla fine non vogliono farli. Benzina senza freni e Repubblica, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani soltanto per i prossimi due weekend, appunto, come vi ho detto, una cosa molto IMA. Allo studio un sostegno ai redditi più bassi, uno studio. Il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europei. E quello che vi ho detto e vi ho letto poc'anzi, se mettiamo a confronto le due pagine del manifesto e di Repubblica. Questo per quanto riguarda le prime pagine, poche risorse in cassa, il cambio di strategia e il timore dei furbetti. La Premier spinge per le fasce più deboli, ma c'è la paura di truffe, come il reddito di cittadinanza. Salvini, aiutare partite IVA e tassisti, certamente. Tutto ciò perché ha paura di truffe, come per il reddito di cittadinanza. Guarda che è una cosa allucinante, anche questa affermazione, questa foglia che deve trovare una scusante per tutto ciò. Il resto del Carlino e concludo: diesel e benzina alle stelle, accise, prorogati mini tagli. Il gasolio supera i 3 euro al litro, il governo allunga gli sconti di qualche giorno, in consiglio dei ministri ipotesi bonus per i redditi bassi, extra profitti, l'Italia insiste con l'Unione Europea.
0: E quindi anche oggi cantiamo come i ricchi e i poveri, cominciamo dai ricchi, perché noi lo seguiamo con timore. Lui è Mario Draghi
1: e
0: la sua massoneria delle persone
1: dell'altissima finanza.
0: Già. Rhein, il think tank di Draghi per evitare il declino con Colao, Ferrari, Pignataro. Naturalmente le elezioni a questi non gli tocca lontanamente.
1: No.
0: E infatti dice: noi siamo apartitici indipendenti. È assolutamente vero, perché loro non vanno alle elezioni, vanno direttamente al potere.
1: Vanno quindi nelle casse.
0: Dunque, tra gli italiani sono anche Reichlin e Giavazzi. Allora, quindi il declino non è inevitabile, ma è la direzione verso cui ci stiamo dirigendo se non agiamo con urgenza. Anche questo concetto di urgenza e velocità l'abbiamo già assaporato.
1: Si fa paura, sì.
0: L'alternativa è fare ciò che l'Europa ha già fatto in passato: competere, costruire e tornare a crescere. Questo è quanto. Allora, chi cresce meno sono quelli che cercano casa, quelli non vanno nei think tank, quelli vanno negli scantinati. Quindi, e allora ne parla il Domani con Youssef Tabi, le città e la casa che non c'è, il boom dei seminterrati, c'è la classica vetrina affittasi, da Milano a Roma crescono domande offerte di alloggi sottoterra in affitto o in vendita. Frangioni, che è un docente del Politecnico, non si amplia il mercato, le persone non possono avere di meglio. Questo è il think tank, è vero? O ancora, think tank, è quello di Glovo, i rider. Il PM, il pubblico ministero, ai rider aumento truccato.
1: Ah, vedi? Sito presto, vedi?
0: Del Corriere con Luigi Ferrarella. Secondo la procura la società paga i fatturini di 40% in più, ma decurta 3 ore su 10. Devono essere assunti, insiste la procura. Controllo giudiziario, il parere contrario alla richiesta del gruppo di uscire da 6 mesi dal controllo giudiziario. Quindi capito i furboni cosa facevano, questo è quello che arriva da questo versante. Ma dopo questa veloce scorribanda nei quartieri poveri, beh, torniamo là dove batte il sole, per cui abbiamo la vicenda del figlio d'arte, e parliamo di Luxottica. Lui che è un po' un playboy, un po', insomma, che il vecchio patron, quello che ha creato l'azienda,
1: che ha messo una quantità di soldi,
0: sì, si fidava talmente dei figli, che ne ha diversi, che ha messo invece a capo della cosa un manager, disse no, i figli facciamo stare bene, ma allora c'è lo strappo. Exilus, lo strappo nel gruppo, lascia Leonardo Maria Del Vecchio. Lettera dal CDA a Milleri, che è il manager, gestione distante e impersonale. Eh beh sì, lui è un po' cappellone, cioè un
1: è
0: po'
1: vero, è un dandy.
0: È un dandy. Il nodo dei debiti con LMMDV. Ringraziamenti Exilus per il contributo all'acquisto del gruppo della serie. Grazie, ci faremo sentire, sempre come si dice in questi casi. E poi sempre stare laddove si può, andiamo nelle banche, perché lì con i nostri soldi fanno miracoli. Sono bravissimi. Da PPM, Banco di Milano, prima grana per Siena, per il CDA offerta non concordata. Naturalmente queste sono materie che a noi poveri plebei sfuggono.
1: No, le leggiamo.
0: Però
1: possiamo far altro che leggere.
0: Tanto noi alla fine sappiamo che è sempre l'ombrello di Alta, cioè alla fine giro.
1: Delle volte
0: di
1: anche aperto.
0: Sì. Giro del banco sulla proposta di MPS, è un'acquisizione senza premio. Giorgetti rassicura il PD Toscano, la quota pubblica è congelata. Allora il PD Toscano con il suo governatore è contento. Sempre poi per fare un salto tra ricchi e poveri, tornando ai poveri, così velocemente in Germania, dove c'è una spesa enorme per le armi, tagli shock in Volkswagen, lavoratori in rivolta. E questo è Libero, e quindi a questo punto lo stacco musicale è dedicato alle banche, con in un dialetto chi va a chiedere un prestito alle banche.
2: Depositare gli oggetti metallici.
3: Allora me le altenai, dai, oggetti metallici, la posta porta.

Sogni tanto sei me solti, porti via tutto. Po' a chi de mia madre e de mia sorella, perché adesso ha mitorato. Ho parata con un cifo o terra.

0: E questa è la Banks Blues di Bepi and the Prismas, che non entreranno nel think tank di maggio di Mario Draghi, neanche un po'. Detto questo, andiamo con la politica. Le primarie sono belle solo quando si vincono. Questo pensa il PD, quando pensa di perdere non vuol farlo e trova tutti gli argomenti del mondo per dire che non è giusto farle. Questo è. Primarie, solo che la cosa più avanti, come si dice, dal pescivendolo più puzza. Primarie del PD, il partito del dubbio, e si muove l'area di Franceschini. Dunque, cioè, perché non, allora, il PD è contro le primarie perché ha paura, prima, di perderle, secondo, c'è una parte che non vuole che le vinca neanche la Schlein. E quindi, allora, c'è chi punta a Manfredi o Salis, un terzo nome per evitarle. Questo è. E poi c'è l'idea meravigliosa di Speranza, questa è un grande, che ha proposto, sì, facciamo i gazebo, ma mettiamo dei nomi di fantasia sulla scheda, simbolici, che potrebbe essere un diciottenne in omaggio largo ai giovani, oppure un vecchio partigiano, chi può dire no, un vecchio partigiano.
1: Ma penso che tu abbia ragione sulla conclusione che...
0: E allora, questa cosa è talmente oltraggiosa nei confronti dell'intelligenza elettorato che Speranza dovrebbe, insomma, pensarci un po' su per dire queste cose. Infatti, solo la proposta balzana fa giubilare la verità che scrive: Speranza vuol mettere in lockdown la democrazia. Sai che entusiasmo sì, dare ai gazebo per votare dei nomi di fantasia? Potrebbe essere anche Spider-Man, che so, Sandokan, che ha un suo fascino, sì, la tigre, no?
1: La tigre della Malesia.
0: Vuoi non vincere le elezioni con la tigre della Malesia? Diciamo, questo è quanto. E poi dopo, nelle segrete stanze, si decide tutt'altro. Questo è quando la Schlein disse dopo il referendum: dobbiamo ascoltare il nostro popolo. Quindi, allora, facciamo i gazebo ma con un progetto, questo è Del Rio, e Schlein ha il diritto di sfidare Meloni, e questo, quindi si stanno dividendo tra gli uni e gli altri. Allora, Speranza non vuole le primarie perché in realtà è troppo evidente che è questo. Schlein e Conte tirano diritto, e qui poi ci sono anche i politologi, si sprecano. Per esempio, dal domani abbiamo Pasquino, che è un politologo, sappiamo, di area centrista, per definire così semplicisticamente. Le primarie non possono essere l'ultima spiaggia.
1: Chissà cosa ha voluto dire.
0: Ah, ma poi bisogna leggere per capire che invece va bene quando vince Prodi. E se invece poteva vincere allora Bertinotti non l'avevano fatto, no, certo che no. E poi, già che con le primarie ha vinto la Schlein su Bonaccini, non vorrei che si ripetesse questa cosa. Questo è un po' il quadro che arriva. Poi andiamo da lui, Salvini: la Lega nulla mi inquieta, il gelo con Fontana al meeting, siamo a Comunione e Liberazione. Dunque, il leader vorrebbe limitare i confronti ai Lombardi, ma Zai e Fedriga chiedono spazio, questo è quanto. E allora c'è il celodurismo salviniano, ben così descritto dal il Corriere della Sera, perché si va verso Pontida. Allora, sarà una Pontida solita o una Pontida della rivolta? Dal celodurismo a Pontida, la parabola tra storia e mito di Bossi nella biografia di Rossi e Spina. Un libro da non perdere.
1: Andrà al voltiamo pagina, certo. Sicuramente. Allora, da Repubblica aggiungo altri contenuti per politica interna, in questo caso elezioni per chi vota. Pagina 13 di Repubblica, ecco le prime elezioni sotto il segno dell'intelligenza artificiale. Ha una bella intelligenza. I leader del centro-sinistra raffigurati nell'arena del Colosseo in un video dell'intelligenza artificiale postato dal leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Allora, lui è vestito come un centurione romano armato di gladio, che va contro a Schlein, che va contro a Renzi.
0: Ma è vecchio questo video.
1: Sì, però insomma è abbastanza inquietante, perché li fa mangiare dai leoni, li tiene legati e li vuole trafiggere a colpi di spada. Direi che è abbastanza, c'era anche l'intelligenza artificiale. Però Luca Zaia lancia la campagna nel Veneto con un video realizzato dall'intelligenza artificiale. Qui è già più... questo è già più, e tiene in braccio un piccolissimo leone alato, che è il simbolo appunto della Serenissima. E questo è un video fake, ma non solo: l'intelligenza artificiale sarà protagonista della campagna elettorale e si chiede un parere sui politici. L'algoritmo risponde bocciando i populisti. Si guarda quelli che ho letto finora, proprio esattamente così. Ma per quanto riguarda una propaganda elettorale,

0: tra i Dem aumentano i contrari. Orlando dice: serve confronto interno al partito. La linea del Nazareno non cambia. Leader chi prende più voti o Gazebo. Poi l'analisi a pagina 11 con questo confronto che fa sempre veramente audience. Due donne sole al comando, le ombre per Hallie e Georgia. Dietro i record di longevità, il 4 settembre la Premier celebrerà il governo più lungo della storia. Lunedì il sorpasso della leader del Nazareno. Insomma, anche questo è più un giornale da di più o chi per quanto riguarda questi identikit con tutti gli aspetti relativi, più che da analisi di approfondimento. E poi per la destra, Salvini in pressing su Meloni, pagina 8 Repubblica, per le urne a 27 ottobre, ma lei le vuole in primavera. Il leghista chiede ancora in Viminale un anno di tempo per risalire nei sondaggi, non tira una bella aria, ma questo l'abbiamo già detto da tempo. La Premier pensa all'11 aprile e non esclude più l'election day con le comunali. Il leghista sotto assedio, nessun passo di lato e il gelo, come ha già letto Alfredo, con Fontana a Rimini. E questo concludo con il resto del Carlino, che vediamo cosa porta in aggiunta. Trattativa centrodestra, il candidato a settembre, ancora braccio di ferro tra figura politica e civica. Salvini dal meeting chiede tempestività, Sassone di Fratelli d'Italia invece vuole unità. Abbiamo le idee chiare ma serve un profilo che va oltre i confini tradizionali. Castaldini, Forza Italia, insiste su una figura classica dicendo: noi siamo pronti. E poi a pagina 3 tutto ciò, a pagina 2 invece si porta la prova di campo largo, in arrivo Schlein, Conte, Renzi, Fratoianni, i Verdi, il via al parco Cevenini, attesi tutti i big nazionali della coalizione di Destasi, la volata per le comunali, lavoro del tram verso la conclusione, bisogna ascoltare la città e correggere gli errori dove si è sbagliato. Prendono anche ovviamente l'icona, verrà ovviamente ricordato Francesco Guccini, che al Maestrone sarà intitolata la sala centrale dibattiti. Roveri dichiara: puntiamo a un incasso di circa 900.000 euro. Noi abbiamo anche un approfondimento.
1: Sì, perché il Colle di Bologna proprio parte non tanto dalle presenze che vengono citate evidentemente, quanto dagli aspetti economici. La festa della unità, dell'austerity. Si prevedono 100.000 di ricavi in meno da Conte, Renzi, tutti big, esclusi Azione e centrodestra. Calo del 25% comunque nei ristoranti e delle altre kermesse. Giorno di chiusura, incasso al ribasso. Questo è quanto. Allora, comunque, sull'aspetto anche politico, abbiamo ascoltato il segretario del PD di Bologna, Enrico Di Stasi, su questa iniziativa, manifestazione tradizionalissima a Bologna.
2: Siamo pronti a partire per questa seconda festa, per questo secondo anno al Parco Cevenini, dal 27 agosto al 20 settembre, la festa provinciale dell'Unità di Bologna, con tanti luoghi, tanti spazi, tanti ristoranti, tanti luoghi di dibattito, di incontro e di cultura.
3: Gli ospiti attesi?
2: Ma gli ospiti attesi sono i nostri leader nazionali, a partire ovviamente da Elly Schlein, i leader nazionali del centro-sinistra, il cosiddetto campo largo, ma ci saranno sindaci, ci saranno intellettuali, ci sarà il nostro gruppo dirigente bolognese, sarà un bel momento di incontro e di discussione. E rispetto all'ultima volta in cui ci siamo visti, abbiamo avuto l'ok, oltre che di Renzi, anche di Conte, cosa che ci fa molto piacere. Avremo diversi, come dicevo prima, diversi sindaci, stiamo aspettando l'ok anche del sindaco di Napoli, e avremo diversi intellettuali locali e nazionali.
4: A proposito di sindaci, sarà l'ultima festa dell'unità prima delle amministrative.
2: Noi abbiamo deciso di dedicare questa festa a Bologna in maniera quasi naturale, ecco, data la scadenza dell'anno prossimo. Lo slogan della festa è Bologna e l'insieme, proprio perché vogliamo dare un senso appunto di insieme, di interezza. Porteremo qui quello che diciamo che sono stati, che è stato il lavoro di questi 5 anni, e inizieremo a ragionare su quello che sarà il lavoro di prospettiva verso la costruzione del programma del centro-sinistra verso il 2026.
5: Questa festa apre un po', insomma, questa campagna elettorale. Che campagna elettorale sarà, visti gli ultimi eventi, gli ultimi fatti, guerre di esposti? Crede che ci sia il rischio di una campagna elettorale un po' malata, drogata, un po' avvelenata?
2: Speriamo di no. Speriamo che anche gli avvenimenti dei mesi scorsi, di questa estate, abbiano fatto comprendere che quel tipo di campagna elettorale, quel tipo di discussione politica fa male alla città, non fa male al PD e non fa male al sindaco Lepore, fa male in generale all'immagine della nostra città. Noi faremo la campagna elettorale

0: siamo abituati a fare e che siamo capaci di fare, una campagna elettorale tra le persone in cui andremo a spiegare le nostre ragioni e i nostri progetti, e siamo sicuri che la città risponderà e ci seguirà.
1: Dopo la tempesta sul caso Fakir, il sindaco Lepre ha deciso di tutelarsi anche legalmente con esposti, segnalazioni in questura, eccetera. Siete pronti anche voi come partito, come PD, a dire le vie legali, difendervi legalmente se ci fosse appunto questo clima avvelenato di fake news, di accuse, di minacce che si è visto dopo il caso Fakir quest'estate?
0: Beh, quello che è successo al sindaco Lepore e quello che è successo in questo folle dibattito, soprattutto social, che si è scatenato dopo il caso Fakir, è qualcosa davvero di inedito da un certo punto di vista, ma sostanzialmente molto grave. Noi non abbiamo l'abitudine di partire come altri dall'approccio legale, chiediamo rispetto, ma sicuramente, come dire, terremo la testa alta rispetto ad attacchi smisurati. Ma io credo che qui su Bologna abbiamo visto le avvisaglie di quelle che saranno un po' le modalità della destra nell'anno 2027, che vedrà sia le elezioni a Bologna che le elezioni a livello nazionale. Bologna è un simbolo, lo è sempre stato e lo è ancora oggi, anche per il Partito Democratico. Io credo che anche questa reazione smisurata da parte della destra nasconda un po' la loro debolezza. Qui i numeri la destra non li ha e quindi cerca il discredito dell'avversario.
1: Chi è il vostro vero avversario? Il candidato del centrodestra, Giovanni Favia, il civico che si è messo in campo prima di tutti? O...
0: Diciamo che per il momento vediamo il dibattito dall'altra parte abbastanza nebuloso. Ecco, noi non siamo spaventati, ovviamente siamo pronti a fare una campagna elettorale, la più seria che sappiamo fare, ma al momento non siamo particolarmente spaventati, ecco, anche perché per il momento non ci sono candidati veri e propri, ci sono ipotesi, ci sono ragionamenti. Azione al momento non ha ancora deciso che cosa fare a livello nazionale. A livello locale, la reazione che c'è stata nelle settimane scorse, anche appunto al caso Fakir, li ha messi un po' sullo stesso livello della destra, almeno il linguaggio è stato lo stesso, diciamo poco moderato. Ecco.
2: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
3: Oh, parliamo di clima, di caldo. Siccome si calda del sud, al nord non interessa più niente a nessuno, perché è passata la festa.
4: Gabbato lo santo.
3: Sudato lo santo. Comunque, in realtà, i dati arrivano dal Guardian, giornale inglese. Caldi in estate, 35.000 morti in Europa. Questo è il prezzo pagato alla variazione climatica. Se questo è il tema, i paesi che più colpiti sono Germania, Francia, Spagna, che registrano complessivamente 25.000 decessi. E su questo c'è ancora qualcuno che fa il negazionista climatico, negando l'evidenza, l'impossibile. Allora, Elisabetta Moritti del Domani, che sto leggendo, va a sentire Bruno Arpaia, noto scrittore, nel suo Mondo senza inverno, prodotto da Guanda, edito da Guanda, che in occasione di questo libro i negazionisti climatici credono sappiano benissimo quello che sta succedendo. Quindi non sono stupidi, sono solo dei furboni. Dunque, io penso, io ho un tarlo in testa, dice Arpaia, chi nega spesso lo fa per finta. Secondo me i negazionisti sanno benissimo quello che sta succedendo. Lo sanno che se i mari si alzano di 3-6 metri ci sono 2 miliardi e mezzo di persone morte o migranti. Ma poiché la crisi climatica è anche una crisi economica, sanitaria, ambientale, politica, culturale e morale, ecco che per loro la vera domanda unica è: come sopravviveremo noi? Zuckerberg ha il suo mega rifugio climatico alla UE, Kulal Ranch. Peter Thiel pensa alla Patagonia e sta progettando data center refrigeranti dall'oceano e città galleggianti, sorte di micronazioni indipendenti sull'acqua senza vincoli statali.
4: Ah, certo.
3: Quindi siamo nella fantascienza.
4: C'è quel film che scappano per il meteorite, no?
3: Quello, sì, sì, sì.
4: Loro vogliono fare questo.
3: Look up, ma c'è una giustizia divina. Alla
4: però
3: fine.
4: Alla fine la sì. Pagano cara, insomma. Allora, ambiente. Parliamo di Repubblica di pagina 26. Caldo in Europa, 35.000 morti. Danni enormi. enormi ai raccolti estivi. La stima del Guardian sulle vittime e i ministri dell'Unione Europea a Dublino per affrontare l'emergenza. Arriva intanto una nuova ondata di calore. Per il clima affondano edilizia e agricoltura un conto da 50 miliardi. L'allarme dell'economista Tavoni, l'AFA colpisce. Sistema produttivo bollette crea ingiustizia sociale. La premier Giorgia Meloni dice che va bene l'ecologia purché non si sacrifichi l'economia. La crisi climatica non ci colpisce anche con i suoi costi. Beh, abbiamo studiato i danni di AFA e siccità nel passato, li abbiamo quantificati in centinaia di miliardi. Cali degli investimenti e milioni di posti di lavoro persi. Sulla base di questa esperienza stimiamo che il clima attuale in Europa ci stia costando almeno 50 miliardi. Non si tratta solo di un fenomeno meteorologico, rallenta la crescita. Economista ambientale Massimo Tavoni, interessante intervista a pagina 26 di Repubblica.
3: E rimaniamo al Festa dell'Unità perché Lele Roveri, che è l'organizzatore della festa, è preoccupato per la crisi climatica, perché quando viene brutto tempo, tra alluvioni, venti che spazzano, non è il massimo per chi deve erigere degli stand o altro. Sentiamo la sua preoccupazione.
5: Guarda, quello è un problema abbastanza importante, ma preoccupa me in generale, perché occupandomi di eventi tutto l'anno ci siamo resi conto anche quest'anno, banalmente sugli eventi, i concerti di quest'anno, che basta veramente poco per rovinarsi una serata, ma soprattutto per rischiare l'incolumità dei partecipanti. Per cui ci sarà la massima attenzione, chiaramente se si creano le condizioni di pericolo per i visitatori, ovviamente funziona esattamente come per un concerto, nel senso che se non ci sono le condizioni per garantire l'incolumità, la festa la si chiude. Ci auguriamo tutti di no. Adesso fortunatamente sembra che sul lungo periodo il clima sia abbastanza stabile e ancora bello. È vero che, insegnate voi, che adesso basta veramente un temporale che si forma sulle colline bolognesi e ti scende a valle nel giro di mezz'ora, 40 minuti, e bisogna comunque prepararsi, ma temo che questo sia un problema che ci sarà in generale dappertutto, e che per chi organizza soprattutto eventi all'aperto sia comunque all'ordine del giorno, non solo quest'anno ma anche i prossimi anni.
2: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali.
3: Oh, sui diritti ne abbiamo molto da dire. Cominciamo col diritto all'informazione, perché la destra trionfa allo scalpo di Ranucci. Più che di Ranucci, allo scalpo di Report che è più importante. Ranucci, la mossa Rai, un ritorno al TG3 o verso un'altra testata, perché l'ipotesi di questa di Report è l'ipotesi di una ricollocazione a parità di stipendio per evitare ricorsi, perché questo è quello che teme. Naturalmente qui si debellano le inchieste del Report, in particolare quelle contro Fratelli d'Italia, anche perché in via della Scrofa, sede del partito della Meloni, l'inchiesta di Il Fatto Quotidiano rileva che, altro che indipendenza della Rai, c'è stato un fitto carteggio tra il governo e la Rai per far secco Ranucci e a seguire il Report. Magari sai cosa fanno in questi casi? Il primo numero fa un'inchiesta anche roboante, certo, per smentire i maligni, e poi dopo il bromuro. Soluzione finale: Ranucci out come Report commissariato. Però Il Fatto Quotidiano fa un po' di storia con Tommaso Rodano, o Rodano, non lo so, perché non è la prima volta che il centrodestra massacra l'informazione. Qualcuno ricorderà l'editto bulgaro, per esempio, per dirne una, che fece secco in un colpo solo Santoro, Biagi e Luttazzi. Cioè, quindi Ranucci sembra quasi aria fresca. Destra e Rai, botte e insulti da 4 anni, TV cancerogena. Offensiva di telespazzatura, e c'è un'immagine simbolo di Gaspari che parla da Rai innalzando la carota, sappiamo cosa vuol dire, bastone sulla testa, eccetera eccetera eccetera. Questo è quello che arriva sull'informazione.
4: Sì, velocemente, perché viene riportato a pagina 23, null'altro da aggiungere. La Rai cerca un ruolo per Ranucci, il nodo della scomparsa dal video, il vertice Rossi, l'amministratore delegato con ufficio legale, direttore di testata per evitare ricorsi del giornalista. Lo sfogo del conduttore, non accetterò altri ruoli, uccidono Report. Il suo show Cerveteri è l'ultimo in questa veste, al che non sono puro ma ho la coscienza a posto. posto, a cena andrei con Rina, redazione divisa, conta la lealtà al programma, non a me. Avevano proposto a Fittipaldi di prendere il mio posto nel 22, ho i colleghi contro, Sottile fa un post al giorno. Insomma, questa è l'intervista nel colloquio che viene preso a pagina 23 da Repubblica, e appunto, come abbiamo detto, la conclusione in sostanza è per Delenda Report. Ma abbiamo altri argomenti a tale proposito. Per i diritti, legittimo fermare le navi ONG, Viminale bocciati in metà dei casi, malgrado le sentenze le imbarcazioni restano bloccate per mesi e nel frattempo continuano i naufragi e le morti in mare. L'intervista a Casarini, Mediterranea con bandiera tedesca per sfidare il governo, vogliono portare i nostri migranti in Germania, facciano pure, basta che ci diano un porto sicuro in Sicilia e non a 5 giorni di navigazione. Se anche questa è tortura, secondo me, proprio, oltre che è una cosa allucinante questo aspetto di portarli più lontani possibile dal punto di arrivo. Questa è Repubblica. Concludo con una notizia per i diritti che ci potrebbe fare da ponte anche con gli esteri. A proposito, il governo Sanchez si piega al patto migrazione e asilo, istituito un commissario per la crisi di Ceuta, scontro tra i ministri sull'allarme ignorato. Questa è a pagina 7 del Manifesto.
3: Allora, sui migranti potremmo partire da questa notizia che dice: ancora c'è i migranti, niente, bimba morta di difteriti, i genitori denunciano tra ospedali. Questa ignoranza che gira quei luoghi comuni, che la vaccinazione porta all'autismo, certo, tutte quelle sciocchezze lì, praticamente fanno presa in quartieri popolari come il quartiere Zen di Palermo, e chi paga dazio sulle famiglie, la bambina, ma anche i genitori. Ma la verità invece non ci sta, perché dice la difterite che la porta i migranti, e in questa vicenda non c'entra nulla. Ma non solo, oggi insiste, non solo la difterite, i migranti portano anche la tubercolosi, perché sono dei casi tubercolosi a Milano,
4: anche i brufoli,
3: sì, e anche il giradito. Allora, poi andiamo a Val di Tara, che dopo aver detto al meeting di Rimini che la scuola privata è molto innovativa, e questa è una bella cavata, perché fino a prova contraria la scuola pubblica ha superato la scuola privata, ma insomma qui siamo all'Ottocento e Val di Tara, sappiamo, sembra il preside del collegio di Gian Burrasca. Comunque Val di Tara taglia tutto, dimezzati i fondi dove mancano asili. Perché appunto bisogna castigare. Il governo ha appoggiato il piano quinquennale per nidi e materne, meno soldi per chi deve aprire nuove strutture e più chi ci le ha già. Quindi è il monopolio. E poi c'è Vannacci che ha avuto la sua kermesse, cioè ha portato la sua seconda parte del programma dell'Italia
4: Futuro Nazione,
3: che accidenti si chiama. La prima parte era Remigration, sì. Migrazione. La seconda parte è No Gay in TV, l'aborto non è un diritto, è abolito in unioni civili, dedicata alla famiglia, natalità e identità. La prima si era concentrata su economia e immigrazione, e poi adesso invece va nero su bianco, si parte dall'aborto, che non sarà più un diritto, un'affermazione che dovrebbe trovare il fondamento nella legge 194, che in Italia nega l'accesso all'interruzione di gravidanza volontaria, ma che Vannacci strumentalizza in questo modo. Occorre innanzitutto constatare che la legge vigente, a prescindere dalle varie posizioni presenti all'epoca e oggi nel dibattito culturale e politico su di essa, di fatto non prevede istituzione di un presunto aborto, diritto d'aborto, espressione linguistica del testo normativo. E poi appunto niente il gay LGBTQ in TV o altre cose. Ma dietro il folklore che viene ripreso anche dal Libero, perché secondo Libero questo è Vannacci vorrebbe multare anche le bestemmie.
4: Siamo a posto.
3: Sì, vorrebbe un'allerta ai carabinieri che si stiano vigili, e quando certo. Uno bestemmia arriva la multa. Io sono d'accordo.
4: Alla faccia della libertà
3: sono proprio d'accordo. Certo. Devo dire la verità, perché sono convinto che Vannacci chiude dopo un mese per debiti.
4: Ok.
3: Vannacci propone la tassa sulle bestemmie, grande uomo. il programma di Forza di Futuro Nazionale, le forze dell'ordine segnalano i trasgressori. Poi bello cosa metteranno
4: dipende dalla bestemmia,
3: Sì.
4: Che cosa intendono?
3: No, sto pensando,
4: chi colpisci? Il padre
3: sto pensando alla denuncia. L'ho pescato, mi diceva porco, madonna, di là è imbarazzante.
4: Voglio vedere il verbale.
3: Coi proventi sviluppiamo il paese.
4: Però,
3: ecco, la Toscana e il Veneto, si dà un bel impulso al Veneto. Quindi, però dietro il folklore, giustamente il Fatto Quotidiano vede anche del peggio, anche l'appoggio di molti industriali a Vannacci.
4: Sì.
3: Perché tanta insistenza? Perché rende, tiene insieme la paura del gender, la gestazione per gli altri, la sharia e la poligamia islamica, il panico demografico e quello della sostituzione etnica, offre al razzismo e all'omofobia un vocabolo rispettabile, non discriminiamo, difendiamo la natura. Ma c'è una ragione meno evidente. Quello di Vannacci è un programma liberista, in veste autoritaria. Il suo Stato riconosce il lavoro di cura con contributi pensionistici e un possibile reddito di rinascita per le madri, purché la cura avvenga nelle famiglie italiane e procreativa. Cioè, quindi, ora, a parte che c'è questo welfare tricolore, naturalmente le donne tornano ad essere un contenitore per partorire veri italiani.
4: Sì.
3: Questo è quanto. E mentre Valditara dice anche che non solo per avere la sanità italiana bisogna che gli stranieri imparino italiano, ma anche i genitori.
4: Ma dovrebbero impararlo anche loro prima.
3: No, ma insegnerei, obbligherei anche il congiuntivo agli italiani.
4: Agli italiani,
3: che
4: sì.
3: È molto raro. Questo detto, questo è quanto arriva. Allora, cercando un pezzo degno per Vannacci, abbiamo trovato.
4: Ah, il colonnello Buttiglione.
3: Ti ricordi quando Renzo Arbore, 3131, Roma, sì. Roma?
4: Certo.
3: Quello che allora era una battuta, adesso è politica.

0: E questa è la pagina dedicata alla politica.
1: Colonna sonora.
0: Colonna sonora. E ahimè, usciamo dalla tristezza nostrana per andare al dramma medio orientale. Allora, le notizie si affastellano, come sempre, si portano in primo piano il genocidio dei sionisti. L'ultima cosa simbolica, forse quella che fa meno male, ma è significativa, viene riportata da Greta Privitera dal giornale, dal Corriere: l'assalto del deputato israeliano alla statua dei palestinesi uccisi. Sono andati lì col piccone, tira giù questa statua.
1: Sì.
0: Ciò che non si dice, nel titolo, è che era scortato dall'esercito. Anche Netanyahu poi dice: no, ho sbagliato a farsi giustizia da sé. E questo sarebbe farsi giustizia, vero?
1: E chiama la giustizia?
0: Gente assassinata a
1: freddo. A
0: freddo,
1: infatti.
0: Allora il sindaco: non è giustizia, questo è quanto. E andiamo avanti. Reporter uccisi ex IDF, un ex soldato. Sapevo che non erano legati ad Hamas. Quindi non è storia, ma no. L'hanno ciccati. Il militare ha parlato con l'organizzazione israeliana Breaking the Silence, che da oltre 20 anni raccoglie e verifica testimonianze dei soldati. Era racconto di un soldato a un'ONG israeliana, questo è quanto. È un po' quello che racconta anche il Filnasa, che arriva a Venezia, che parla appunto di denunce dei giornali di atrocità sui palestinesi. E poi c'è un elemento tragicomico, quello degli aquiloni,
1: Ah.
0: che è materia di Piovono Pietre di Alessandro Robecchi. C'è qualcosa di grottesco, di infinitamente offensivo, di sanguinosamente paradossale nell'indifferenza con cui l'Europa guarda al genocidio in corso a Gaza, alla conquista violenta della Cisgiordania, ai disegni di annessione del Libano, agli sconfinamenti in Siria, allo stato suprematista di Israele. Ogni giorno dobbiamo cercare un trafiletto di 5 righe, 3 righe, su nuovi assassini, nuove tecniche di tortura, nuovi bombardamenti della popolazione civile palestinese. 2 righe per i palestinesi massacrati come prigionieri nei campi nazisti. Silenzio totale sui dossier e le inchieste che parlano di bambini assassinati con un colpo alla testa. Sui villaggi sgomberati dai coloni sopportati all'esercito Tel Aviv. Ora gli aquiloni. I bambini di Gaza li costruiscono con stracci e file da pescatore. 2 pezzi di legno incrociati, meglio se gli stracci hanno il colore della loro bandiera. Dopo essere stati dislocati, deportati, bombardati nelle tende con ordigni esplosivi, feriti, mutilati, resi orfani o deliberatamente uccisi dai cecchini, sono ancora lì a far volare gli aquiloni, l'unico gioco che gli è rimasto. La risposta di Israele è sia stata semplicemente grottesca. Una riunione tra il criminale Netanyahu e il suo ministro della difesa Katz e i vertici militari per dire che gli aquiloni saranno trattati come droni, che li fa volare un terrorista, la parola magica con la quale si giustifica la libertà di assassinare chiunque. C'è qualcosa di magico e stupefacente nella resistenza di un popolo sterminato che si ostina a resistere? E qui? Qui niente. E questa è l'altra domanda. E quante sanzioni a Israele? Ma da Israele passiamo all'Iran, che Trump è un bullo e Washington, con la solita bugia, mentre ne cresce il naso a Trump, sminato lo stretto. E poi ha detto Trump: ah, chiunque collaborerà economicamente con l'Iran sarà nostro.
1: Sì, verrà condannato.
0: La
1: Sì.
0: Cina ha fatto spallucce, anche perché
1: Fregabame.
0: avrebbe le spalle la Cina. Allora, non è mica il Venezuela, no?
1: No.
0: Per la Cina le minacce USA sono l'ennesimo blef, le sanzioni unilaterali sono sempre illegali. Insomma, direi che la logica imperiale è proprio quella che è coloniale, quella che ispirerebbe Trump se riuscisse a metterli in atto. In realtà, il domani, con la vignetta di Magnasciutti, vede un Trump in prima pagina, un po' ingrassato, speriamo che è sovrappeso, che è incastrato nel Golfo di Hormuz perché non ci passa e non riesce a uscirne. Nel frattempo, però, si consoli Trump leggendo Maurizio Stefanini dal Libero: Cina e Pasdaran ostacoli alla pace.
1: Ah, ho capito.
0: Hai capito?
1: Sono loro.
0: Beh, la Cina è con i migranti, colpa anche della difterite. Pechino, che tiene in vita il regime degli Ayatollah, dichiara: sanzioni illegali. Decisivo sta il vertice con Xi. Washington mette una taglia di $10.000 sui capi dei guardiani della rivoluzione che vogliono la guerra. Ah, sono loro che hanno fatto
1: Beh, certo.
0: Sono loro che hanno fatto la guerra. Sono loro che hanno iniziato la guerra, ma certo.
1: Loro sono andati a bombardare Washington.
0: Sì, no, ma tu hai bombardato l'Iran per prevenire i loro bombardamenti su Washington.
1: Ho capito. Israele occupa l'ultimo centro UNRWA di Gerusalemme. L'invasione militare guidata dal ministro Ben-Gvir è rivendicata da Netanyahu nel quartiere di Kfar Aqab, simbolo dell'apartheid. Nuovo attacco all'agenzia ONU ONU, ma dietro forse c'è anche l'aeroporto di Quandalaya. E pensate, attaccare un'agenzia ONU delle Nazioni Unite. Sanzioni, addio che t'amavo. Comunque questo per quanto riguarda la politica, che definire aggressiva e nazista è un eufemismo, di Netanyahu. Intanto di sanzioni, l'Iran ha poco da perdere, gli iraniani di più. 20 anni di pressioni USA non hanno piegato la teocrazia, anzi l'hanno rafforzata, ma colpiscono la popolazione che chiaramente è in un laccio. La Cina vede Trump, le sanzioni sono illegali, Pechino risponde a Washington, riserve di greggio, raffineria Teiera e svolta rinnovabile, così i cinesi hanno scorte per resistere, te lo credo. E intanto che da qui passo a Repubblica per gli Stati Uniti d'America, a proposito, i giudici con Trump limitati il voto via posta, la mossa per le midterm, ok della Corte Suprema all'ordine esecutivo del Presidente per ostacolare il sistema che favorisce i Dem e consente i brogli. Questo dagli Stati Uniti d'America per quanto riguarda appunto le elezioni di medio termine negli Stati Uniti d'America.
0: E poi passiamo a Putin, che secondo il Domani, che è un giornale estremamente interventista, sì, dalla parte dell'Ucraina contro la Russia, Putin dice no al piano ucraino. Beh, credo anch'io, perché non era esattamente...
1: A parte che stanno continuando, raffineria russa salta in aria.
0: Beh,
1: di
0: beh,
1: nuovo.
0: Salta in aria anche la raffineria ucraina.
1: Ah, ma certo. Però,
0: il capo della CIA vola a Mosca, e da questo volo della CIA fa sognare tutti, non so cosa si diranno.
1: Infatti...
0: Radcliffe nella capitale russa, nei giorni scorsi è stata rinviata la visita di Kushner e Witkoff. Droni intercettati in Moldavia e Lipsia, naturalmente i droni sono tutti russi, non sa... Non, probabilmente sono russi e probabilmente non può sparire, perché appunto siamo appunto a logica di propaganda occidentale. Posso immaginare, ci giocherei anche, non dico un mese di stipendio, per quei stipendi pochi, ma comunque che anche il russo si faccia esattamente il contrario in modo speculare.
1: Ah sì?
0: Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno a Kiev. Oddio, il Papa!
1: Il Papa!
0: Allora dice il Fatto Quotidiano, il Papa e persino la CIA volonterosi per la pace, perché sono gli altri volonterosi quelli per la guerra. Ucraina e non solo, i presule pronti a mediare. Trump vuole lo scambio con Putin sull'Iran e il Donbass. 16, no, il Donbass tu mi dai l'Iran.
1: Non so come non è esattamente.
0: Non so anche
1: no.
0: Come Putin possa disporre dell'Iran comunque.
1: Infatti.
0: Fedorov, che è il grande competito di
1: Zelensky
0: alle prossime elezioni, semmai le
1: se
0: fanno.
1: Se le fanno.
0: Adesso in campagna elettorale deve dire che Zelensky sta parlando il paese al macello, quindi dice Fedorov cambia idea, ora stiamo perdendo,
1: ecco.
0: Quindi la fedelissima in galera per corruzione di Zelensky, ho molti contatti,
1: che sì, ci credo,
0: assomiglia molto a un ricatto,
1: perché
0: dice, se parlo io
1: salta poi tutto.
0: Allora poi c'è, già lo segnalavamo ieri, il bello di chi vende le armi, chi li vende gli uni e gli altri, l'importante è che paghino. Anzi, accende la guerra, perché più guerra più vendono. E infatti, leggo un'inchiesta di New York Times, velivoli russi governati dall'intelligenza artificiale con chip americani.
1: Vedi,
0: quindi, poi si
1: non c'è problema.
0: Patriot a Kiev, si mandano i droni con la Russia e poi scannatevi. Un drone guidato dalla sola intelligenza artificiale colpito da Porisha, stando in Asia di Kiev, la tecnologia usata è quella targata Nvidia, che tutti noi conosciamo. E poi il Domani, che appunto in questo articolo anche di Gigi Riva è super belligerante, noi volonterosi per paura di Trump, così Meloni si allontana dall'Europa. Ma se si allontana dall'Europa dei nazisti che vogliono fare questi costi, non ci
1: forse
0: dispiace.
1: Esattamente. E raffineria russa salta in aria di nuovo, prima pagina Manifesto, secondo attacco ucraino al grande polo di Krasnodar colpito in aprile, benzine sempre più in crisi. La raffineria di Avpiskiy nella regione di Krasnodar, nella penisola, di fronte alla penisola di Crimea, lavorava al 2% del greggio russo, 6 milioni di tonnellate di petrolio. Droni ucraini l'hanno colpita ieri notte per la seconda volta dopo aprile. Due morti e una crisi dei carburanti che colpisce la popolazione russa e spegne il consenso alla presidenza di Putin. Questa è l'analisi del Manifesto. la crisi russa dei carburanti che si riverbera sui prezzi mondiali, una grande esportazione a passo indietro di Mosca. E intanto il Cremlino dice no al piano ucraino in una zona economica speciale, multinazionale in Donbass. E pagina 4, ma certo, chiaro che è ovvio che dice di no, è una proposta seria secondo voi questa. Il misterioso viaggio del capo della CIA a Mosca, prigionieri, proposte di pace, coordinamento sulle regole del gioco, insomma, questo sarà appunto una delle intuizioni del manifesto sui contenuti per tutto ciò. E questo è quello che viene riportato dal quotidiano che ho sotto mano. A pagina 456, il capo della CIA Mosca, son su Repubblica, primo viaggio a sorpresa tra i timori di escalation. Il doppio schiaffo di Putin, boccia la pace di Zelensky e si prende le aziende russe. Lo zar respinge l'idea di rendere il Donbass una zona franca, è un nostro territorio, poi il decreto per commissariare l'industria. Questo è quanto a pagina 4 e a pagina 5 di Repubblica.
0: Segnalo per in omaggio all'onestà giornalistica Fabrizio Cicchetto, che da Riformista parla di Italia volontarosa ma in retroguardia, un po' come il Domani.
1: Cicchetto, quello che era dei socialisti?
0: Sì, cristiano. Ma descrive l'opposizione. Al suo interno Giuseppe Conte e 5 Stelle sono esplicitamente filoputinisti. Mai detto, non mi sembra.
1: No.
0: Uno può dire ma sotto, ma esplicitamente proprio. E il PD dice Goffredo Bettini, grande vecchio che vuole Conte premier, ha posizioni internazionali sacaute. Massimo D'Alema, anche per ragione del business, è esplicitamente filo cinese. E poi c'è AVS che non è filo putinista ma è comunque contrario all'invio di armi. Dunque rimangono in campo esplicitamente a favore dell'Ucraina riformisti, la Selen, che però è tutt'altro che determinata. Questa è la descrizione che offre ai suoi lettori, sì. il riformista, dando per esplicita una cosa che è un suo parere, un suo sospetto, che comunque si pensi non è una cosa data. E vabbè, veniamo alle altre notizie degli esteri. Devo dire che Trump passerà la storia come un grande cartografo, perché sta riscrivendo la storia del mondo,
1: della geografia.
0: Il Golfo del Messico diventa Golfo americano, l'Hormuz è potere americano, e anche
1: Panama.
0: Abbiamo questo tema. Trump ribattezza il lago Ontario, si chiamerà Lago America, che alla fine uno dice metti su Google America e dappertutto, non vai a andare in Medio Oriente, in Canada, in Messico, è sempre America. Lo scontro con Ottawa coi dazi degenera nella toponomastica, dice Libero. Mentre Corte Suprema, vittoria per Trump, per forza tutti i suoi sono.
1: Certo.
0: Confermati i limiti al voto via posta, quello che favorirebbe i democratici, no, non si può. Decisione procedurale di giudice Nielsen, la California farà nuovamente causa. Questo è quello che arriva. E poi c'è un record, che non è di Pogacar che vince anche la Vuelta, no, è dell'ICE, i criminali nazisti di Trump. Numeri record per l'ICE sull'immigrazione, solo a luglio 50.000 arresti.
1: Però
0: questi sono proprio l'SS.
1: Sono proprio funzionali,
0: sono l'SS,
1: dire, la Gestapo degli Stati Uniti d'America. Concludo restando in America, perché il continente, allora, sono gli Stati Uniti e poi l'America, perché l'America va dall'Alaska alla Terra del Fuoco. Questo magari Trump, però gli Stati Uniti è appunto.
0: E va da San Francisco girando anche New York.
1: Sì. Arrestati in Bolivia il guru elettorale dell'estrema destra, consulente tra gli altri di Milei, maestro della disinformazione politica. Si chiama Fernando Cerimedo e è accusato di tentato femminicidio. Beh, per lui. Così hanno vinto le elezioni in America Latina con una propagazione di fake news difficile da contrastare, avendo loro molti soldi e schemi operativi. Parla Claudia Schumbein a pagina 10 del manifesto per questo arresto e qui ripreso durante la campagna elettorale che ha portato Aspura alla presidenza dell'Honduras con la presenza della destra che non si ferma qui. Gli argentini video sorvegliati e schedati dalle cyber pattugliai, una struttura tecnologica basata su monitoraggio delle reti sociali e riconoscimento facciale. A proposito di una Gestapo, in questo caso di Milei tecnologica, Amnesty denuncia il modo in cui i nuovi strumenti vengono usati contro il dissenso. Questa è a pagina 10 del manifesto.
0: E chiudiamo il cerchio arrivando dove siamo partiti. perché il caro carburante ha segnato un più 21% dall'estate scorsa, come i nostri stipendi.
1: Uguale.
0: Identico. Vabbè, con questo vi salutiamo e salutiamo anche in particolare un grande ritorno
1: Nevio.
0: Di Nevio e il suo Rock Live. Ciao a tutti.
1: A domani.
2: Questo programma è stato offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna, dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko, Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
8: Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli.

Ciao a tutti, ben ritrovati. Nevio al microfono per l'inizio della nuova ennesima stagione di Città Fujiko Live Club, naturalmente il tutto da Radio Città Fujiko, appunto, da Bologna, 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica, oppure ci potete trovare in DAB in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana, in tutta la Lombardia, più in tutto il mondo tramite l'apposita app che potete gratuitamente scaricare dal nostro sito radiocittafujiko.it. Dopo qualche settimana di sosta qualche settimana di bollore veramente incredibile, ritorna Città Fujiko Live Club, che è una trasmissione che dura un paio d'ore, che si preoccupa di farvi ascoltare brani registrati dal vivo, rigorosamente ufficiali. Brani registrati dal vivo di ogni epoca e di quasi ogni genere. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità e oggi ne abbiamo una molto importante. Devo dire a mia discolpa, scusate, che avevo già preparato questa novità prima delle ferie, chiamiamole così, perché l'autore era purtroppo un personaggio importante. Il problema è che durante le ferie questo grande artista, che rispondeva al nome di Glenn Hansard, è morto e quindi non è che abbia pensato a posteriori alla novità che vi propongo quest'oggi e che vi proporrò anche prossimamente, perché Glenn Hansard ha pubblicato due album dal vivo, praticamente uno dietro l'altro. Infatti uno è stato pubblicato nell'aprile di quest'anno, naturalmente, e l'altro nel finire di giugno del sempre scorso. I due album si chiamano nello stesso modo, Don't Settle Volume 1 e Volume 2, Transmission East 1, che è quello che ci ascoltiamo oggi, e Transmission West, il secondo, che ci ascolteremo fra un paio di settimane. E Glenn Hansard è un cantante, chitarrista che veniva da Dublino e a Dublino purtroppo è morto in un incidente motociclistico, e ha fondato nel 1990 una band che si chiama Frames, attività al quale ha sempre affiancato altre due attività, una in coppia con una ragazza, un'artista cieca, nel senso della Xechia, che si chiama Margaret Iglova, il duo si chiamava Swell Season, e l'altra con una carriera solista che è stata di grande importanza e di grande successo, appunto, per Glenn Hansard, fra l'altro amico, molto molto amico intimo di Eddie Vedder di Pearl Jam. Fra l'altro lui anche, molti di voi lo conosceranno perché ha recitato in quel film molto molto carino che si chiama The Commitments, e appunto aveva programmato questi due album che sono usciti, lo ripeto, in aprile e in giugno, e che avrebbe portato in giro in tour prossimamente. Purtroppo appunto la morte ha impedito questo tour. Dopo tutte queste chiacchiere andiamo ad ascoltarci qualcosa da Glenn Hansard ed è soprattutto dal primo album, lo ripeto, si chiama Don't Settle Volume 1 Transmission East, che è stato registrato a Berlino il 20 e il 21 aprile del 2025. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è uno dei classici della produzione dei Frames, il gruppo appunto a cui apparteneva e che guidava Glenn Hansard, e si chiama semplicemente Fitzcarraldo.

Una band sicuramente sottovalutata, quella dei Frames, guidata da Glenn Hansard, che ne era chitarrista, cantante, nonché maggior compositore. E Glenn Hansard, che, come vi dicevo, come certamente avrete letto da qualche parte, ci ha lasciato il 29 luglio in seguito a un incidente automobilistico, motociclistico, scusate. E questo brano che ci siamo ascoltati, Fitzcarraldo, è stato registrato alla Funk House di Berlino il 20 o il 21 aprile del 2025 ed è praticamente la prima parte di un duetto, si chiama Don't Settle, l'album, volume 1 in questo caso. Poi prossimamente vi proporrò anche il volume 2, Transmission East il primo, questo che ci stiamo ascoltando, e Transmission West il secondo che ci ascolteremo prossimamente. Come ho già ripetuto, forse anche troppo, l'album è stato registrato a Berlino e questo mi dà l'opportunità di ascoltarci in questa prima parte della trasmissione alcuni brani che sono stati registrati nella capitale tedesca nel corso degli anni, prima o dopo l'unificazione della Germania. E a proposito di questi, andiamo ad ascoltarci una registrazione di tantissimi anni fa, siamo nel 1980, sapete meglio di me che il muro è ancora bello eretto e chi provava ad attraversarlo faceva solitamente quasi sempre una brutta fine. E però i Barclay James Harvest, una band che viene dalla Greater Manchester e che è stata in giro dal 1966, poi nel 1998 si è praticamente scissa in due parti. John Lees, Barclay James Harvest, John Lees è il chitarrista cantante e Barclay James Harvest featuring Lees Oldroyd, che è il bassista e cantante, non so, probabilmente in maniera non tanto amichevole. Queste due bands continuano a portare avanti la musica progressive dei Barclay James Harvest. Qui abbiamo un album che si chiama Berlin, A Concert for the People. Si tratta di un concerto, di un free concert che fu fatto praticamente sulla scalinata, diciamo così, del Reichstag, vicino al muro di Berlino, il 30 agosto del 1980. Il pubblico fu giudicato fra le 175.000 persone, era un free concert, e le 250.000. Siccome molti ascoltatori erano addossati alla parte est del muro di Berlino, non si sa esattamente il numero che fosse al di là del muro, ma sicuramente rientra in questo grande range. Fra l'altro è uscito poi in seguito anche un altro album dal vivo registrato sempre a Berlino che ci ascolteremo prossimamente, che si chiama Glasnost. Ma a noi interessa questo, appunto, 30 agosto 1980, Berlin Wall, chiamiamolo così, la location, e Berlin, A Concert for the People, il nome dell'album, e questo bellissimo brano che si chiama Mockingbird.

E visto che si parlava di Muro di Berlino, non poteva mancare l'aggancio con The Wall dei Pink Floyd, anche se, come tutti sappiamo, interamente scritto da Roger Waters. Infatti questa interpretazione che Roger Waters ne diede insieme a un mucchio di amici nel 1990, esattamente il 21 luglio, 8 mesi dopo la caduta del Muro di Berlino, proprio a ridosso di quelle zone che si chiamavano No Man's Land, quelle che la gente cercava di attraversare per andare ad ovest e veniva praticamente costantemente sparata. E visto che lì per fortuna non c'era più nessuno che sparava, organizzarono questo mega concerto con un sacco di ospiti, cito uno fra tutti, Van Morrison, e fu registrato questo The Wall Live in Berlin, che ci siamo ascoltati nella purtroppo corta per

0: motivi di tempo, brano che ci siamo ascoltati che si chiama Is There Anybody Out There? Loro, anzi lui era Roger Waters.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

E questi erano i primissimi Weather Report, quelli più sperimentali, quelli più ostici, diciamo anche così, perché è la verità. Weather Report sono stati fondati nel 1970, un ensemble di grandissimi musicisti provenienti sia dalla band di Miles Davis che da Cannonball Adderley che da tanti altri, anche alcuni altri per meglio dire, ed era una specie di multinazionale. Infatti abbiamo un austriaco, Josefino il tastierista, un ceco, sempre nel senso di Czechia, Miroslav Vitus il contrabbassista, Domen Romão il percussionista arrivava dal Brasile, Wayne Shorter e Alfonso Mozon sax e basso erano invece americani, statunitensi. Intorno però, nel corso degli anni, intorno a Savino Le Shorter, i due fondatori, hanno girato fior fiore di musicisti, tantissimi, non ultimo, ripeto, Jaco Pastorius. Weather Report mi viene in mente, e voglio fare una dedica una volta tanto, il 24 agosto del 1973 li vidi in un concerto memorabile, uno della mia top 10 assoluta, alla prima edizione di Umbria Jazz. Ero insieme a un amico che anche lui purtroppo è deceduto nel mese di agosto, si chiamava Orso, e questa trasmissione, questo brano è dedicato interamente a lui. Sono usciti parecchi album dei Weather Report dal vivo, alcuni sono postumi, e questo in particolare si chiama Live in Berlin 1971, sono due CD ed è stato registrato la House of Rundfunks di Berlino, che è la sede praticamente della TV di Stato berlinese. Era il 1971, quindi Berlino Ovest chiaramente, e fra l'altro c'era anche un'altra sezione fiati ad aumentare il quintetto iniziale. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Umbrellas, grandissimi Weather Report. Torniamo a una musica più consona, diciamo, a questa trasmissione. Ogni tanto mi piace sfondare il muro jazz, che mi piace tantissimo, anche se la mia conoscenza è limitata a pochi artisti, a pochi gruppi. Comunque, invece nel rock sono un po' più preparato e vi faccio ascoltare una band che nel 1981, sempre a Berlino Ovest chiaramente, registrò un album che si chiama semplicemente Live in Berlin. È un quartetto, due ragazzi e due ragazze, che si formò a Birmingham nel 1978, poi si è sciolto nel 1983, anche se ultimamente ci sono state dei rumors sulla una ipotetica riunione, ma ancora non si sa niente. I loro testi erano molto politicizzati e molto legati anche al movimento femminista. Infatti quest'album è stato registrato durante un festival alternativo al Tempodrom di Berlino il 20 giugno del 1981. Il brano che ci andiamo ad ascoltare ve lo presentano gli stessi che magari non l'ho detto, anzi non l'ho detto sicuramente, è nome francese per cui mi scuso subito, si chiamano Au Pairs, scritto Au Pairs, e ce ne andiamo ad ascoltare.

Siamo ritornati al muro di Berlino, nelle vicinanze almeno, con questo pezzo Heroes, naturalmente David Bowie, che è diventato un po' il simbolo del muro e di Berlino post caduta del muro. E come detto, Heroes è un pezzo di David Bowie, però tutti sappiamo che la chitarra che si sente nella versione originale del Duca Bianco, cosiddetto, è di Robert Fripp. E Robert Fripp, 29 o 39, non ricordo più, adesso vado a leggere, 39 anni e un mese dopo la registrazione in studio insieme a David Bowie, suonò a Berlino, esattamente all'Admiral Palace, il 12 settembre del 2016, e festeggiò questo, chiamiamolo, anniversario con la riproposizione di Heroes di David Bowie, cosa che poi hanno fatto anche in tempi successivi i King Crimson, il tutto da un extended play con 5 brani, Heroes in due versioni, studio e dal vivo. Questa era quella dal vivo, appunto, 12 settembre 2016. E ci sono artisti stagionati, diciamo così, che hanno, non dico decine di registrazioni effettuate a Berlino, ma parecchie. Uno di questi è Bruce Springsteen, mio beniamino, diciamo così, anzi sicuramente. E ci andiamo ad ascoltare un singolo di qualche anno fa che aveva come brano di punta, brano ufficiale, il brano che dava il nome a questo singolo, si chiamava Missing, si chiama Missing, e all'epoca era ancora non pubblicato, fu pubblicato per la prima volta appunto in questo singolo. A seguire c'erano 3 canzoni dal vivo registrate presso l'International Congress Centrum di Berlino, appunto, il 19 aprile del 1996. Versione acustica solitaria per Bruce Springsteen, Spare Parts, dall'album Tunnel of Love. Questo è il singolo, invece, che si chiama appunto Missing.

Finale di prima parte dedicata a registrazioni effettuate in quel di Berlino insieme a Willie DeVille, il suo Acoustic Trio Live in Berlin, manco a dire un album molto bello, e il brano che ci siamo ascoltati si chiama Trouble in Mind, registrato alla Columbia Halle di Berlino appunto il 21 marzo del 2002. Il brano si chiama appunto Trouble in Mind e concludeva questa prima parte della trasmissione.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.

C'è stato un piccolo problema tecnico con la pubblicità che però mi ha dato l'opportunità di farvi ascoltare due brani della novità che vi propongo quest'oggi. È una novità che purtroppo ci fa un po' male, nel senso che l'autore, il titolare di questa novità, Glenn Hansard, è morto lo scorso 29 luglio e che probabilmente lascerà un bel vuoto nella musica, soprattutto irlandese. E niente, lui è, come vi dicevo, formato i Frames tanti anni fa, era ancora all'interno dei Frames, del quale era il principale autore, poi aveva una liaison, chiamiamo così, con Margareta Marchetta, anzi Irglova, con la quale aveva formato una band che si chiama Swill Season, e poi aveva una carriera solista molto molto attiva e molto fortunata. Transmission East, Don't Settle, Volume 1 è la novità che vi propongo quest'oggi. È uscito in aprile, mentre a giugno è uscito il volume 2 che ci ascolteremo prossimamente. E i due brani che ci siamo ascoltati, il primo si chiamava Lowly Deserter, mentre il secondo invece si chiama The Feast of St. John, il tutto da Glenn Hansard. You can be sure. E quindi andiamo sparatissimi con Record Today, la rubrica che è sempre inserita nella seconda parte di Città Fujiko Live Club e che vi fa ascoltare i brani nel corso della giornata in cui sono stati registrati. Ancora oggi tantissime tantissime tantissime cose, per cui il criterio di scelta per farvi ascoltare i brani è quello di un brano per ogni decade. But there's no cure. Iniziamo dal 1977, siamo in quel di Montreal insieme a un trio che era all'apice della fama, quello che veniva chiamato uno dei grandi giganti della musica rock di quei tempi, Emerson, Lake & Palmer, trio veramente fantastico. Adesso sono molto caduti nell'oblio, per non dire nel dimenticatoio, e sono anche abbastanza osteggiati, mentre all'epoca, come dicevo e l'ho vissuto in prima persona, erano veramente all'apice del rock mondiale. Qui in questa occasione fecero una serie di concerti insieme a un'orchestra classica con tanto di coro, non so quante decine di elementi, però fecero solamente 3 o 4 concerti, poi la spesa era talmente alta che decisero di fare da soli, in trio praticamente, però fecero in tempo a registrare questo album che si chiama Works Live, che è stato registrato allo Stadio Olimpico di Montreal, stadio che non esiste più fra parentesi, nel Quebec in Canada. Era il 26 agosto 1977. Come sempre c'erano le due anime di Greg Lake, più acustica, più tranquilla, e quelle di Keith Emerson, più legata alla musica classica, anche quella moderna, come dimostra questo brano, che è un brano di Aaron Copland, musicista compositore americano. Il brano si chiama Fanfare for the Common Man, Emerson, Lake & Palmer, 26 agosto 1977.

La fanfara dell'uomo comune, Fanfare for the Common Man, un brano classico in musica classica americana di Aaron Copland, rifatto da Emerson, Lake & Palmer e da orchestra, infarcito anche di citazioni non propriamente classiche, diciamo così. Il tutto da Works Live, registrato in quel di Montreal, Canada, il 26 agosto del 1977. Dopo questa superstar, supergruppo, una band invece non molto conosciuta, almeno delle nostre latitudini, anche se in realtà è attiva dal 1968 con qualche sbandamento ogni tanto, perché all'interno dei Men, sto parlando di loro, Men come uomo, e ci sono passati decine e decine e decine di musicisti, alcuni anche sono andati e tornati diverse volte. Martin Hayes, che è il bassista, ma non è un fondatore della band, però è il membro con la più lunga attività in seno alla band. Lunghe improvvisazioni, molto psichedelia, sono molto molto americani e secondo me meriterebbero molto di più. Hanno fatto un sacco di live albums, questo si chiama Live at Reading 83 ed è già detto tutto, perché appunto è stato registrato nell'omonimo festival.

Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio

0: Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: Nel 1994 fu chiesto a Jimmy Page e a Robert Plant di unirsi per un concerto per la serie, chiamiamola così, televisiva MTV Unplugged. Loro si guardarono bene dal dirlo con il terzo Led Zeppelin superstite, vale dire John Paul Jones, il bassista tastierista, e andarono avanti come duo, appunto Jimmy Page e Robert Plant. Il concerto MTV Unplugged ebbe talmente successo che i due sono rimasti insieme dal 94 fino al 98, che è veramente una enormità per queste due persone che non sempre vanno d'accordissimo, diciamo così. Girarono il mondo, fecero una serie di concerti, alcuni dei quali, le highlights di alcuni dei quali sono stati contenuti in questo album che si chiama No Quarter. Una piccola parentesi: nella band che accompagnava Jimmy Page e Robert Plant c'erano anche dei musicisti marocchini. Una parte dell'album è stato registrato in Marocco e c'era anche Paul Thompson, chitarrista che molti di voi ricorderanno insieme ai Cure, grande personaggio anche lui. Jimmy Page e Robert Plant hanno fatto solamente due album, uno in studio e uno dal vivo, appunto No Quarter, che è stato, come dicevo, registrato in diverse parti del mondo, ma questo brano in particolare, Since I've Been Loving You, è stato registrato all'LWT Studios di Londra, studi televisivi naturalmente. Il brano in particolare, per la cronaca, è stato tratto dalle Zeppelin 3. Il tutto era il 26 agosto del 1994, Jimmy Page e Robert Plant, Since I've Been Loving You.
1: I hear the horse of Sunday down in the valley below.
0: Arriviamo a tempi più recenti con una registrazione effettuata esattamente l'anno 2000, anche se la band in particolare è stata fondata nel 1996 da Josh Homme, chitarrista e cantante che proveniva da una band che si chiamava Caius per meglio dire. Loro naturalmente, avrete già capito, sono i Queens of the Stone Age, cosiddetto gruppo di punta del cosiddetto desert rock. Hanno fatto diversi album, fra l'altro alla fine del mese di settembre, cioè dopo praticamente venerdì prossimo, uscirà il nuovo album che si chiama Perfect, con la H finale. E loro hanno fatto diverse cose dal vivo, un paio di album più diversi singoli, e fra parentesi, praticamente l'ultimo album prima di quello che uscirà dopodomani, che si chiama Alive in the Catacombs, è stato registrato proprio nelle catacombe a Parigi, in maniera acustica, senza pubblico purtroppo, ed è molto molto intrigante. Qui invece ci andiamo ad ascoltare quello che è il loro secondo album in studio, che si chiama Rated X, che è stato pubblicato nel giugno del 2000, ma la Deluxe Edition, che constava di due CD al posto di uno di quella precedente, la Deluxe Edition, dicevo, è stata pubblicata invece nell'agosto del 2010, e il secondo dischetto include alcune brani in studio più una registrazione del loro concerto a Reading Festival, torniamo lì, che in questo caso si era svolto il 26 di agosto del 2000. Il brano che ho scelto per voi ha il titolo, che è tutto un programma, l'arte perduta di mantenere un segreto, The Lost Art of Keeping a Secret, Queens of Stone Age, dell'anno di grazia 2000.

Reading Festival anno 2000, le regine dell'età della pietra, Queens of the Stone Age in concerto, concerto che è stato inserito nella deluxe edition dell'album Rated X, che è stato edito, è stato pubblicato diciamo nell'agosto del 2010. Il concerto invece è stato registrato il 26 di luglio appunto dell'anno 2000, come vi ho già detto. The Lost Art of Keeping a Secret è il brano che ci siamo ascoltati. A concludere Ricordi Today di oggi, ma anche Città Fujikola Club, prima trasmissione della nuova stagione 2026-2027, arriva un chitarrista cantante, grande chitarrista, un po' meno come cantante, ma sempre molto valido, viene da San Jose in California ed è attivo fin dagli anni 80 con una serie di bands minori. Poi ha iniziato una propria carriera solista che gli sta dando tante soddisfazioni. Lui si chiama Tommy Castro e è un cosiddetto blues rockman, fa un po' questo misto che è tanto bello secondo me fra blues e rock. Comunque ha fatto parecchi album dal vivo, questo che in particolare che ci andiamo ad ascoltare si chiama Killing It Live ed è accreditato a Tommy Castro e Painkillers, la sua band, ma è l'unico in particolare. Gli altri album live sono tutti accreditati solamente a Tommy Castro. È stato registrato in diverse occasioni, in particolare il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato a Wildwood Amphitheater di Lake Orion nel Michigan il 26 agosto del 2018. Prima di farvelo ascoltare però vi ricordo appunto che vi siete ascoltati la prima trasmissione, la prima Città Fujikola Club della stagione 2026-2027 e che l'appuntamento con chi vi sta parlando e con la trasmissione Città Fujikola Club appunto è per mercoledì prossimo ore 10:30, stesse frequenze, stesse modalità d'uso, stesso DAB, stesso web, tutto uguale, insomma non è cambiato praticamente niente. Intanto vi ringrazio per l'ascolto e vi dico che Tommy Castro ci fa ascoltare una canzone che si chiama Anytime Soon, 26 agosto 2018 in quel di Lake Orion, Michigan. Ciao a tutti da Nevio.

0: Thank you so much.
1: Assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Bombardamenti incrociati tra Ucraina e Russia di impianti petroliferi e centrali elettriche, mentre rimane un mistero la visita di 4 ore del direttore della CIA ieri a Mosca. Il Cremlino precisa: non ha incontrato Putin. Il governo italiano ha già preparato il 13° decreto armi per l'Ucraina con i missili per la difesa aerea. Meloni parla solo di generatori e aiuti umanitari per evitare le critiche di Lega e Vannacci. Il prezzo del carburante continua a salire, oggi l'ennesimo mini decreto del governo per tagliare le accise. Consumatori ed esercenti chiedono al governo interventi strutturali. Non fate volare gli aquiloni, il monito del governo israeliano a Gaza, è un oltraggio secondo l'ONU, ma è preso seriamente dagli abitanti della striscia che temono l'intensificarsi di attacchi militari. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Gli ucraini continuano ad attaccare le raffinerie russe. Nella notte, colpito a 800 chilometri dal confine, il secondo impianto per capacità di produzione di benzina. Colpiti anche altri magazzini di grandi catene della logistica, come accade da giorni. La risposta russa è stato un attacco alla centrale termoelettrica di Kherson, che fornisce l'intera città al momento senza corrente elettrica. Sul piano diplomatico rimane invece un mistero la visita del direttore della CIA, John Ratcliffe, ieri a Mosca per 4 ore. Non ha visto Putin, hanno precisato oggi fonti del Cremlino. Ascoltiamo il commento di Guido Limpio, giornalista e analista del Corriere della Sera.
2: Si dice che Ratcliffe nell'amministrazione americana attuale sia quello più sbilanciato in favore degli ucraini. Dall'altra parte sappiamo che siamo in una fase delicata, dove c'è stata la riunione dei volenterosi, dove si cerca di aiutare di nuovo l'Ucraina, ma sappiamo anche qual è la posizione di Trump, che magari è più vicino a Putin che non a Kiev. Il primo dato potrebbe essere che ha portato un messaggio legato al negoziato. La seconda ipotesi è che invece sia una missione per ottenere il rilascio di un paio di americani che sono stati arrestati dai russi, oppure ci sono altri elementi che noi non conosciamo. È possibile che comunque abbiano parlato di più elementi, non solo appunto dell'Ucraina ma anche dell'Iran. Il fatto che sia stata così breve fa pensare anche a una certa urgenza di questa missione. È significativo anche che questa avvenga dopo la riunione di Parigi, ma è anche che coincida con la missione dell'inviato del Papa sempre in Russia. Quindi c'è tutta una grande attività che può mettere insieme le varie crisi. E aggiungo anche che magari avremo una prima verità e una seconda verità, visto che è il capo della CIA che si muove.
1: L'Italia fornirà generatori e aiuti umanitari all'Ucraina. Negli ultimi giorni il governo aveva così precisato più volte gli impegni presi dalla presidenza del Consiglio con Kiev, ma è già pronto un 13° pacchetto di aiuti militari con batterie di missili per la difesa aerea da varare entro fine settembre, come concordato con Francia e Germania, nonostante le divergenze con Lega e Vannacciani. Ascoltiamo Gianni Dragoni, giornalista del Fatto Quotidiano.
3: Il governo cerca di far credere che il coinvolgimento si sta affievolendo, però mantiene fedeltà agli impegni di inviare strumenti di difesa, armi, ha partecipato comunque all'invio dei fondi, i fondi che vengono usati per comprare armi. Avvicinandosi le elezioni in Italia, il governo cerca, diciamo, di confondere un po', di esserci ma di non farsi vedere, però va avanti nel sostegno a Kiev. Leonardo ha impiantato in maggio una società per ora piccola a Kiev, controllata al 100%, i fondi a disposizione per la cosiddetta collaborazione industriale, cioè produrre insieme armi con Kiev, arrivano a circa 60 miliardi di euro, quindi si possono generare degli affari enormi per l'industria, anche per Leonardo. Non ci sarà solo Leonardo, anche altri gruppi europei avranno la possibilità di partecipare, quindi vedremo come andrà, ma probabilmente ci sarà una fetta un po' per tutti.
1: L'Iran ha annunciato un accordo con l'Oman per il ripristino di un corridoio sicuro di navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, ma per ora lo stretto rimarrà ancora chiuso, hanno specificato fonti ufficiali. Gli iraniani hanno consegnato ai mediatori pakistani le condizioni per riaprire un dialogo con l'amministrazione statunitense. Intanto, dopo l'annuncio della Cina di ritenere illegale la minaccia di sanzioni USA a chi commercerà con Teheran, si depotenziano notevolmente i possibili effetti sull'economia iraniana del provvedimento fortemente voluto da Trump. E intanto in Italia il prezzo del carburante continua a salire su strade e autostrade, anche questa mattina è in ulteriore aumento. Oggi il Consiglio dei Ministri darà il via libera all'ennesimo mini decreto per tagliare le accise. La proroga dovrebbe durare una decina di giorni. Il governo Meloni dall'inizio della crisi di Hormuz ha speso quasi 2,5 miliardi per tentare di frenare senza successo il caro benzina. Critiche le associazioni dei consumatori che chiedono interventi strutturali. Confesercenti ha calcolato quanto è costato a luglio e agosto 2026 un pieno di carburante agli italiani rispetto ad un anno fa. Nico Gronchi è il presidente di Confesercenti.
0: Circa 1,8 miliardi rispetto allo scorso anno, con un aumento del 21%. L'Italia delle accise ha fatto risparmiare circa 300 milioni di automobilisti, ma è evidente che non è stato sufficiente, tant'è vero che il governo oggi è nuovamente intenzione di intervenire, ma è altrettanto evidente che è necessario da questo momento rivedere una fiscalità complessiva sui carburanti e l'energia, perché non possiamo continuare a intervenire a valle rispetto a un fenomeno esplosivo come quello che sta arrivando sul costo del carburante, perché stanno continuando le tensioni internazionali, quindi le fibrillazioni purtroppo rischiano di essere nuovamente all'ordine del giorno. Beh, intanto abbiamo chiesto al governo che agisca in emergenza con gli strumenti legati alle accise mobili, all'abbattimento dell'IVA, che sono quelli possibili immediatamente, ma dall'altro di agire a livello europeo affinché insieme agli altri partner europei si riesca a trovare soluzioni di carattere strutturale, perché il tema non può essere sempre gestito una volta che gli aumenti ormai sono esplosi. Questo significa ragionare su quello che le grandi compagnie petrolifere in questi mesi hanno portato a casa e su tutto quello che oggi costruisce il prezzo finale della benzina e dei carburanti.
1: Nel centro-sinistra si continua a discutere sull'opportunità o meno di fare primarie di coalizione per definire il candidato premier in vista del voto. C'è chi lo ritiene un errore politico, chi invece lo considera uno strumento per coinvolgere gli elettori del campo largo. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Due giorni fa Elly Schlein ha battuto un traguardo, essere la segretaria del PD più longeva da quando il PD esiste e per di più la prima leader donna. Eppure il record è stato quasi messo in ombra, come fosse una cosa scontata per un partito che ha avuto tanti di quei segretari che si fa fatica anche a ricordarne il numero. Il dibattito ora è sì su Schlein, ma sulla capacità e opportunità che sfidi Conte alle primarie. Non che i dubbi siano nuovi, il fatto è che avvicinandosi il tempo del programma soprattutto i portatori dei dubbi escono fuori. Ultimo è stato Speranza, ex ministro del Conte 2, così come Franceschini lo è stato, ma di Franceschini escono le perplessità come fossero retroscena che poi smentisce. Speranza ne ha fatto dichiarazione vere con un'intervista. L'ex ministro dice che le primarie potrebbero essere un bagno di sangue perché all'appuntamento vero, quello delle elezioni, gli elettori del partito che perde potrebbero astenersi oppure votare altro, in riferimento ai 5 Stelle, il cui elettorato per una parte ha guardato anche a destra. Riflessioni che rappresentano rischi reali, certo, ma che mettono in dubbio e scalfiscono la convinzione che Schlein ha dal primo giorno, quelle delle primarie oppure della scelta del segretario del partito che prende più voti. E invece si fa avanti l'ipotesi di un terzo nome. Non a caso oggi Silvia Salis torna durante una festa dell'Unità a riproporsi in qualche modo leader di tutta la sinistra. La conseguenza è l'indebolimento della leadership del PD nel momento in cui Conte invece vede solo le primarie come possibilità di tornare a Palazzo Chigi. I voti del Movimento 5 Stelle lo inchiodano secondo. Solo la mobilitazione anche online delle primarie senza un secondo turno gli darebbe la possibilità di essere candidato premier. Il partito è con lui, nel PD invece più si avvicina a quel momento più crescono i dubbi. Linea allo studio.
1: Andiamo ora in Germania, dove il numero uno di Volkswagen ha presentato ai lavoratori il drastico piano di oltre 100.000 posti di lavoro da tagliare con la chiusura di 4 stabilimenti e una conversione verso altri settori. Sentiamo il servizio da Berlino. Un fragoroso coro di fischi ha accolto ieri l'amministratore delegato della Volkswagen Oliver Blume in occasione dell'Assemblea Generale dei Lavoratori della casa automobilistica tedesca nello stabilimento di Wolfsburg. L'atmosfera fra i 293.000 dipendenti del gruppo in Germania è molto tesa da quando il numero uno della Volkswagen ha annunciato il taglio di almeno 100.000 posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Illustrando il suo drastico piano di risanamento, Oliver Blume anche ieri non ha però fornito ai lavoratori cifre concrete, ribadendo però la necessità di rendere l'azienda più competitiva e di risparmiare fino a 10 miliardi di euro nella produzione. Il gruppo Volkswagen, ha detto l'amministratore delegato nel corso dell'assemblea svoltasi a porte chiuse, deve diventare più snello ed efficiente. La gamma dei modelli verrà così ridotta della metà nei prossimi 5 anni. Le capacità di produzione verranno ridotte al tempo stesso di 500.000 veicoli all'anno e la casa automobilistica espanderà le sue attività anche in altri settori come quello della difesa. Nel frattempo circolano voci non ancora confermate secondo le quali il numero degli esuberi potrebbe raggiungere addirittura quota 120.000, una cifra davvero allarmante che i sindacati non sono però disposti ad accettare. Da Berlino per Popular Network, Walter Rauer.
5: In Pakistan 14 neonati sono morti a causa di un incendio divampato nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Islamabad. I soccorritori affermano di essere riusciti a salvare una ventina di persone. I feriti sono stati trasferiti in terapia intensiva. La causa del rogo sarebbe stata l'esplosione di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le Nazioni Unite hanno condannato la minaccia di Israele di espellere i palestinesi dalle zone di Gaza dove i bambini fanno volare gli aquiloni. Il governo israeliano nei giorni scorsi aveva minacciato operazioni militari ed espulsioni per qualsiasi oggetto che dal cielo fosse stato lanciato da Gaza verso Israele dopo il ritrovamento di 4 aquiloni in territorio israeliano. Abbiamo chiesto un commento a Paola Caridi, giornalista saggista che si occupa da anni di Palestina.
6: Pensare di individuare in un aquilone una minaccia militare quando da 3 anni i caccia israeliani bombardano la striscia e l'hanno distrutta al 90% con bombe anche da quasi una tonnellata su interi quartieri residenziali, ebbene è quasi impossibile da comprendere, perché c'è una sorta di diniego dell'accusa di genocidio che viene lanciata da tutto il mondo e soprattutto dalle organizzazioni internazionali, dalle associazioni per i diritti umani, anche da quelle israeliane, perché la stessa Bezalem usa la parola genocidio. Eppure questa cosa non è introiettata, è come se ci fosse una concezione della realtà completamente diversa. Un aquilone, peraltro, a Gaza vuol dire un gioco che si fa da sempre. La cosa folle è che gli stessi militari hanno detto che non c'era niente in quei 4 aquiloni trovati dall'altra parte del confine, quindi dentro Israele. Questo cosa significa? Che c'è anche questo tentativo di igienizzare quello che si sta compiendo, cioè ciò che si sta compiendo, che gli israeliani compiono dentro Gaza, deve rimanere dentro Gaza e nulla deve uscire da quel confine, da quella porta dell'inferno. Ma è anche una falsità, nel senso che ci sono centinaia di migliaia di soldati che operano a Gaza e l'idea che Spilone spaventi, cioè che venga considerata una minaccia alla sicurezza, dice quello che Israele è diventato adesso.
5: Cordoglio, attestati di stima stanno arrivando in queste ore dal mondo dello spettacolo, della musica, delle associazioni LGBTQ+, dalla politica in modo bipartisan per Dolly Parton, icona del country statunitense che è morta ieri sera all'età di 80 anni. Sentiamo Nicolo Vecchia.
7: È arrivata nella serata di ieri la notizia della morte di Dolly Parton, cantautrice e figura potentissima della cultura pop americana. In oltre 60 anni di carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi e scritto 3.000 canzoni, firmando successi come Jolene e I Will Always Love You, che molti di noi conoscono nella versione di Whitney Houston e che rimane a tutt'oggi la canzone scritta da una donna più venduta nella storia. Dietro un'immagine pubblica volutamente artefatta, usata fin dagli esordi come scudo per manipolare le aspettative di un mercato del country da sempre conservatore, c'era un artista dal forte spessore intellettuale e dallo spirito indipendente. Parton ha anticipato le battaglie femministe scrivendo testi sulle asimmetrie di potere, come nel caso di 9 to 5, brano divenuto simbolico per l'emancipazione delle lavoratrici. Il suo impegno civile è stato costante, ha promosso l'alfabetizzazione infantile distribuendo 150 milioni di libri gratuiti, ha donato $1 milione per lo sviluppo del vaccino Moderna contro il Covid e si è esposta in molte occasioni per i diritti civili, a sostegno del movimento Black Lives Matter, difendendo i diritti della comunità LGBTQ, opponendosi alle leggi discriminatorie verso le persone transgender. Dopo aver pubblicato il suo ultimo disco Rockstar nel 2023, aveva progressivamente ridotto gli impegni e il suo declino fisico l'aveva infine costretta a maggio di quest'anno ad annullare una serie di concerti previsti a Las Vegas, con un messaggio che faceva presagire il suo addio definitivo al palco, dove è stata per tutta la sua vita una star.

0: Claudio Iampaglia e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
4: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
3: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
4: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Ed ora ho bisogno della vostra attenzione. Cominciamo dal vostro apparecchio. Può essere un imponente impianto stereofonico o una semplice fonovaligia. Ora noi vi daremo delle gamme di frequenza che vanno da 40 a 15.000 Hz, che è il massimo percepibile dal nostro orecchio.

Che succede? Un cane? Ha già trovato un interlocutore. E fra i due litiganti, l'immancabile gatto nemico a scatenare la guerra. Meglio dissolvere su qualcosa di più leggero.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
8: I'm a real wild one.
9: Wild one.
8: Wild one. Wild one.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese.

0: Bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
2: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival.it.
3: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network.
1: Le 15:30 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
2: In Nepal diversi villaggi sono stati spazzati via dall'esondazione di un fiume al confine con il Tibet nel nord del paese. Sono 22 morti e centinaia di turisti stranieri risultano al momento dispersi. È successo nella regione di Rasuwa. Le immagini mostrano una massiccia colata di fango che inonda la vallata uscendo ben oltre gli argini del fiume. La causa del disastro sarebbe stata una valanga di ghiaccio e roccia. Non è ancora chiaro se è dovuta a una scossa di terremoto magnitudo 4.4 che si è verificata qualche minuto prima. Il Nepal ha fatto sapere che sono quasi 400 le persone disperse, 384 sono solo turisti, di cui 291 stranieri. Secondo la Farnesina sono circa 90 gli italiani presenti in quelle zone. Squadre di ricerca e soccorso sono al lavoro in tutte le aree colpite. Kathmandu ha chiesto aiuto per le operazioni ai paesi vicini, cioè India e Cina.
1: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto lo scorso 25 agosto, come spiega l'associazione Luca Coscioni. È la terza persona in Lombardia ad aver avuto accesso alla morte volontaria, il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresa l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere.
2: È convocato alle 18 il Consiglio dei Ministri che prolungherà gli sconti sul diesel. La proroga sul dettaglio delle accise dovrebbe durare ancora una decina di giorni. Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il provvedimento non sarà quello definitivo, ma servirà poi a mettere a punto anche misure anche per aiutare le fasce di reddito che hanno più bisogno di sostegno. Sul tavolo di oggi anche un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva.
1: Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz, lo hanno detto i guardiani della rivoluzione, precisando però che lo stretto non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non avranno accettato le loro condizioni. I due paesi stanno negoziando da settimane il blocco di quel passaggio di mare, dal quale passa circa un quinto del petrolio e del gas liquefatto commerciato nel mondo, è una delle conseguenze della guerra in Medio Oriente.
2: Lo scioglimento delle forze democratiche siriane rafforzerà l'unità statale della Siria e la stabilità del paese, lo ha detto il presidente turco Erdogan. Ankara ha avuto un ruolo centrale in tutta questa vicenda. La Turchia ha combattuto per decenni con le milizie curde, prima sul suo territorio ma anche in territorio siriano. Lo scioglimento delle forze democratiche siriane era stato annunciato ieri, ma le nuove autorità di Damasco avevano già preso alcuni mesi fa il controllo di quello che un tempo era il loro territorio.
1: Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg, ha patteggiato con gli stati americani nella causa che la vedeva accusata di creare dipendenza dai social media nei ragazzi. Lo riportano i media americani. Secondo alcune fonti di stampa statunitensi, la Big Tech ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari. Minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17:30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente

0: ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro, oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: thanks, Mo.
1: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
2: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
3: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
2: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
3: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
2: Dovremmo allungare forse il percorso?
3: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
2: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
3: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
4: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emilia-romagna-festival.it.
2: Pedalare nel cuore del delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
3: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network.
1: Le 17:30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. In Nepal è salito a 95 il numero dei morti e a 403 quello dei dispersi dopo l'esondazione di un fiume che va dalla frontiera nord con il Tibet a quella sud con l'India e ha dunque riguardato tutto il paese. L'area più colpita è la regione di Rasuwa nel nord. Sono al momento centinaia i turisti stranieri dispersi. Secondo la Farnesina sono circa 90 gli italiani presenti in quelle zone. La causa del disastro sarebbe stata una bomba d'acqua che ha causato diverse frane, tra cui una slavina di ghiaccio e rocce. È partita da qui la colata di fango visibile dalle immagini che circolano in queste ore online e che ha travolto anche diversi villaggi. Squadre di ricerca e soccorso sono ora al lavoro in tutte le aree colpite. Anche il Tibet, dunque sul lato cinese, è stato colpito. Pechino ha fatto sapere che sono almeno 3 i morti e 265 i dispersi nella provincia autonoma.
2: L'amministrazione di Trump ha sospeso a livello globale le richieste di visto per gli immigrati per consentire una formazione approfondita di funzionari consolari che devono valutare i casi. Obiettivo: escludere i soggetti che potrebbero aver bisogno di assistenza negli Stati Uniti. Lo dicono diversi media americani. Chi aveva fatto richiesta di visto e aveva colloqui programmati presso ambasciate e consolati americani avrebbe ricevuto nei giorni scorsi un'email che comunicava loro il rinvio dell'appuntamento.
1: 16,7 miliardi di dollari è la cifra che pagherà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, per chiudere il processo che la vedeva accusata di creare dipendenza nei più giovani. La Big Tech di Mark Zuckerberg ha patteggiato la causa che aveva in corso con diversi stati americani. Nell'accordo ha anche concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app e di potenziare i sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e infine di fornire ulteriori strumenti anche per i genitori. L'accordo segue la sconfitta in tribunale di Meta e Google a marzo, quando furono ritenute le due aziende responsabili di aver messo a punto app per creare dipendenza.
2: È convocato alle 18 il Consiglio dei Ministri che prolungherà gli sconti sul diesel per altri 10 giorni. Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il provvedimento non sarà però quello definitivo, ma servirà poi a mettere a punto ulteriori misure per aiutare le fasce di reddito che hanno più bisogno di sostegno. Sul tavolo di oggi anche un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva.
1: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. A dare la notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, che ha assistito Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla. L'uomo è morto ieri, come spiega l'associazione, è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, ma il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, fornendo l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari per procedere con il suicidio assistito. Alle 17:33 minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 18:30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza

0: Cerec. La tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: Radio Città Fujiko. Me gusta mucho.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: wasted talent.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network.
1: In Nepal una colata di fango ha spazzato via diversi villaggi al confine con il Tibet. Sono almeno 95 i morti, più di 500 i dispersi, gran parte dei quali turisti stranieri. La Farnesina dice i due italiani coinvolti sono in buone condizioni. Sul lato cinese la frana causa 3 vittime e più di 250 dispersi. Rimane un mistero la visita del capo della CIA a Mosca. Trump ha fatto un riferimento all'Ucraina, alcuni media alle minacce russe, alla NATO. Dal Cremlino si sono limitati a dire che non c'è stato un incontro con Putin. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri prolunga i mini sconti sul diesel, la proroga fino al 5 settembre, poi ci saranno misure per aiutare i redditi più in difficoltà, promette il governo. I prezzi intanto in autostrada continuano a salire. Suicidio assistito in Lombardia, c'è il primo caso interamente gestito dal servizio sanitario. Un uomo di 59 anni ha potuto accedere alla morte volontaria tramite la sanità pubblica, che la legge allo studio in Parlamento punta invece ad escludere. 19:32 minuti, buonasera, il giornale radio di Popolare Network. Dunque, come sentivate, in Nepal diversi villaggi sono stati spazzati via oggi da una colata di fango che è partita, si è staccata al confine con il Tibet nel nord del paese. Sono quasi 100 i morti, almeno 500 i dispersi, la gran parte turisti stranieri. La causa del disastro sarebbe stato il distaccamento di parte di un ghiacciaio. Non è ancora chiaro se è causato da una bomba d'acqua che ha colpito l'area oppure da una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificata nella zona qualche minuto prima. La situazione è critica anche in Cina, sul lato cinese, nella provincia autonoma del Tibet si è verificata una frana e anche qui ci sono morti e dispersi. Ma cos'è successo? Rifacciamo il punto di quanto accaduto oggi con Alessandra Tommasi che ci ha raggiunto in studio. Alessandra, a te.
2: Buonasera, come dicevi la situazione è critica sia in Nepal che nella provincia cinese del Tibet. Sul lato nepalese una bomba d'acqua avrebbe causato una slavina di ghiaccio e rocce che è confluita nell'area dove si intersecano due fiumi. Da qui quella che poi è diventata una colata di fango è confluita nel fiume che taglia il Nepal e va dalla frontiera nord con il Tibet a quella sud con l'India. La zona più colpita resta però la regione di Rasuwa nel nord. In Nepal si parla ora di almeno 95 morti, col numero dei dispersi che aumenta però di ora in ora. L'ultimo dato riportato da BBC è di 579 dispersi, 460 dei quali stranieri. La Farnesina, tra l'altro, ha detto che non risultano italiani dispersi e che le due persone coinvolte sono ora al sicuro. Nelle stesse ore anche il Tibet è stato colpito, lo dicevi, da una frana. I morti al momento sono solo 3, ma sono 265 le persone disperse. In entrambi i paesi sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso, particolarmente difficili, soprattutto perché si tratta di zone impervie da raggiungere. Non è ancora chiaro al momento il ruolo di 3 fattori, la stagione dei monsoni, dunque le piogge, i fenomeni climatici sempre più estremi e diversi sismologi hanno anche segnalato una scossa di terremoto, lo dicevi, magnitudo 4.4 che c'è stata subito prima nell'area e che potrebbe aver contribuito a far staccare una parte di ghiacciaio. A Kathmandu noi abbiamo raggiunto Navio Heller, fotografo che vive lì e conosce bene quelle zone.
3: Non si può suddividere su regioni, lungo tutto il fiume dalla frontiera Tibet-Nepal fino alla frontiera Nepal-India. Nel Terai, quindi nelle pianure che sono verso l'India, chiaramente molto di meno, sono avvenute delle alluvioni ma non brutali come nelle valli strette a nord del paese. Le valli sono molto ripide e quindi l'acqua ha fatto il disastro. Bisogna anche considerare il fatto che in Nepal frequentemente la gente costruisce troppo vicino alla riva e quelli naturalmente sono stati distrutti in gran parte. Nella zona di Rasuwa è venuto proprio da questo ghiacciaio che si è riverso nel fiume e l'ha bloccato, si è rotto la diga e è venuto giù l'acqua. Questo uguale l'anno scorso, però meno disastroso. Questo certamente indica molto sugli effetti del cambiamento del clima, che non solo sul Cervino le rocce si sbriciolano, ma anche nell'Himalaya le temperature salgono e quindi le montagne diventano ghiacciaio meno stabili.
1: Nonostante alcune dichiarazioni di Trump, Stati Uniti e Russia non hanno ancora spiegato il motivo della visita del capo della CIA ieri a Mosca. Il presidente americano oggi però ha citato l'Ucraina, mentre alcuni media hanno parlato delle minacce russe alla NATO, ma in sostanza nulla di concreto. Sentiamo Michele Migone.
0: Donald Trump ha confermato la misteriosa visita di John Ratcliffe, il capo della CIA, a Mosca. L'ha anche definita di semi-routine, quindi era, come evidente, un viaggio importante, e l'ha collegata all'Ucraina. Potrebbe uscirne qualche cosa, stiamo lavorando per mettere fine a quella guerra, ha detto. Quando l'intervistatore gli ha chiesto se lo scopo della missione di Ratcliffe fosse recapitare un chiaro messaggio al Cremlino sulla volontà degli Stati Uniti di intervenire se ci fosse un'azione militare russa contro un paese NATO, il presidente USA ha risposto: niente di tutto questo. Di più, Trump non ha aggiunto. Si sa inoltre che il capo della CIA ha avuto incontri con alti funzionari dell'apparato di sicurezza di Mosca che poi hanno riferito a Vladimir Putin. In mancanza d'altro, sul tavolo rimangono quindi solo delle ipotesi sui motivi di questo viaggio. Se il tema era l'Ucraina, Ratcliffe è andato a capire come evitare un'escalation della guerra. Gli elementi sul tavolo sono una possibile provocazione russa contro un paese dell'Alleanza Atlantica, l'offensiva aerea contro le città e i porti ucraini e, secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, la possibilità che Putin, in difficoltà, possa usare delle armi nucleari tattiche. È un'ipotesi più volte citata, spesso da fonti russe, per intimidire ucraini ed europei. Che però venga fuori poche ore dopo il viaggio di Ratcliffe potrebbe anche non essere una semplice coincidenza. Ma sul tavolo ci sono anche i raid ucraini contro le infrastrutture economiche russe, raid che fanno molto male a Mosca, come Putin stesso ha ammesso. Qualche giorno fa il ministro degli esteri russo Lavrov aveva accusato gli USA di essere coinvolti in questi raid dando informazioni a Kiev. Può essere che, vista la situazione tesa, fosse necessario un colloquio diretto tra gli apparati intelligence al loro livello più alto. Può anche essere che del pacchetto da discutere con Ratcliffe facesse parte anche l'aiuto russo all'Iran.
1: Caro Carburanti, il Consiglio dei Ministri ha approvato poco fa il nuovo decreto per prolungare gli sconti sul gasolio. Il governo ha prorogato fino al 5 settembre, dunque per altri 10 giorni, il taglio delle accise. Anche stavolta si tratta solo del diesel, mentre resta esclusa dagli sconti la benzina. Il costo della misura si aggirerebbe attorno ai 130 milioni di euro. Dopo il 5 settembre, poi, il governo ha assicurato che farà scattare anche nuove modalità di sostegno selettive sulla base del reddito, aiuti dunque alle fasce più in difficoltà per il caro carburanti. L'ennesima misura tampone al momento, mentre il prezzo del carburante continua a salire. Oggi sull'autostrada del Brennero il gasolio ha sfondato la quota dei 3 euro al litro. Nel campo largo invece per la politica prosegue il rebus delle primarie, acque agitate soprattutto nel Partito Democratico dopo le dichiarazioni di Franceschini e Speranza. Da Roma, Anna Bredice.
4: Il primo appuntamento che vedrà su un palco riuniti i leader del campo largo avverrà l'8 settembre alla festa di AVS. La speranza è che non si ripeta il precedente di Napoli, una specie di avvio di campagna elettorale naufragata nelle proteste dei disoccupati e soprattutto con la prima picconata di Conte sullo stop alle armi all'Ucraina. Ma il rischio che alla festa di AVS Schlein e Conte arrivino accompagnati dai dubbi, dai sospetti reciproci sulle primarie è reale. Il dibattito di questi giorni sembra alimentare ancora di più le incertezze, invece di risolvere il tema su chi deve essere il candidato. L'elemento evidente in questo momento è che il programma comune del campo largo, anziché essere la priorità rispetto alle primarie, che dovrebbero invece essere il momento conclusivo del percorso, sia invece strumentale all'utilizzo dei punti più controversi e divisivi per aprire una competizione già ora, prima ancora che i leader si siedano intorno a un tavolo e scrivano un programma condiviso. La guerra in Ucraina, il dibattito un po' surreale sul work, sono stati argomenti che Conte ha accolto per distinguersi, per aprire una sua campagna, a cui Schlein al momento preferisce non rispondere perché ritiene forse che non sia questo il momento per farlo, ma l'essere testardamente unitaria è stato per molto tempo la risposta giusta, ora rischia di essere insufficiente. È nel PD che la discussione si è aperta, soprattutto nel cosiddetto correntone, quell'area politica che è sempre stata vicina a Schlein ma che ora sembra voler assumere un peso e un'importanza nelle scelte. L'ipotesi di Speranza di un nome simbolico, se da un lato serve a risolvere il problema legge elettorale, dall'altro sarebbe una sconfitta per Schlein. L'evidenza che sul suo nome il campo largo e gli elettori si potrebbero dividere e addirittura perdersi, dopo aver guidato il partito anche nelle vittorie di questi anni, arrivando al record di permanenza alla segreteria, alla sfida finale potrebbe non avere con sé tutto il partito. Linea allo studio.
1: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. A darne notizia l'associazione Luca Coscioni, che ha assistito Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla. L'uomo è morto ieri, è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, ma la prima, appunto, per la quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, fornendo l'assistenza, il farmaco, la strumentazione, oltre a individuare il luogo nel quale procede. Il caso lombardo, dice l'associazione Coscioni, apre ora la strada a chi verrà dopo, mentre in Parlamento è ferma al palo una legge nazionale che al contrario punta a escludere la sanità pubblica dai percorsi di fine vita. Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Coscioni.
5: È il primo caso in cui una persona malata ha chiesto di non procedere presso il proprio domicilio. Quindi il servizio sanitario regionale ha effettuato le verifiche che andavano effettuate, poi ha preso in carico anche tutta la fase attuativa, quindi personale sanitario, come è successo altre volte, il farmaco, come è successo altre volte, la strumentazione, come è successo altre volte, il luogo della struttura pubblica è la prima volta. Ed è la prima volta in cui una persona che accede all'aiuto, alla morte volontaria, suicidio assistito, decide anche di donare il corpo alla ricerca scientifica.
1: C'è anche il collettivo informatico antifascista italiano Autistici Inventati nella lista di gruppi considerati da Washington come entità terroristiche di estrema sinistra. È quello che si legge sul sito del Tesoro americano, che adesso imporrà sanzioni nei confronti del collettivo. Gli estremisti di sinistra, le loro organizzazioni e i loro fiancheggiatori sono avvertiti. Useremo tutto il peso dei nostri strumenti economici, ha minacciato il segretario al Tesoro Scott Bessent. Oltre ad Autistici Inventati, tra le realtà colpite c'è anche quella nota di Palestine Action. 16,7 miliardi di dollari è la cifra che pagherà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, per chiudere il processo che la vedeva accusata di creare dipendenza nei più giovani. La Big Tech di Mark Zuckerberg non ha ammesso le proprie responsabilità, però ha accettato di mettere a punto misure per tutelare gli adolescenti che usano i suoi social. Da New York, Davide Mamone.
6: Meta ha ceduto. La società di Mark Zuckerberg ha deciso di patteggiare e accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per modificare le modalità con cui Instagram e Facebook vengono utilizzati dagli adolescenti. L'accordo è stato raggiunto con 47 stati americani, il District of Columbia e diversi territori statunitensi, e chiude di fatto il primo grande processo federale contro Meta per i danni provocati ai minori dai suoi social. L'accusa era pesantissima: aver progettato piattaforme capaci di creare dipendenza tra i più giovani e aver utilizzato funzioni che possono alimentare problemi di salute mentale. Meta pagherà inizialmente circa 12 miliardi di dollari, cifra che potrebbe salire a 17 se anche TikTok, YouTube e Snapchat dovessero raggiungere accordi simili in procedimenti separati. La svolta, più che sui soldi, arriverà però sui prodotti, perché Meta ha accettato di introdurre limiti al tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle piattaforme, con uno stop alle notifiche durante la notte e negli orari scolastici e restrizioni sulle funzioni considerate più dannose. È una svolta epocale per un settore che finora aveva evitato qualsiasi freno e regolamentazioni sui potenziali danni provocati ai minori. Ora la pressione si sposta sulle altre piattaforme perché, come ammesso dalla stessa Meta, visto che gli adolescenti passano continuamente da un social all'altro, le nuove regole funzioneranno davvero solo se tutta l'industria accetterà di seguirle. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: La Cisgiordania ormai terra di nessuno, senza alcun argine di sicurezza e legalità, lo ha detto il patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa. La tensione è in continuo aumento, ha detto al meeting di Rimini. L'unica soluzione è quella dei due stati. Nelle ultime settimane, con l'avvicinarsi delle elezioni in Israele, ci sono stati ancora più attacchi dei coloni contro i civili palestinesi. Lo scioglimento delle forze democratiche siriane rafforzerà l'unità statale della Siria e la stabilità del paese, lo ha detto il presidente turco Erdogan. Ankara ha avuto un ruolo centrale in tutta questa vicenda. La Turchia ha combattuto per decenni con le milizie curde, prima sul suo territorio, ma poi anche in territorio siriano. Lo scioglimento delle forze democratiche siriane era stato annunciato ieri dal loro leader a Damasco durante un incontro con il leader siriano al-Shara. Sentiamo Emanuele Valenti.
7: Lo scioglimento delle forze democratiche siriane, in sostanza delle milizie curdo-siriane, ha diversi significati. Innanzitutto conferma come le nuove autorità di Damasco stiano riuscendo, almeno finora, a tenere insieme il paese dopo oltre mezzo secolo di dittatura e quasi 15 anni di guerra civile. Dalla caduta di Assad, dicembre 2024, ci sono stati scontri con migliaia di morti tra minoranze e forze governative, spesso in situazioni poco chiare. Ma in linea di massima, il leader siriano al-Shara è riuscito a evitare che la Siria si disgregasse. Era l'obiettivo principale, insieme al mantenimento della sicurezza. Poi questa vicenda ribadisce la fine dell'esperienza militare curda. E infatti più o meno nello stesso periodo è finita dopo 40 anni anche l'esperienza del PKK, il gruppo armato curdo in Turchia, legato a doppio filo alle forze democratiche siriane, che con la fine della guerra civile e dell'emergenza ISIS avevano perso il supporto americano. Tra i vincitori c'è soprattutto Erdogan, che nello stesso periodo è riuscito a ottenere, appunto dicevamo, la fine della lotta armata curda sia in Siria sia in Turchia. In un Medio Oriente in fiamme viene visto dall'esterno come uno dei pochi, se non come l'unico, attore affidabile. Sulla carta i combattenti curdi o alcuni di loro sono entrati o entreranno nelle forze regolari siriane, nelle forze armate siriane, che dallo scorso gennaio hanno il controllo anche della zona curda nel nord-est. Ma il processo è tutt'altro che finito e ci sono parecchie cose ancora non chiare.
1: È morto Tim Curry, l'attore britannico protagonista del The Rocky Horror Picture Show, è morto ieri a Los Angeles a 80 anni. Non è stata resa nota la causa della morte, ma in passato Curry aveva sofferto di diversi problemi di salute ed era stato colpito da un ictus. Era l'ultima notizia di questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano più tardi alle 22.30. Grazie a tutti, una buona serata.
8: Popolare Network.

0: ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18.

casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna, dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko, Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: se la cavò.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fugico. Fugico 50 a Scipione.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Radio Città Fujiko.

Thank you.

Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival.it.
5: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

Torna a casa e ci si sboccole le tonsille.

0: data.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
2: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica. La rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre. È una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

sai mutu di cola, sai mutu lela, sai mutu kala kala, kita di kofele.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzo.

Rockin'!

Severin speaks so slightly.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

magari un po' l'avete costruito il futuro, senza troppa diffidenza, senza allontanarvi troppo. Io non riesco a volare, riesco solo a confondermi in mezzo a tutti voi che vorreste uscire, che vorreste... che siete troppo immersi nel presente, che non riuscite a voltarvi ad aspettare. E mi mancano le cose che non ho mai avuto, e mi manca poter pensare senza pentirmene. Mi manca ripartire da zero, come voi.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone.